0: Зажигание.
1: Понял, остается зажигание.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu bolle, per intornare bolle, mille bolle, blu.
8: Ah, io ci dici tu con due battute, vai. Pronto?
9: No, oggi sto accelerando, non so fare come ti fai.
10: Ci siamo, aspetta.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: see you guys until today.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con immutato amore.
3: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate di.
1: Questo si chiama Stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E Mia Martini. Ah, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia. E. Che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
0: E ve lo cantiamo.
1: Magari beviamo un attimo. Fanno sempre 50 gradi.
0: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
1: Stornello d'estate.
0: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto. Ma pure qui.

0: Eccala. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa. Cioè, diciamo che, non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemo pregar Padre Eterno,
1: dovemo insultare Padre Eterno,
2: per non c'è annà,
1: per facci annà.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, no, mi sento un calore,
1: un bruciore.
2: Con sta gallaccia
1: nel corpo me ce sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: finale,
1: da quando siete,
2: scusa,
1: piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfeminista son.
2: Olè.
1: E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email.
1: Certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì,
1: che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai,
1: si è fatta una certa, ma
0: si è fatta,
1: vabbè,
0: una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui due voci.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè, con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah sì, ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gn.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.

0: portò per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K, no, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: Eccoci in diretta, come avevamo detto poco fa, insomma inizieremo, ben tornato sulle frequenze di Radio Onda Rossa, inizieremo insomma gli approfondimenti di oggi parlando di Cuba, insomma, perché insomma se ne parla veramente poco e quando se ne parla, insomma, come dire, male e a sproposito. Comunque ben tornato.
1: Grazie.
0: Perché dico questo? Perché da poco insomma la notizia della comunicazione veramente farsa, ridicola, non saprei che termini usare, di Marco Rubio, che accusa, senza ovviamente dire avere una prova, ben 62 persone di essere dei terroristi, degli infiltrati in America, questo giusto per creare, lo ripetiamo, un pretesto, no, della guerra che gli Stati Uniti stanno portando contro Cuba. E quindi, cioè, insomma, parla del caos creato, alimentato dalla sinistra, di come il regime cubano sia riuscito ad infiltrarsi tra gli accademici, tra i giornalisti che simpatizzano, come il modo, insomma, diciamo che se ne inventa di tutto e di più, alzando i toni con modalità veramente di stile maccartistico, però insomma alla fine prove dirette non ce ne sono, nomi, cognomi non ce ne sono, è solo un modo per rialzare il tiro e giustificare insomma i crimini, perché sono crimini, che sta commettendo questo ulteriore stretta blocco nei confronti appunto dell'embargo nei confronti di Cuba. Quindi a te la parola per raccontarci insomma le azioni che come associazione di solidarietà, coordinamento, se anche nazionale, se c'è, insomma, se alla fine è nato, si stanno mettendo in campo, e per raccontarci insomma le ultime notizie che noi, cioè, insomma, che io sappia, non bellissime rispetto ai tagli, blackout energetici, anche se negli ultimi giorni forse qualcosa è migliorato, che ci sono appunto nell'isola cubana.
1: Sì, grazie. Ma guardi, intanto partirei un attimo su questa cosa di Rubio, perché ci riporta indietro di diversi anni, quando negli Stati Uniti furono arrestati cinque, che poi sono stati definiti cinque patrioti, incarcerati per tantissimi anni appunto nelle carceri speciali nordamericane, e come dire, con l'accusa, gli avevano due ergastoli più 15 anni a testa, erano stati condannati a queste pene e poi per fortuna liberati. Ma è una storia antica, insomma, questa che la CIA in particolare, ma insomma oggi l'amministrazione nordamericana sta utilizzando. È sì un'azione, credo ancora una volta, come giustamente dicevi tu, come dire, per poi preparare il campo per altre azioni, insomma, quindi questa cosa è davvero pericolosa. Ma veniamo alla situazione che si sta vivendo purtroppo, ormai da troppo tempo a Cuba. Cuba è sottoposta al blocco, è sottoposta a questo, non arriva praticamente più nulla, non arriva, in particolare non arriva petrolio, non arriva gasolio, benzina. È un paese che è fermo, letteralmente fermo nel senso proprio fisico della parola, e questo produce, come dire, malcontento, produce comunque una situazione anche di affannamento, è un po' come se stessero, come dire, hanno costruito quello che potremmo definire l'assedio al castello, no? Quegli assedi medievali dove tu scendevi d'assedio al castello e finché questi qui non avevano più da mangiare si arrendevano, e questa è la speranza che l'amministrazione nordamericana vorrebbe che accadesse. La dignità del popolo cubano è credo esemplare, perché nonostante questi enormi sacrifici sta reggendo. Il problema è fino a quando, perché senza cibo le persone cominciano ad avere dei grossi problemi, perché non è tanto non avere energia elettrica, come dire, di non avere la luce, il problema è che non hai assolutamente nulla, nemmeno eventualmente per mettere, se ammesso che tu trovi qualcosa con cui cibarti, non puoi utilizzare nemmeno banalmente i frigoriferi. Quindi insomma pensate che la situazione è veramente disastrosa, e pensate che il blocco navale, che è stata l'ultima grande operazione organizzata, sta impedendo che gli aiuti arrivino sull'isola. Sono centinaia e centinaia i container, ce lo dicono gli amici delle varie associazioni, non solo le nostre italiane, ma anche dalla Spagna, dalla Francia, dal Portogallo, dalla Germania, centinaia e centinaia di container con aiuti che sono stati bloccati nei paesi attorno a Cuba. E lì c'è come dire, una situazione dove chi gestisce il traffico marittimo, gli armatori, hanno accettato il ricatto nordamericano e per cui si sono fermati in questi porti e non arrivano gli aiuti. Quindi è una situazione ancora più drammatica, perché sta durando nel tempo e questo ci porta a essere, come dire, molto, molto preoccupati di quello che potrebbe accadere. Però ripeto, la dignità del popolo cubano è esemplare e da questo punto di vista stanno ancora una volta resistendo.
0: Però sapevamo che ci sono, insomma, c'è stato il tentativo, oppure si stavano organizzando, no? La possibilità anche di nuovi, non saprei come chiamarli, carovane, convogli.
1: Convoi, un convoi partirà tra pochissimi giorni ed è una, come dire, una scelta politica, una scelta mediatica. È chiaro che questo, il convoi arriverà, se riuscirà ad arrivare, non risolverà la situazione a Cuba, però porterà solidarietà, la porterà, perché girerà, c'è un programma fittissimo di incontri da oriente e occidente dell'isola con tutte le strutture, quindi è una solidarietà che viene portata anche dalle organizzazioni, delle associazioni italiane alle quali noi abbiamo aderito come rete nazionale che potrà dare un minimo di speranza per dire Cuba non è sola. È chiaro che questo non risolve la situazione, ma aiuterà, io credo, e dimostrerà che appunto nessuno sta, almeno insomma, nel mondo del volontariato, nel mondo di una sinistra variegata, nessuno sta abbandonando Cuba, la sua rivoluzione.
0: Sì, in realtà Cuba viene abbandonata però da un governo come l'attuale governo che abbiamo, in cui nella votazione, se non erro, dei primi di luglio, che era prima decina dei giorni di luglio, 9 luglio, veniva insomma, l'assemblea dell'ONU, no? Veniva presentata proprio da Cuba una mozione contro il blocco che sta subendo, e nonostante insomma, la solidarietà, gli aiuti che abbiamo avuto da Cuba, soprattutto il periodo del Covid, ma anche adesso, perché se non erro ci sono ancora i medici cubani giù in Calabria, e mi sembra sono previste non so quante assunzioni per gennaio prossimo, no? Nel senso che poi rispetto alle nostre difficoltà, insomma, sia durante il Covid sia ora, continuano, no? a venire qui in Italia a dimostrarci la solidarietà, anche l'opportunità, no? Sicuramente di trovare una via d'uscita e un sostegno per i propri familiari, quindi insomma ci sarà sicuramente un doppio uso. Però se uno pensa al 2020, quando vennero qui e scesero, perché qui non c'era più nessun medico, in particolare giù in Calabria, insomma dovremmo comunque non solo ringraziarli ma rendere conto oggi rispetto a quello che hanno fatto e stanno facendo anche, no, nel nostro paese.
1: I medici in Calabria per fortuna ci sono ancora, e senza di loro la sanità calabrese sarebbe andata al collasso, e questo lo hanno dovuto ammettere anche, come dire, quelli delle forze politiche, anche della destra, non tutti chiaramente, ma perché quando parli di dire che hai bisogno di andare in una struttura sanitaria, lì poco conta l'appartenenza partitica, ti devi curare, e quindi e anche questi hanno dovuto ammettere, magari a denti stretti, ma hanno dovuto ammettere che senza l'aiuto dei medici cubani la sanità sarebbe appunto collassata. Che il governo fascista della signora Meloni continui insomma a essere lo zerbino di Washington, diamolo per scontato, io credo che insomma che cambierà mai posizione. È vergognoso, ma è così, per cui insomma da questo governo non ci possiamo aspettare altro che appunto l'indifferenza, l'immobilismo, e sicura quindi insomma nessun aiuto dal punto sul piano di una eventuale, no, spinta sui governi europei di solidarietà e quant'altro. E no, il governo Meloni è chiaramente, come dire, appunto schierato completamente con Trump e la sua amministrazione. E sarebbe, come dire, io credo che sia sempre giusto ricordare che i medici cubani sono venuti quando noi avevamo bisogno, come dicevi tu giustamente, nel periodo del Covid, hanno rischiato anche loro la vita, e quindi voglio dire, insomma, un minimo, come dire, di ringraziamento gli sarebbe dovuto, ma purtroppo stiamo vivendo in questa situazione veramente vergognosa e allucinante con i fascisti al governo, quindi che dire.
0: E quindi, cioè, se pensando insomma alle prossime iniziative, pensando che comunque gruppi di compagni e compagne già nei mesi precedenti, no, sono andati a Cuba, hanno potuto certo non portare container, non grosse quantità di merce, però come dicevi te, dimostrare la propria solidarietà, cercare con la propria presenza, no, anche tentando di mettere in piedi delle iniziative qui sul nostro territorio, no, sia a livello di assemblee, sia a livello di mobilitazioni. C'è stata anche una manifestazione nazionale qui a Cuba, qui a Roma, scusa, per Cuba, che devo dire non ha raccolto, c'erano diverse organizzazioni presenze, non tantissima gente, almeno dal mio punto di vista, insomma, non era grandissima, però insomma in qualche modo si è riproposto, no, un pochino nell'agenda politica, diciamo, della sinistra, nei movimenti, dentro alcune attività, oppure anche qui insomma è una cosa che ce lo stiamo dimenticando di Cuba finché non avverrà, no? Finché c'è stata in qualche modo anche l'avvicinarsi della nave portata lì vicino con, non mi viene il nome, della nove degli Stati Uniti, no, che hanno avvicinato all'isola di Cuba, quindi la minaccia in qualche modo che sembrava reale di un intervento armato, o magari c'è stato qualche mobilitazione in più. Adesso mi sembra che insomma un po' tutto tace, no, a fronte di quella che invece è la minaccia veramente, la crisi economica, umanitaria, perché i numeri che vengono dati, ad esempio di bambini morti negli ultimi anni, diventa altissimo in un paese come Cuba, che aveva una delle migliori sanità, insomma ce lo dimostrano i fatti, il fatto che i loro medici hanno girato il mondo e li abbiamo anche qui, anche in termini di produzione di farmaci, insomma quante volte, no, si è sentito che stava all'avanguardia comunque dentro alcune sperimentazioni, eppure oggi dobbiamo dare atto che la mortalità infantile è aumentata di tantissimo. Ecco, su questo che mi sai dire, insomma, che impressioni hai?
1: Guarda, allora, tanto devo dire, la sanità, anche lì, come dire, storicamente a Cuba fanno dei miracoli, fanno veramente quelli che possiamo definire dei miracoli. In questo penultimo periodo sono riusciti a testare, ad esempio, dei medicinali, dei vaccini contro altre forme tumorali, quindi miracolo nel miracolo, perché appunto, non avendo nulla, continua la ricerca, continua la sperimentazione. I problemi sono molto complessi, sono diversi, sono molto complessi. Una solidarietà esiste, non è la solidarietà che a noi sarebbe piaciuto vedere, no? Perché, come dire, alcune anche forze politiche ancora balbettano quando si parla di Cuba, per cui insomma non è facile come dire, coinvolgere delle grandi, possiamo dire, delle grandi masse, no? Perché e quando tu accennavi alla manifestazione nazionale, tieni conto anche c'è un altro aspetto, ma questo riguarda qualsiasi manifestazione nazionale. I costi per venire a Roma sono diventati improponibili, per cui uno per muoversi ha bisogno dei soldi, i soldi sono pochi. Quindi ci si concentra molto di più sulle iniziative locali, che sono dei presidi, sono i banchetti, sono dei pranzi o cene di solidarietà per appunto raccogliere o i medicinali o i soldi per poterli acquistare, per pagare i container, se ci riescono a far partire. Quindi si è scelto anche una, come dire, la strada più locale, perché questo aiuta anche a spiegare meglio, a poter spiegare meglio alle persone che cosa sta avvenendo. E la cosa sta funzionando. Poi è altrettanto vero che a muoverci in questo mondo della solidarietà purtroppo non siamo in tantissimi, questo lo dobbiamo dire. E quindi insomma, si fa quel che si può. Però insomma, si fa perché è doveroso, perché insomma, ci crediamo, perché quel paese e quella rivoluzione vanno sostenute ed aiutate. E oggi c'è una situazione veramente allucinante. Non avere cibo, non avere corrente elettrica, non avere la possibilità di avere l'acqua, perché senza il fatto che non c'è corrente non si può nemmeno vedere le pompe, non si es- cioè, è una situazione di strangolamento. E non è solo quello economico, ma è quello veramente volgarmente quello alimentare. Le persone a Cuba rischiano di morire di fame. Questo deve essere il messaggio che tutti noi dobbiamo dire in giro. E io ringrazio anche voi, ma gli ascoltatori della radio, che perché è questa la vera situazione. Ma dopo tutte le altre cose vengono di conseguenza, no? C'è una catena di problemi, ma questo è il vero problema. Stanno affamando un intero popolo e i nostri governi lo sappiamo, lo dicevamo anche prima, e i governi europei balbettano anche loro, perché se a parte qualche voto, votare qualche risoluzione poi non significa essere, come dire, poi operativi nel forzare il blocco, perché non accade, quindi è una roba che è una presa in giro terrificante anche questa. Quindi insomma, io credo che dovremmo, purtroppo c'è anche un altro problema che i compagni cubani ci stanno ripetendo, che è il pericolo di una possibile invasione. Loro ci dicevano e ci continuano a dire che si aspettano anche l'invasione, in modi diversi magari da quelli che abbiamo visto negli anni passati, o anche la cosa che è accaduta in Venezuela con la rapimento del presidente Maduro, ma insomma che ci sia anche un atto di guerra vera e propria. E quindi noi ci stiamo aspettando di tutto. E il problema però è che tutti noi per esempio, noi in Villette come coordinamento nazionale delle associazioni, ma non in Italia, ma ripeto in tutta l'Europa, non riusciamo a far arrivare i container con gli aiuti. E questa è l'altra cosa incredibile, che non si possa aprire un canale umanitario, chiamiamolo come ci pare, per far arrivare gli aiuti. E anche qua questa è l'altra, vuol dire, l'altro aspetto che ci preoccupa tantissimo.
0: In effetti questa è forse la situazione anche più assurda, no? Considerando che ormai questa pratica dell'affamamento, cioè, diventa proprio un'arma di guerra, no? L'abbiamo visto, lo vediamo su Cuba con il blocco, l'abbiamo visto nel corso degli anni nei confronti anche del blocco, nei confronti dell'Iraq per esempio, lo vediamo sotto gli occhi di tutti, è quello che sta producendo anche il blocco nei confronti di Gaza, insomma, quindi non solo l'affamamento dei palestinesi, ma l'alzamento, no, delle morti giù nella striscia di Gaza per esempio. E quello che, insomma, dovrebbe essere invece una funzione garantita da corridoi internazionali, da dove ci sono momenti di guerra, di fatto diventa un'arma di guerra, quasi si è rivoltato un po' il pensiero, no? E questo un po' preoccupa in questo clima, insomma, perché facevo riferimento anche al discorso di Rubio, perché veramente sembra una delle peggiori come dice, riproposizioni, no, del maccartismo sempre nordamericano, insomma, della riproposizione, l'infiltrazione negli accademici, nei giornali, quando prova la mano, insomma, il ministro proprio, insomma, sono gli stessi cubani che hanno denunciato invece quanti tentativi di infiltrazione, ma anche quanti media sono nati, no? Che poi sostengono la propaganda, insomma, degli Stati Uniti, di Rubio, e che si inventano storie su Cuba. È vero anche che in questi giorni si leggono anche un po', oppure insomma c'è ovviamente, tu dicevi il popolo cubano resiste, ma escono fuori anche momenti di malcontento, proteste, insomma, se non altro perché, un'altra cosa che volevo chiederti, in merito alle tanti tentativi di riforma, no? Anche economiche.
1: Ti chiedo scusa, ma ho perso la tua voce.
0: No, dicevo anche perché...
1: Oh, adesso sì, sei tornata.
0: Sì, mi sono un pochino riavvicinata al microfono, forse mi era allontanata troppo.
1: Grazie, perché non ti sentivo più.
0: No, dicevo, sicuramente, cioè, oltre la paura e il tentativo appunto di un'invasione armata, la parte economica forse è quella che sta pesando di più, che ha una ricaduta sulla popolazione cubana che sicuramente resiste, ma che, diciamo, momenti di insofferenza, forse mobilitazioni, forse anche molto amplificate, no? Da quei pochi giornali che, quando ne parlano sulle proteste che ci sono a Cuba e non su quello che fanno per esistere, però escono fuori, quindi un po' di malcontento c'è, un po' di dubbi forse su alcune processi economici ci sono, anche se poi, insomma, che c'è da dire, se non c'hanno niente su cui organizzarsi, più di quello non è che possono fare. Non so se vuoi aggiungere delle cose, se hai altre notizie rispetto alla situazione materiale.
1: Prego di avvicinarti, perdonami, sai, ma se non ti avvicini io ti veramente perdo la tua voce.
0: Sì, no, dicevo, magari non so. Penso se...
1: Le ultime cose che hai detto, scusa, ma proprio non ti ho sentita.
0: Guarda un po'. No, dicevo, magari non so se tu hai altre notizie rispetto proprio alla situazione che sta avvenendo, perché si legge anche, insomma, di mobilitazioni, anche di manifestazioni, insomma, che sicuramente... riguarderanno una popolazione ormai stanca di vivere sotto il blocco, no? Però
1: guarda, anche a noi arrivano, insomma, dei nostri amici, dei compagni con i quali abbiamo un rapporto ormai storico. C'è una insoddisfazione, ma insoddisfazione no, c'è una grande preoccupazione per proprio la vita che si vive quotidianamente, per cui di sera nelle strade la gente scende e magari, capito, non devi fare la casserolata, no? Sbatto un po' le pentole, ma non è che lo fa contro, come dire, le scelte del governo, perché sta criticando il governo, sta ponendo e chiede al governo se è possibile, ed è una, come dire, una richiesta di speranza, sapendo però al tempo stesso, sapendo che questa cosa è impossibile da realizzare. Perché io non mi voglio mettere nei panni di Canel o di qualsiasi membro del governo cubano oggi, perché in questa situazione tu sei praticamente, come dire, non puoi fare assolutamente nulla. Quindi sì, c'è un malcontento, ma è dovuto anche, come dire, parliamo anche di oltre 60 anni del blocco economico e finanziario, un peggioramento negli ultimi anni. La situazione oggi di affamamento, è chiaro che le persone, come dire, sono stanche, però non stanno criticando come magari qualcuno sta tentando di raccontare, e qui passa tutta quella narrazione orribile che fomentano, no, i giornali quotidiani, le reti, dicendo il popolo cubano sta insorgendo, è assolutamente falso. C'è una richiesta, ma anche una richiesta, ripeto, consapevole, perché io credo che sia giusto che le persone, come dire, rivendichino e chiedano al proprio governo, in questo caso a un governo rivoluzionario, insomma, non è una roba, che faccia qualcosa. Ma ecco, però c'è la consapevolezza che oggi è impossibile compiere degli atti risolutivi, perché significherebbe, l'unico atto sarebbe quello di arrendersi. E Cuba non si arrende, quindi da questo punto di vista, come dire, mi dispiace, si dispiace, ma hai capito, il signor Trump e i suoi scagnozzi, insomma, per ancora Cuba non si arrende.
0: Un'altra domanda che volevo farti, ma più che altro per cercare di capire qualcosa di più, ad esempio anche che ne pensi, poi voglio, ovviamente non è semplice e nessuno di noi è una palla di vetro, però ad esempio queste trasformazioni, quello che stavo dicendo prima che forse non mi sentivi, queste trasformazioni, se vuoi anche economiche e sociali a Cuba, vanno lette di più come, diciamo, una riforma tecnica, oppure c'è proprio un modo di ripensare anche politicamente, no, l'organizzazione economica cubana, quindi anche le prospettive di un'economia, diciamo, socialista, un paese socialista. Come, che ne pensi, come la vedi?
1: Sì, guarda, entrambe le cose. Siamo nel 2026, per chi ha conosciuto Cuba, ha visitato Cuba, ha letto la sua storia, per troppi anni quel paese è stato come dire, messo in condizioni da quello che era il blocco socialista, insomma da Mosca, dall'Unione Sovietica, che ha creato dei seri problemi. Lo dobbiamo dire, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo in maniera molto onesta e corretta, ma l'abbiamo sempre ricordato anche ai nostri compagni cubani, perché ha creato delle disuguaglianze. Su questo piano, piccolissime, ma esistevano delle disuguaglianze. E questo è sempre stato un problema. Oggi però siamo nel 2026, è impossibile pensare che un paese che avrebbe tutte le capacità, tutte le risorse umane, scientifiche, per nel giro di pochissimo tempo di essere un paese all'altezza, come dire, essere anzi avanguardia ancora una volta in tutto il continente latinoamericano e non solo, e di poter venire fuori da questa e togliersi. Quando io ci auguriamo tutti, insomma, che questo orrendo blocco venga, se prima o poi cada, ed è evidente che ti devi preparare anche a gestire come dire, un'amministrazione nazionale, locale, territoriale, in un certo modo. Quindi l'adeguamento, e voi sapete benissimo che tutti i processi che sono stati compiuti, ma da Fidel in particolare, erano, come dire, avevano tempi lunghi per la loro realizzazione, perché si misurava e c'era un confronto, e c'è sempre ancora oggi, c'è un confronto con quella che sono le, come dire, la popolazione, perché le assemblee popolari come dire, ci sono, cioè tutto viene discusso e viene valutato in base anche ascoltando quello che le persone dicono. Quindi un processo di adeguamento all'epoca che stiamo vivendo. D'altra parte c'è anche un problema che alcune misure sono, come dire, stati costretti ad adottarle perché c'è una situazione talmente grave che ne stanno provando tutte, mettiamola così, le stanno provando tutte per resistere. Quindi anche qua non è assolutamente facile. Su alcune cose uno potrebbe anche dire, ma questa cosa a noi non piace, va bene, ci starebbe anche una critica, potrebbe anche starci, ma io sono sempre detto e pensato che se tu non conosci quel paese, non ti misuri realmente con quel paese, in quel paese, e non segui veramente, non ti puoi fidare di quello che viene scritto o detto in giro. Io lo dico sempre, bisogna andare a Cuba, stare nella calle, parlare con le persone e poi alla fine magari dare un giudizio, perché è impensabile. E noi abbiamo anche un altro come dire, limite che abbiamo purtroppo, ma questo rispetto a tutte le nostre, la solidarietà internazionalista, spesso abbiamo commesso questo errore di ragionare da europei, e ragionare da europei non va assolutamente bene, perché non si tengono conto di tutte le differenze culturali, proprio di come sono fatti quei paesi, e però in questo errore ci siamo caduti diverse volte nel corso degli anni.
0: Sì, anche degli obiettivi che uno vuole raggiungere o delle priorità che uno si dà. Giusto perché parlavi di Fidel, volevo insomma ricordare che insomma proprio la prossima settimana saranno 100 anni.

0: Cuba stanno preparando manifestazioni, credo, grandiose, e mi sembra, come dire, per loro è doveroso. In Italia noi abbiamo pensato, ma è un periodo balordo, lo sappiamo benissimo, perché nel mese di agosto purtroppo tante cose si fermano, ma non soltanto per questo caldo che ci sta uccidendo anche noi, ma anche perché è il mese dove magari molte sono in giro, chi può è andato in vacanza, cercheremo di fare qualcosa, ma è il grosso, credo, che verrà fatto sicuramente, e verrà fatto sicuramente a Cuba. Anche per queste celebrazioni, dal 7 e dall'8 di agosto è stato confermato un incontro di tutti i partiti comunisti del mondo a La Habana, proprio per ricordare la nascita di Fidel, ad esempio, una delle tantissime iniziative programmate, e quindi insomma ci saranno delegazioni che partiranno per Cuba. Qua, ripeto, è più difficile proprio per il periodo, nelle feste che ci sono, nelle iniziative dove è possibile, verrà ricordato sicuramente, però insomma, sappiamo bene che qua insomma, è un periodaccio anche per proporre delle iniziative.
1: Indubbiamente. Bene, io ti ringrazio insomma del tempo che ci hai dedicato. Se insomma ci sono ulteriori notizie oppure succede qualcosa, questa radio è sempre aperta, no? Per raccontare le mobilitazioni, per, come dire, esprimere la solidarietà all'isola che resiste. Insomma, non avrei altro.
0: Ma guarda, no, io ringrazio te, ringrazio per la pazienza gli ascoltatori della radio, e insomma noi ci siamo. Ci siamo e facciamo tutto quello che è umanamente possibile per esprimere la nostra solidarietà. Come dicevo, siamo preoccupati perché anche i nostri container sono fermi, non possiamo inviarli. Tra l'altro è la cosa che vorrei sottolineare, che con la causa di questa situazione gli spedizionieri, da quelli che erano dei costi 2 anni fa, container di 40 piedi lo si spediva spendendo più o meno 6.000 euro, con la guerra in Ucraina erano diventati 9.000, adesso gli spedizionieri ne chiederebbero 15.000, e questo capisci che insomma è un altro problema non piccolo da dover risolvere.
1: Sì, mi sembra veramente non piccolo, come dire, la pressione economica, il tentativo di appunto soffocamento è ad ampio spettro, non solo nei confronti appunto dell'isola dell'impedimento, ma anche nei confronti di chi vuole portare aiuti, portare solidarietà, ma portare anche qualcosa di materiale. Bene, io ti ringrazio e a risentirci allora.
0: Dai, grazie a te, grazie a tutti voi. Ciao.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

Di scoprire non ho caso un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. A-M-R-I-C-A. Immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce. Quattro, ma non lo puoi dire perché sei inferiore. Hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester. E poi il fragore dello sparo di un cannone puntato senza comp-

nei casini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchi, si facevano cazzare. Quando si presero gli si fa gommia davvero a questi.

0: Yeah, yeah. Well, light ain't girls like you out here in the West.
1: E ben tornata sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Come dicevamo, oggi parleremo con te, insomma, di quello, degli ultimi aggiornamenti su quello che sta succedendo sia nei territori occupati della Cisgiordania sia in quelli di Gaza, perché insomma purtroppo è di queste ultime, cioè, ormai veramente è quotidiano, però insomma probabilmente le notizie che ci giungono soprattutto dalla striscia è, insomma, c'è stato ieri uno forse dei più grandi funerali, un'intera famiglia massacrata di cui sono stati ritrovati i corpi sotto le macerie. Parliamo, insomma, no? Per cui il numero dei morti e dei dispersi è ancora altissimo, e il fatto, stiamo parlando, no? Dei 112 corpi delle famiglie Abu Shreya e Al-Hassanianet, non so se si pronuncia proprio così, a cui è stato dato sepoltura ieri, quindi, come vi dicevo, uno dei più grossi funerali forse avvenuto in quest'ultimo periodo. E però insomma sono ancora tante le persone che non si trovano, e questo fatto di portare via gran massa le macerie dalla striscia di Gaza probabilmente porti via anche la possibilità per tanti e tanti palestinesi di ritrovare i corpi dei propri congiunti. Mi senti?
2: Sì, ecco, sì, mi sento un po' piano, però ho sentito. Sì, questo funerale preparato dentro la striscia di Gaza, che oltretutto appunto è da notare che è un funerale dove sono state sterminate completamente due famiglie, quindi un numero altissimo di soltanto due famiglie che non esistono più, non hanno più altri discendenti. E quindi ecco, già di per sé questo è un fatto che dire, gravissimo, allucinante da questo punto di vista. Dentro Gaza chiaramente questo orrore sta continuando, perché in ogni caso, come sappiamo, non sono stati attivati, non è stata attivata assolutamente la tregua, quindi continuano i bombardamenti, e questo purtroppo lo dobbiamo ricordare in continuazione, perché Netanyahu anche oggi ha dichiarato che non gli va bene nemmeno il disarmo e gli accordi sul disarmo di Hamas, quindi come si dice, sta prendendo tempo anche su quello per non andare avanti appunto nella fine di questo genocidio, quindi continuare il genocidio è quello che a cui è interessato Israele, non soltanto il governo evidentemente, perché non c'è nessuna parte del resto della società israeliana, ma anche della comunità internazionale, di fermare appunto quello che è in corso. E non lo stanno facendo, stanno invece continuando per esempio, no, quella famosa linea gialla che poi è diventata la linea arancione, che delimita il territorio di Gaza. Ormai Israele sta sul 70, oltre il 70% del territorio della striscia. A questo si è aggiunto la costruzione di la chiamano muro di sabbia in questo momento, quindi stanno tirando su delle colline praticamente che separano il territorio dove ci sono due milioni di sfollati e dal territorio che Israele si è preso, che in questo momento appunto sta velocemente, come dicevi, come accennavi, cercando di togliere tutte le macerie, togliere di fatto l'evidenza, togliere anche la possibilità chiaramente di poter trovare i corpi, che sappiamo non sono limitati alle 70.000 vittime che sono state fatte in questi quasi 3 anni di guerra, di genocidio, perché guerra, insomma, se la sono fatta decisamente soltanto loro. Ecco, quindi stanno togliendo, diciamo, tutte le evidenze. A questo dobbiamo aggiungere che ancora continuano a tenere chiuse le frontiere, non fanno entrare chiaramente i giornalisti, non ne parliamo, non sono assolutamente considerati per essere portati a conoscenza di quello che è la striscia, che è diventata la striscia di Gaza in tutto questo periodo, e la faranno vedere quando sarà quando sarà fatta tabula rasa sulla maggior parte del territorio, e sul quale poi quello che ne vorranno fare, ma i propositi sappiamo quali sono in questo momento, che sono quelli che appunto quel territorio vuole essere preso completamente da Israele, dove da una parte appunto c'è la pressione di quei coloni che ancora stanno fuori, che non agiscono soltanto lì fuori dalla striscia di Gaza, ma che poi contemporaneamente agiscono anche nella Cisgiordania, quindi coloni che continuano ad attaccare anche dall'altra parte i villaggi palestinesi, i campi palestinesi. Si profila, diciamo, un attacco anche molto forte a altri campi profughi. Voglio ricordare per esempio in Cisgiordania questa mattina c'è stato un attacco forte alla frontiera al checkpoint frontiera, insomma, non è, è un checkpoint di Calandia, nella parte, diciamo, dove risiedono i palestinesi, che oltretutto sono i palestinesi con carta d'identità di Gerusalemme, che sono stati attaccati dall'esercito in questo caso. Quando si parla di esercito, oltretutto ormai dobbiamo ricordare che non è solo l'esercito che agisce negli attacchi, ma sono anche i coloni che poi si travestono da esercito e continuano a fare questo. Ecco, tutta quell'area di Calandia in particolare è stata svegliata all'alba con attacchi alle abitazioni, sono state abbattute, così mi raccontavano appunto alcuni abitanti di quest'area, sono state abbattute delle abitazioni proprio lì, non si sa per quale motivo, perché comunque erano abitazioni, insomma, che stavano lì da molto tempo, e quella dovrebbe essere una parte, diciamo, legale dove abita quella parte di popolazione che, ripeto, oltretutto sono gli abitanti di Gerusalemme, che sono stati buttati fuori, neanche buttati fuori da Gerusalemme, quanto hanno dovuto evacuare Gerusalemme per l'impossibilità di rimanere all'interno della città per i costi altissimi che ci sono dentro la città di Gerusalemme, e poi per gli attacchi che comunque vengono fatti anche in quella situazione.
1: Sì, ecco, diciamo che il checkpoint di Calandia, per dare un'immagine anche geografica a chi ascolta questa radio, è un grosso checkpoint che divide di fatto Gerusalemme da Ramallah, no? E tutti quelli che erano i quartieri di Gerusalemme che ormai stanno fuori, e quindi, come dicevi te, insomma, non fanno più parte di Gerusalemme, però insomma inizialmente era comunque l'area intorno a Gerusalemme.
2: Sì, beh, certo, quasi tutta la geografia dei territori palestinesi, che prima erano i territori o che stavano sotto l'area A dell'autorità, o che erano nell'area appunto di Gerusalemme, dove abitano altrettanto cittadini palestinesi. Sì, tutta un'area la quale evidentemente si stanno ulteriormente concentrando, quindi non bastano più nemmeno soltanto i territori palestinesi che vengono appunto attaccati, dicevo, i villaggi, no? Perché i villaggi e i campi profughi e li stanno quotidianamente attaccando, e con i coloni e con i militari, ma anche le aree appunto della cosiddetta geografia internazionale di quel paese, di quella città, insomma Gerusalemme, doveva essere una città condivisa, di fatto ormai è in mano quasi completamente alle colonie israeliane, ai solo quelli che vengono considerati i cittadini di Israele e non palestinesi, e non possono essere, secondo il loro punto di vista, cittadini arabi palestinesi.
1: Sì, infatti questa situazione si sta riproponendo, insomma, con tentativi di espulsione, ma anche di appropriazione di terra ormai in tutte le aree, no? Che vanno dalla Valle del Giordano a, insomma, ai villaggi intorno a Nablus, Hebron, più volte ne abbiamo parlato, ma dentro gli stessi quartieri di Gerusalemme, quante volte abbiamo parlato di quello che avveniva a Sheikh Jarrah o dentro le mura, dentro la città vecchia, no? Dove nel quartiere arabo, dove sempre di più ci sono anche lì le occupazioni di case da parte di coloni, il buttare fuori i residenti, i cittadini appunto palestinesi, il tutto nel silenzio più totale, insomma, della, tra virgolette, della legalità, chiamiamola così, internazionale, per cui anche con tentativi di intimidazione molto alti. L'altro giorno ad esempio ci stava non mi ricordo, insomma, dentro una corrispondenza che abbiamo fatto, non mi ricordo se con Michele Giorgio o con qualcun altro, parlava addirittura del tentativo di dare fuoco ad una casa con la famiglia palestinese all'interno, che per fortuna, insomma, sì. Non
2: sì, nell'area di Nablus, sì. L'area di Nablus, diciamo, è proprio quella che viene quotidianamente attaccate. Adesso i coloni si sono concentrati lì vicino, già ci sono diverse colonie, ma diversi altri outpost, così si chiamano, quando iniziano a mettere le prime roulotte per prendersi maggiore territorio, appunto tutte intorno ai villaggi appunto di Nablus. Nablus è nella parte nord dei territori della Cisgiordania, e quella è evidentemente un'altra delle aree che alla quale Israele è assolutamente interessato a evacuarla dai palestinesi e a prendersi le città. Chiaramente tutta l'opera di terrorismo che viene fatto nei confronti della popolazione, iniziano così, no? A mettere terrore tra la gente fino a che non se ne vanno. Non so se può essere considerata la pratica dei piccoli passi, però insomma diciamo che questi piccoli passi ormai sono diventati molto velocemente e purtroppo qui è tutta la responsabilità internazionale che ancora lascia correre, lascia fare, lascia impunita, diciamo, questa modalità, nonostante sia assolutamente illegale a livello internazionale, ma che ancora Israele non accetta, non vuole ascoltare e non vuole prendere posizione. Non a caso appunto la scusa rimane sempre la stessa, perché poi ci sono poche parole, altre parole da dire, insomma la scusa rimane sempre quella dei e disarmare Hamas, anche se a Hamas per esempio nella Cisgiordania non c'entra manco niente, quindi non c'ha una questione di disarmo, visto che non ha svolto nessuna operazione militare o di contrasto a Israele in quel senso, ma che Israele comunque usa come scusa. Insomma, ecco, la narrativa che continuano ad usare è quella di sconfiggere il terrorismo dentro il loro, quello che considerano soltanto il loro paese.
1: Certo, la stessa narrativa che viene usata nei confronti del Libano, per cui anche lì il problema è: non me ne vado finché occupano terra, e poi si inventano non me ne vado finché non sconfiggiamo i terroristi che sarebbero gli Hezbollah, l'hanno fatto con Saddam in Siria, e invece più, nonostante il nuovo governo, per giunta con cui stanno in buoni rapporti, insomma, da Halla a Monte Hermuz, com'è, insomma, si sono presi altri pezzi del territorio siriano e da lì non se ne vanno. Quindi mi sembra che più che sconfiggere qualcuno, in realtà è ben pianificato l'idea di costruire la grande Israele, così come veniva
2: allargare. Ma poi io non mi soffermerei nemmeno soltanto alla grande Israele, perché se andiamo a vedere e per esempio facciamo un passaggio anche nel nostro paese, ma non solo, e vediamo come si stanno allargando e prendendo pezzi di terra, e ormai li stiamo listando in varie regioni d'Italia, per esempio in Puglia, per esempio su nel nord in Sardegna, ma adesso anche in Toscana, con oltretutto una modalità che è quella di che pare quasi etica, no? Ambientalista, andiamo a installare dei pannelli agrofotovoltaici e andiamo a prendere riabilitare delle terre, che, ecco, tutta questa narrativa, tutta questa operazione da una parte economica, ma io la chiamerei, e da una parte anche di occupazione ulteriore di terre altrui, che evidentemente Israele, insomma, non ha proprio nessun'altra modalità di svolgimento per prendersi parti del pianeta, oserei anche dire. Prima sentivo anche la trasmissione, le parole, le cose, quello che sta succedendo a Cuba, che oltretutto ha molte similitudini dal punto di vista dell'attacco e del blocco,
1: dell'affamamento,
2: esatto, e quindi, insomma, diciamo, un progetto che purtroppo non lo so, noi lo vediamo, c'è chi non lo vuole assolutamente vedere e continua appunto a far riferimento appunto ad altro, la paura di doversi difendere da che cosa, quando poi appunto purtroppo invece ci dovremmo difendere da chi è usurpatore delle terre altrui, e oltretutto, insomma, crea quello che stiamo vedendo, insomma, un po' ovunque, la gente che scappa, l'immigrazione non è un dato così banale da questo punto di vista, decisamente molta di quella popolazione rimarrebbe volentieri nel loro paese, di fatto non ci può rimanere perché viene cacciata in altro modo, quindi ecco, tutto torna da quel punto di vista, e anche noi siamo sotto scacco di questa politica.
1: Sì, e soprattutto, insomma, di queste pretese da imperatore del mondo. Un'altra cosa che volevo chiederti è, insomma, quanto scalpore ha fatto, oppure come potrebbe essere anche questa non una novità, no? Però, insomma, il piano che aveva Ben Gvir di usare i coccodrilli, no? A protezione, non so, a difesa della, dopo i cani, dopo non so quanti altri animali, comunque il piano coccodrillo per i carceri, per i palestinesi, quello che, insomma, fa scalpore, almeno a me, cioè veramente lascia inorridita, è che è vero che la Corte Suprema israeliana blocca questo piano, ma perché è preoccupata per i coccodrilli, per i rettili, non per proteggere i prigionieri palestinesi, con tutto questo che questo criminale, appunto, con tanto di titolo e forse di qualche piccola penalità messa in atto dal

0: va tutto bene per la sicurezza di Israele, per la sicurezza di quel paese. Quindi cioè, io sinceramente non saprei che dire, non ho parole nel poter così parlare di questo tipo di avvenimento. Insomma, io adesso poi non ho neanche idea di come possono concepire le piscine intorno alle carceri israeliane dove mettere i coccodrilli. Insomma, ecco, veramente, insomma, è tutto molto così allucinante,
1: surreale, no? Sì, parlavano che stavano già facendo delle trincee intorno alle carceri finché è arrivata questa protesta dell'associazione ambientalista.
0: Beh sì, devono dare quel tocco green alla situazione. Anche loro sono d'altra parte, sono molto così sensibili alla causa ambientale, e quindi, insomma, sia mai che mettono i coccodrilli lì poverini a prendere il sole in attesa di mangiare qualche uomo che scappa dalle prigioni israeliane.
1: Sì.
0: Che quale altre parole possiamo spendere per questo, veramente? Insomma, certo, anche già parlarne diventa lo scoop del momento, che però appunto in questa situazione credo che non ci sia bisogno di tirare fuori ulteriori scoop, insomma, considerando che appunto che continua ad andare avanti, è in corso il genocidio del popolo palestinese in tutto e per tutto, e purtroppo non c'è nessuna azione che in questo momento sia in grado di fermare questa situazione. Quindi ecco, questa è la cosa più allarmante, oltretutto in questo momento, insomma, chiaramente di bassa attenzione, assolutamente di bassa attenzione, perché poi, insomma, se vai a vedere come viene trattato il tutto, no? Ogni giorno i nostri media, anche quelli internazionali, insomma, raccontano da una parte che stanno facendo accordi e gli accordi vanno bene, parlo anche dell'Iran, no? La guerra un giorno sì, un giorno no, un giorno sì la vogliamo fare, un giorno no non la faremo, perché noi siamo, ecco, tutta quella modalità non fa altro che distogliere dall'attenzione di quello dei passi che invece poi concretamente sì, si fanno,
1: quello che avviene quotidianamente, diciamolo. Anche perché esatto, poi alla fine ci si sta un pochino, dico purtroppo, abituando, no? Nel senso che poi i nostri mezzi di informazione, pensa ai telegiornali, è vero, riportano, dicono 13 palestinesi uccisi, 5 palestinesi morti, eccetera, esatto, danno i numeri, però uno si abitua, cioè è come se ci fosse piano piano, a forza di ripeterla una notizia, uno si abitua a pensare che sì, insomma, in quell'area si muore, i palestinesi è quasi normale
0: che debbano
1: morire, perché sono capitati e stanno in mano non si sa bene a chi, insomma, no? Mentre se poi avviene, non so, qualsiasi cosa, ma piccolissima, anche semplicemente uno alza la voce, quale crimine, no? Viene messo, e quindi viene, insomma, molto amplificate, e questo ci fa capire, no? Antisemita, oppure, insomma, questo attacco brutale, violento, perché magari uno dice è criminale. Meno male che, insomma, forse sì, alcuni tentativi, la stessa sentenza ultima di una corte della Germania, che alla fine ha assolto una donna, appunto, che aveva paragonato i crimini dello Stato di Israele, crimini nazisti, no? Quando in primo momento era stata condannata, forse, insomma, come dire, fa ben sperare piano piano che ci sia un cambiamento, no? di visione, o il tentativo appunto di poter in qualche modo bloccare queste censure continue, no? Fatte anche appunto di penalizzazione, difesa a oltranza rispetto a uno Stato che mette in atto i peggiori modalità, assetti coloniali, e non del colonialismo non solo passato, ma anche di quello che possiamo immaginare per il futuro, no? Perché se potevamo immaginare che nell'Ottocento, insomma, come dire, alcuni

0: stati europei potevano andare in Africa o in Asia occidentale e fare quello che gli pareva, oggi sotto gli occhi di tutti, insomma, diventa ancora più scioccante che si possono mettere in atto determinate pratiche di tortura, di appunto di affamamento, di brutalità, l'uso, insomma, sì, non solo dei coccodrilli, ma di cani, dei droni, di sperimentazioni di armi su popolazioni inerme, la mancanza di acqua e tutto il resto, così impunemente, no? Quasi giustificando il tutto in virtù
1: la giustificazione, certo,
0: della propria sopravvivenza. Bene, non so se tu sei in grado anche di, insomma, parlavamo di quello che avviene giù, ma sei in grado anche di darci un quadro invece della solidarietà con la Palestina a livello non solo nazionale e anche internazionale, se qualcosa anche si sta muovendo in questo periodo.
1: Beh, sì, diciamo che in qualche modo non si è mai fermata, quantomeno quella parte di solidarietà internazionale, insomma, non si è mai fermata in nessun paese. Stavo vedendo in questi giorni anche delle grosse proteste in Australia e non solo, insomma, un po' in tutte le città europee, in tutti i paesi, insomma, anche in Italia. Questa è, diciamo, sono parti che evidentemente la società civile, insomma, ha messo in conto, appunto, nonostante tutte le difficoltà e le impossibilità, insomma, di creare qualcosa, di fare una pressione concreta verso i governi, e quantomeno, appunto, non si fermano. Ci sono, appunto, anche in questo periodo di grosso caldo d'estate, eccetera eccetera, tutta la situazione in generale, ci sono comunque momenti, appunto, di e manifestazioni da una parte, ma anche tantissime iniziative. E ecco, un'altra che voglio sottolineare è quella che purtroppo, per esempio, la popolazione di Gaza, ma non solo, però, insomma, la popolazione di Gaza, che è quella in questo momento chiaramente che subisce di più, paga di più il prezzo della chiusura di quel pezzettino di territorio che è rimasto, ecco, tutti gli aiuti che continuano a non arrivare, perché a Gaza non arrivano gli aiuti, appunto, sempre perché siamo in contatto e continuiamo a sostenere diversi diciamo, chiamiamoli progetti, ma chiamiamoli voleri, richieste della popolazione di Gaza, continuano a non entrare e cibo e medicinali. E il cibo, se non hai i soldi, chiaramente non ti viene neanche portato, insomma, a destinazione, non sei in grado di riceverlo. Quindi, ecco, il blocco totale, ancora ci sono ancora container. Stavo sentendo prima su Cuba, c'è il blocco dei container, l'aumento dei costi di quanto è, e poi anche il blocco per l'entrata dei container. Stessa cosa continua ad accadere su Gaza. Sono passati 3 anni e ancora continuano a rimanere fuori container interi di prodotti alimentari, ma di prodotti di prima necessità, a cominciare, appunto, dalle medicine, dalla parte, insomma, sanitaria, che non viene sostenuta nel modo più assoluto. I pochi medici che riescono a entrare anche a livello internazionale dentro Gaza, chiaramente parlano di una situazione che è sempre più al collasso. Ecco, lì, cioè, non c'è possibilità. Molte delle vittime che continuano ad esserci a Gaza, a parte i bombardamenti, appunto, notturni, ricordo che i bombardamenti notturni si svolgono quotidianamente, non un giorno sì, un giorno no, quotidianamente. Quindi ogni mattina, purtroppo, ci si sveglia con immagini che ci vengono mandate di attacchi che vengono fatti. Ecco, chi si salva dal bombardamento non ha nemmeno la possibilità di essere curato se viene ferito. Il confine ancora di Rafah rimane comunque chiuso, anche per le uscite dei casi sanitari, no? Che tanto, insomma, qualcuno insomma si era prodigato a far uscire casi sanitari per mandarli magari a curarsi di fuori, da una parte in Egitto ma poi anche all'estero. Ecco, anche questi sono completamente fermi, è quasi impossibile insomma uscire da lì. Quello che Israele vorrebbe è che ci fosse un'uscita di massa, cioè i palestinesi si devono togliere dalle scatole, perché quel territorio purtroppo, e lo stanno facendo appunto attraverso tutti questi metodi. Uno è quello del blocco di tutti i materiali necessari, e l'altro è quello dei bombardamenti che continuano imperterriti.
0: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, se insomma se vuoi ricordare qualche appuntamento, oppure insomma dove insomma, dopo ricorderò quelli di Roma, però ecco se tu ne hai altri.
1: Sì, no, so che ce ne sono tanti anche in Sardegna, e bon, so che ce ne sono diversi, adesso io non sono concentrata su tutti gli appuntamenti, però so che appunto ce ne sono diversi, si possono trovare sui social, comunque questa comunicazione quantomeno esiste, e quindi insomma volendo ognuno può trovare un proprio spazio, ecco.
0: Certo, lo può trovare sia nelle aree di residenza sia nelle aree dove chi può in vacanza, molto, perché in effetti sì. Come dicevi te, se pensiamo alla Sardegna sono parecchie le mobilitazioni che ci sono state e ci sono in questi giorni, compreso il giovedì al Poetto, poi l'altra settimana pure ci sono state, sì. Che è la spiaggia di Cagliari, no? Ci sono stati diversi appuntamenti e mi sembra che proseguiranno anche per le prossime settimane.
1: Va bene.
0: E allora ancora grazie, sempre Palestina Libera.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: l'italiano dal palestinese Ahmad Salem. Buongiorno, sono Ahmad Salem, palestinese nato in Libano. Ho vissuto in Libano fino a 21 anni e sono caratterizzato da una protezione internazionale. Ho provato a vivere come si sognerebbe qualsiasi persona, però mi sono sorpreso quando ho saputo che mi è impedito il diritto al lavoro, il diritto allo studio, all'acquisto di proprietà e all'accesso sanitario. Sono arrivato in un punto dove decisi di emigrare alla ricerca di questi basilari diritti in un altro paese. Però, non essendomi possibile il viaggiare come tutte le altre persone per questione di documenti, dovetti emigrare per mare. Mi imbarcai in una barca di non più di 14 metri di lunghezza con all'incirca 93 persone a bordo. Ero molto sicuro sul fatto che sarebbe stato pericoloso e che sarei potuto morire nel tragitto, perché siamo rimasti 7 giorni in mare. Sono arrivato in Grecia, ma a parte il fatto che mi diedero un documento, non vidi i diritti che stavo cercando, come lo studio, l'abitazione, il lavoro, eccetera. Mi diressi verso il Belgio e anche lì trovai gli stessi problemi. Fatica a trovare lavoro, abitazione. Dormivo nelle strade con sconosciuti. Finché non decisi di dirigermi verso la Germania. Arrivato in Germania, grazie a Dio, trovai molto di quello che cercavo e trovai molti diritti rispettati. Erano tra i migliori giorni della mia vita, fino a che arrivò il 7 ottobre del 2023, quando il mio datore di lavoro mi licenziò per il fatto accaduto in Palestina, Gaza, e la gente iniziò ad evitarmi in modo strano. Ho parlato con mio padre e mi disse di andare da suo fratello, mio zio, in Italia, che mi avrebbe aiutato ad ottenere un asilo politico, lavoro e tutto il necessario, visto che gli italiani sono conosciuti come gente molto gentile ed ospitale. Arrivato in Italia, stetti per 3 giorni da mio zio, poi andai alla questura di Campobasso chiedendo l'asilo politico per poter lavorare nel paese legalmente. Feci tutto il richiesto per l'applicazione e mi dissero di aspettare finché non trovavano un campo dove alloggiarmi. Mentre aspettavo, vennero da me 2 uomini a chiedermi il telefono per un controllo. Mentre facevano il controllo, trovarono nel mio telefono tanti video che provavano e informavano dell'ingiustizia che fai ha fatto Israele a Gaza. Non mi dissero niente riguardo i video, e infatti furono ignorati del tutto, ma volettero focalizzarsi su un video, solo un video in particolare, che trovarono e che mostrava un ragazzo che faceva esplodere un Merkava, un veicolo da guerra israeliano. Trovarono altri video dove io chiedevo al mondo di fare qualcosa riguardo all'ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Loro decisero di raccogliere questi video ed usarli, assieme al video del ragazzo che faceva esplodere il veicolo, come prove per arrestarmi con l'accusa di terrorismo. Chiedo al popolo italiano, al giudice, di assolvermi da queste accuse perché non sono un terrorista e non venni in Italia per fare problemi, ma solo alla ricerca di diritti, lavoro ed una vita tranquilla. Ringrazio di cuore chi mi ascolta e spero di trovare giustizia e la mia assoluzione nell'udienza del 10 marzo presso il Tribunale di Campobasso.
1: Queste le parole di Ahmad Salem il 16 febbraio dal carcere di Rossano Calabro, dove si trova tuttora dopo aver ricevuto la sentenza di 4 anni di reclusione dal Tribunale di Campobasso. Le accuse riguardano alcuni video provenienti da Gaza e un filmato nel quale Ahmad invita alla mobilitazione contro il massacro del popolo palestinese. Dopo quasi un anno di rinvio a giudizio e mesi trascorsi in un reparto di alta sicurezza in attesa di una sentenza, il 14 aprile 2026 il Tribunale di Campobasso lo condanna in primo grado a 4 anni di reclusione, sentenza emessa dalla giudice Federica Dele De Santi, una pena persino superiore a quella richiesta dai pubblici ministeri. Gli viene contestato l'articolo 270 quinquies del codice penale, il cosiddetto terrorismo della parola, e l'articolo 414, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Questo è uno dei primi casi in cui vengono applicate le norme introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza in materia di terrorismo. Norme che permettono di punire anche il semplice possesso di materiale ritenuto dagli inquirenti riconducibile al terrorismo. Materiale che questa volta rappresentava il racconto di un popolo sotto assedio e che oggi si trova nei telefoni di milioni di persone che seguono ciò che accade in Palestina. Questa vicenda riguarda la criminalizzazione che le persone migranti e richiedenti asilo sono costrette a vivere sempre più spesso a causa del razzismo e islamofobia dilaganti. Riguarda la crescente repressione della solidarietà con la Palestina e colpisce ancora più duramente le persone palestinesi, in un clima politico in cui la loro sola appartenenza sembra diventare motivo di sospetto. Da questa vicenda giudiziaria ancora una volta emerge quella che ormai è già una più che assodata volontà da parte dello Stato e dei suoi organi di dare risposte dure ed esemplari a tutti quei tentativi di critica al sistema e alle spinte e impulsi dettati da necessità e ricerca di libertà. Tutto ciò rientra in quella che è una cornice d'epoca storica in cui ci si vuole sempre più come macchine produttive, obbedienti e funzionali al potere e al capitale, piuttosto che come esseri critici e pensanti. Ci troviamo oggi a parlare di quelle che sono le conseguenze di chi, anche solo per un attimo, prova ad immaginare la possibilità di un mondo diverso. Oggi Ahmad è ancora in carcere, ma dalle lettere che continua a scrivere emerge una forza che difficilmente si può raccontare con parole nostre. Vi leggo quello che Ahmad ci ha scritto dal carcere dopo la sentenza. "15 aprile 2026. Miei cari amici, so che avete saputo della mia condanna a 4 anni. Sto bene e non sono preoccupato per la sentenza, perché sono certo che in questa vita non esiste giustizia. So anche che se avessi appoggiato ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese, non sarei stato incarcerato nemmeno per un'ora. Ma poiché ero tra coloro che si sono opposti all'ingiustizia e alla pulizia etnica perpetrate contro la popolazione di Gaza, è naturale che io sia stato incarcerato. Vi ringrazio di cuore per essermi stati vicini e per il vostro sostegno, che mi ha dato l'energia, la motivazione e la forza di affrontare con pazienza il resto della mia pena. Sto bene e sono in buona salute. Sono molto orgoglioso di me stesso per aver detto la verità e non ho paura di ciò che è successo. Rimango fiducioso che attraverso l'appello sarò scagionato dall'accusa di terrorismo. Non sono un terrorista, sono semplicemente un palestinese che desidera di riappropriarsi dei suoi diritti rubati, vivere in sicurezza ed essere indipendente come tutti gli altri popoli del mondo. Grazie di cuore a tutti e grazie a ogni italiano libero e onesto che ha simpatizzato con la mia causa e mi ha sostenuto, anche solo con una parola. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a voi, italiani, arabi e persone di altre nazionalità. Grazie di cuore. Lunga vita alla Palestina, libera araba, dal fiume al mare." Dopo la condanna ha anche scritto: "Pensavano che fossi stato incarcerato, mi sarei arreso. La condanna al carcere ha solo rafforzato la mia determinazione a difendere i miei diritti e quelli del popolo palestinese. Non mi discosterò dal mio cammino finché non avremo raggiunto la libertà e l'indipendenza." Prima della sentenza assurda che gli viene data, Ahmad scrive anche: "Se anche mi vorranno rinchiudere dietro 1000 porte blindate, rimarrò sempre a dire Palestina libera, Gaza libera." Per questo oggi vogliamo chiedervi di scrivergli. Una lettera può provare a rompere l'isolamento del carcere, fa arrivare calore, affetto e solidarietà. Ricorda ad Ahmad che fuori ci sono persone che continuano a camminare al suo fianco. Per scrivere ad Ahmad l'indirizzo è Casa di Reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1. CAP 87064. Nome Ahmad Salem. Facciamogli arrivare parole e pensieri.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Ciao Vincenzo, mi senti?
1: Ciao, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
0: Grazie di averci chiamato e ti lascerei la parola per il tuo consueto excursus su tutte le lotte che ci sono in Italia in questo momento.
1: Sì, che non demordono per niente, sono pieni, come dire, in ogni località le iniziative, anche a fronte di qualche tipologia di feste, di festival, dei film corti, non corti e quant'altro, e soprattutto la partecipazione, la convivialità, questo è il punto importante. Ma tutto questo si incrocia con le giornate contro il nucleare civile e militare, perché da ieri l'anniversario di Hiroshima e il 9 di agosto quello di Nagasaki, quindi sono veramente centinaia le iniziative che avranno questa tipologia, insieme il fronte della guerra, il sostegno alla Palestina e quant'altro, e avranno il culmine con domenica 9 di agosto, quando ad Aviano, sapete che è una delle grandi basi USAF, oltre che NATO, in cui ci sono le bombe atomiche, quindi ci sarà un grosso corteo oltre la regione Veneta, insomma, no? Quindi vi parteciperanno molte delegazioni da tutta Italia. Ma insieme a questo ovviamente c'è un fine settimana molto caratteristico giù a sud, invece agli antipodi, giù dove a Messina ci sarà un corteo a carattere nazionale l'8 di agosto. Ovviamente il problema è il ponte, ma oltre il ponte ovviamente quello che è la continuità delle servitù militari energetiche che invadono la Sicilia e non la fanno mai decollare da ogni punto di vista. E poi già si annuncia a Taranto per il 21 di agosto, c'è una data ancora molto prematura, ma insomma vale la pena annunciarlo, che è il giorno di apertura dei giochi del Mediterraneo, che verranno purtroppo contrastati da quello che avviene nello stesso luogo dove ovviamente la sofferenza dei lavoratori dell'ex Ilva, la non risolta questione dell'acciaio e della vita delle persone, visto cosa danni procura, per cui varie tipologie di sindacalismo di base, in particolare le varie sigle dei COBAS, si danno appuntamento in modo da contestare l'apertura di questi giochi che verrà fatti dalla signora Meloni. E ancora un dato che nessuno riporta da ogni punto di vista comunicativo è quella che finalmente è uscita la sentenza per il nostro caro compagno palestinese Hanan Yesh, che è stato condannato a 5 anni dal tribunale dell'Aquila. Se la sono presa comoda, hanno voluto le proroghe e ovviamente nessuno riporta i contenuti di questa sentenza, che sono, come dire, già stati scritti prima di fare il processo, che non hanno tenuto conto del diritto di resistenza di Annan e quant'altro, e hanno mantenuto, come dire, la complicità del governo italiano a fronte della storia che intreccia tra accordi e non accordi con Israele. Volevamo dirlo tutto questo perché noi diffonderemo invece i contenuti di questa sentenza e il ricorso che sta per essere inoltrato per fare l'appello. Ma visto che la radio, meno male, è come sempre, sta mandando in onda il nostro caro Guccini, che è stata tra le colonne sonore della mia generazione, della generazione del Vietnam, e volevo ricordarlo a proposito anche della tra virgolette scelta di morire il giorno di Hiroshima, con quella bellissima canzone che fu un brano appunto da noi sempre ricordato e cantato, che è "Noi non ci saremo", a proposito appunto della bomba, che in sintesi dice "vedremo soltanto una sfera di fuoco sotto il sudario si stenderà tra cielo e terra per mille secoli almeno, e noi non ci saremo. E capite bene quant'era prematura e indicativa, ovviamente premonitrice, visto che oggi nelle guerre attuali si minaccia facilmente il ricorso alla bomba nucleare, ma Guccini non lo vogliamo ricordare solamente per questa, perché i suoi brani sono estremamente iconici, per non dire quella del Bambino nel vento, della locomotiva, l'Avvelenata, ma in particolare Dio è morto, dove chiarisce che quella generazione, la mia, la sua, era una generazione che non crede in nessuno dei miti della patria, dell'eroe, ovviamente, e che sostiene, come dice lui, nei campi di sterminio Dio è morto, e appunto ieri erano i campi di sterminio, oggi è il genocidio in Palestina e quant'altro. Quella canzone in particolare fu censurata dalla RAI, che non capivano niente, erano proprio fobici da ogni punto di vista, mentre in contemporanea la Radio Vaticana la trasmetteva, voglio dire, immaginate quanto è nel corso della vicenda umana, quella cosiddetta divina o quella religiosa, lui indicava una speranza in quella canzone. Non avevano, come al solito, capito niente, erano coi paraocchi, come sono peggio ancora oggi quando vogliono mettere in campo il milk pop. Quindi tributo al nostro caro Guccini per quello che ci ha indicato attraverso le sue poesie, attraverso il poeta Guccini e attraverso quelle storie che noi abbiamo introiettato e cercato di essere coerenti con quella indicazione. E arriviamo invece alle iniziative, che ce ne sono tante, le ho detto, che si incrociano con quelle del rifiuto del nucleare civile e militare nella giornata di Hiroshima e Nagasaki, e ieri sono cominciate, perché era l'anniversario ovviamente di Hiroshima e Nagasaki, e quindi a Brescia c'è stata un'iniziativa, a Torino idem, a Piazza Carignano, a Milano, provincia di Venezia, sotto il municipio, a Trieste in Piazza dell'Unità, a Palermo nelle nuove officine della Zizza, a Padova a Palazzo Moroni, a Rovereto nell'indicazione di Rovereto città della pace, a Cervia idem, no more Hiroshima e Nagasaki, a Verona sull'Adige per il ricordo di Hiroshima e Nagasaki, idem a Casale Monferrato, a Savona e a Venezia presso il Forte Marghera il ricordo di Hiroshima e Nagasaki, e a Savona, cominciato ieri e si conclude oggi alle 17:30 al Palazzo Riviere vicino a Piazza Duomo, ci sarà la mostra dell'artista di Gaza Hanan Al-Haizizza, dal titolo la mostra La sedia vuota, e a Cassignano in provincia di Ancona dal 6 da ieri fino a tutto l'11 di agosto dalle ore 21 la rassegna dei film Palestina Mon Amour 2, e quindi queste erano iniziative che si sono svolte ieri, che affrontano ancora oggi e ancora nei giorni successivi, mentre oggi venerdì intanto l'appuntamento di Roma, perché alle ore 17 siamo tutti convocati a Piazza Capranica, poi faremo il breve corteo fino a Piazza Montecitorio con la solita appuntamento settimanale, e questa volta il titolo è Governo complice delle multinazionali e delle mutilazioni che a Gaza hanno già coinvolto 50.000 bambini. E mentre a Dolo alle ore 18 a Piazza Cantiere ci sarà un flash mob Hiroshima mai più, altrettanto si farà a Comerio sempre alle 18 presso Villa Tatti, e ugualmente a Varese alle ore 18 in Piazza Montegrappa, mentre a Bra in provincia di Cuneo alle ore 18 in via Cavour ci sarà un presidio dal titolo 1030 giorni di genocidio a Gaza, mentre ad Alghero comincia oggi, finisce domenica 9 alla Galleria Bonaire la mostra Per la Palestina contro il genocidio, mentre a Monte Prandone dal 7 si conclude il 16 agosto presso la sala Ex Codici alle ore 19 la lettura dei racconti sulla Palestina 5,7 chilometri grida nel silenzio. A Rogliano in provincia di Cosenza alle ore 19 presso il Reverge Pub ci saranno note musicali per la pace, mentre a Riva del Garda presso il cortile della Rocca alle ore 21 ci sarà un lessico musicale su Hiroshima e Nagasaki, mentre purtroppo da ieri sono continuati i raid nei confronti della Cisgiordania, che per fortuna non hanno fatto morti ma almeno 60 feriti. Sapete che intanto 27 sono i morti fino a ieri presso Gaza nei raid che l'esercito e l'aviazione israeliana non hanno mai smesso di perseguitare il popolo palestinese, in particolare quello di Gaza. E arriviamo a sabato 8 di agosto, dove intanto a Milano, nella continuità dei sabati in piazza per la Palestina, anche questo sabato 8 agosto alle ore 18 in piazza San Babila, sul titolo ci sarà il corteo sul titolo la tregua è un inganno, solidali con i prigionieri palestinesi in Italia, mentre a Parma alle ore 21 presso l'arena D'Azeglio verrà presentato il film Palestina 36. A Barenna alle ore 10 presso i giardini Martiri della Libertà ci sarà presidio nei confronti del sionismo, sul titolo Ilario sta per il lago, Lario non diventerà un resort per il sionismo, mentre negli altri luoghi che adesso vi indico ci saranno le iniziative, ovviamente in particolare sul titolo non più nucleare nell'anniversario di Hiroshima e Nagasaki. Questa avverrà a Livorno alle ore 9 in Piazza Grande, a Torino alle ore 11 in Piazza Carignano, a Trezzadadda in Piazza Gorizia, a Sartirana, Lomellino, a Sondrio e a Voghera alle ore 9 e poi ancora una volta a Torino, sì, anche alle ore 18 saranno ancora in piazza contro il nucleare. E arriviamo a domenica 9, capire il numero di iniziative che ci sono veramente importanti in questo arsura dei 40 e passa gradi. A Genova, in piazza Matteotti, alle ore 21 verrà proiettato il film Palestina 36. Ad Aviano, lo ricordo, l'ho già detto all'inizio, nel culmine delle iniziative, domenica 9 è la giornata, l'anniversario di Nagasaki, la seconda bomba, e non gli è bastata la prima agli americani, ma sono fatti così ovviamente, cioè dagli americani, ma ovviamente anche tutti i militari, tutti i guerrafondai sono fatti così. E quindi, lo ripeto, alle ore 10 ci sarà un grande corteo che circonderà la base USAF. Mentre a Roma, appunto nella giornata di Hiroshima e Nagasaki, alle ore 9 presso il Pantheon ci sarà una manifestazione che ricorda appunto quanto accaduto a fronte della bomba sganciata nel 1945 contro la popolazione giapponese. A Casalecchio sul Reno alle ore 19 ci sarà un presidio sul titolo Mai armi nucleari mai più. A Mira alle ore 21:30 presso la piazza 9 Martiri ci sarà un flash mob sul titolo sempre nucleare mai più, e a Longare in provincia di Vicenza alle ore 8:30 ci sarà un sit-in davanti alla base, all'ex base AFI Pluto, che è un'altra delle basi nucleari che è stata in parte esautorata. E a Catania alle ore 19:30 in piazza Federico di Svevia si presenterà il libro Luce del risveglio, che è della nostra cara Albanese. E a Sassari alle ore 21 si tornerà in piazza Italia, dove le realtà sassaresi per la Palestina ormai ogni sabato si ritrovano. E a Roma, presso il Parco Torrione di Prenestino, in via Prenestina 73, ci sarà il Festival di Human Rights, e quindi in questo festival, che è fatto di film, questo 9 di agosto saranno dedicati a due film per la Palestina. E arriviamo ad allungarci un attimino, perché probabilmente non avremo la possibilità di dirci le altre iniziative che ci sono fino al 15-16, quindi quantomeno le annunciamo da questo punto di vista. E il 10, sì, dal 10 al 15, quindi partiamo dall'11, l'11 di agosto a Firenze alle ore 20 in piazza Caserme ci sarà l'urlo per Gaza, il piazzale delle Cascine, no, piazza Caserme, che è presso la passerella per l'isolotto. L'urlo per Gaza, che è proprio un urlo, come dire, quasi un coro molto altifonante, insomma, eccetera, che verrà fatto da centinaia e centinaia di persone. Poi, sempre a Firenze, è l'anniversario della liberazione di Firenze del 44, e ci sarà un presidio sul titolo ora Firenze libera dal 44, ora tocca alla Palestina. Tutto questo alle ore 21 nella piazza dell'Isolotto. Mentre sempre l'11 appoggi Bonsi presso l'Arena Garibaldi alle ore 21 ci sarà la presentazione del film Palestina 36. E arriviamo al 13 dove a Ravenna, presso la Rocca Brancaleone, alle ore 21 verrà appunto pure qui proiettato il film Palestina 36. Mentre il 15, proprio il giorno di Ferragosto, a Fano verrà srotolato il sudario dei bambini di Gaza, sapete, sono migliaia e migliaia di bambini con le facce eccetera eccetera, che verrà portato in giro per Fano, soprattutto alla Marina di Fano, e l'appuntamento alle ore 10 presso la passeggiata dell'Iso a Zara, che è presso il faro porto, e verrà poi portato a mano come un grosso bandierone lungo la spiaggia, e sarà difficile non scorgerlo o avere un attimo un pensiero su quello che sta succedendo ai bambini, in particolare alla popolazione di Gaza. E poi dal 16 fino al 23 di agosto a Supino ci saranno 60 studenti e studentesse che si incontrano presso il centro Bab al-Sharms, che è un centro dell'Assopace, in modo che questi 60 studenti e studentesse sono palestinesi e che si incontreranno con il movimento dell'Assopace per affrontare, ovviamente ritrovarsi, affrontare i problemi relativi alla loro permanenza qui in Italia. Questo è l'excursus delle attività che ci sono in particolare in questa situazione così accaldata, ma così presente, voglio dire, partecipe delle vicende della Palestina. In questa settimana vogliamo mettere in evidenza che in Cisgiordania ovviamente è sorta una resistenza che fa a pezzi con le paure e le preoccupazioni che ci sono state negli autoctoni, nei palestinesi, che ovviamente costretti a uscire o fuggire o essere deportati dalla loro terra natia, mentre nella località di Tel, vicino a Nablus, è sorta questa speranza di resistenza da parte degli autoctoni, dei contadini, dei lavoratori, della popolazione palestinese che ogni giorno viene messa a repentaglio della vita da parte dei coloni armati e da parte dell'esercito che sostiene i coloni. E a proposito di questa resistenza già in corso, ci sono stati in quest'ultima settimana 40 arresti a Tel e altrettanti 200 in tutta la Cisgiordania. E, la resistenza di Tel denuncia l'ANP che sostiene di aver ormai abbandonato la difesa dei palestinesi sottoposti a espropriazioni e deportazioni. La denuncia è talmente pesante, sostengono che invece di sostenere i palestinesi collaborano con l'esercito israeliano e tanto che è stato anche in questi ultimi giorni invaso il campo di Calchivia e purtroppo non c'è stata nessuna risposta da parte dell'ANP, da parte del leader Abu Mazen, che penso che stia sostanzialmente tutelando la sua struttura politico-militare e se ne frega delle condizioni dei milioni di palestinesi, tanto che sta preparando le elezioni per il novembre di quest'anno, del 2026, non si capisce come e quando, in una situazione disperata e via di seguito, ma cercherà in tutti i modi di dire che il suo partito ha vinto le elezioni e quindi si può candidare, come dire, a gestire che cosa non si sa, visto che il presunto due popoli, due stati si ritorce completamente nei confronti del popolo palestinese, che non avrà mai uno Stato se avrà questa testa, dall'altro, questa struttura, questa organizzazione che praticamente ha abbandonato i palestinesi. Nello stesso tempo c'è un appello dei lavoratori del sindacato, in questo caso però dei lavoratori delle poste, che rivolgono ai sindacati di tutto il mondo e quindi di sostenere la loro attività di sostegno alla resistenza di Tel e del popolo della Palestina, e non abbiamo fatto mancare, ovviamente, almeno dal punto di vista scritto, ma poi i sostegni avvengono in tanto modo, compreso finanziamento delle attività sanitarie, in particolare ovviamente assistenziali da questo punto di vista, però è importante che ci sia stato appunto questo sindacato che è attivo, voglio dire, in particolare, che ha nel mondo appunto ancora la consegna dei pacchi, delle attività di comunicazione, insomma, e quant'altro, che sostenga appunto pubblicamente la resistenza di Tel, che appunto ormai è un passaggio indicativo riconosciuto da questo punto di vista. E l'altra porcheria che c'è, ma non finiscono mai di esserci le porcherie, all'inizio della settimana c'è stato l'accordo tra l'Europol e Israele per lo scambio dei dati personali. L'Europol è questa polizia a carattere europeo che controlla ovviamente i nostri dati personali e ovviamente dando i dati personali europei di tutti i cittadini che sono sul territorio europeo non fa nient'altro che Israele fa la selezione di questi cittadini, compreso noi stessi, in cui verremo sottoposti, come dire, a minaccia, perché siamo filo palestinesi dichiarati, ma soprattutto ne soffriranno i palestinesi presenti in Europa, con ovviamente l'evidenza di poter essere espulsi dall'Europa con qualsiasi motivo, e quindi c'è una riduzione sui diritti universali. E 27 parlamentari europei hanno già minacciato, ovviamente, o quantomeno indicato che questo accordo va respinto e va liquidato da ogni punto di vista, e noi siamo ovviamente concordi con loro, perché non se ne può più della subalternità, della complicità di Israele, dell'Europa e dei singoli paesi con il criminale Stato di Israele. Ne avvengono di tutto e di più ogni giorno, e a noi ci compete almeno di poterli denunciare. Grazie.
0: Grazie Vincenzo per questo excursus lungo, anche che ha coperto le prossime settimane, dove forse la radio si prenderà una piccola pausa. Certo. E ci sentiamo al rientro. Grazie mille.
1: Senz'altro.
0: Un saluto.
1: Grazie,
0: ciao.
1: A te, buona giornata e buone piccole ferie a tutti,
0: sì,
1: quanti.
0: Grazie, ciao. Ciao.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Allora, se tutto funziona, siamo al telefono con un compagno. Intanto vediamo se mi senti. Mi senti?
1: Io ti sento bene.
0: Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Con un compagno della radio, del policlinico di Casale Alba 2, insomma, tanta storia alle spalle. Che sentiamo perché ci racconta oggi tutte le prime pagine dei giornali. Prime pagine, dire poco, prime pagine, pagine interne, si parlano della morte di Francesco Guccini, anche insospettabili, che no, pensi però non si dovrebbero appropriare di questa memoria. Quindi abbiamo letto alcune cose, però ci faceva piacere una voce più vicina che ci raccontasse qualcosa di più di questa figura, anche in relazione a questa radio, a questi movimenti.
1: Tanto devo dire, insomma, la vicenda che mo, cioè, racconterò, insomma, cercherò di riportare, Radio Onda Rossa c'è, cioè, dentro fino al collo, nel senso che sarà una protagonista. Si riferisce praticamente questa storia tanto tempo fa, parliamo dei primi anni 80. E magari prima di parlare un attimo dei Guccini, del rapporto, insomma, che abbiamo avuto in quel periodo con lui, cioè, dico due parole sul contesto.

0: percorso in cui
1: sì,
0: si è svolto.
1: Grazie.
0: Allora, nel novembre 1979 furono arrestati tre compagni del collettivo del Policlinico a Ortona, che è un paese, diciamo, che sta sulla costa adriatica del abruzzese, che con un, dove dentro un furgone attrezzato a camper furono trovati, diciamo, in possesso di due lanciamissili, teoricamente due lanciamissili terra-aria, insomma, e quindi diciamo c'è stato questo arresto e potete immaginare, insomma, in quel periodo, fra l'altro, uno dei tre compagni era Daniele Pifano, che ovviamente diciamo era un esponente del primo piano, insomma, dei comitati autonomi, c'era stata la lotta del Policlinico, insomma, stava sempre sui giornali, e quindi potete immaginarvi, insomma, tutta quanta la canea della stampa sul ritrovamento di questi lanciamissili lì dentro. La versione che dettero questi compagni del possesso di queste cose all'inizio fu che loro stavano andando, era novembre, stavano andando alle Tremiti in vacanza e che sull'autostrada avevano trovato questi due, questo scatolone sull'autostrada, l'avevano caricato, una volta aperto questo scatolone avevano trovato questi arnesi che loro avevano scambiato per cannocchiali, e quindi praticamente l'avevano caricati, e quella era la, diciamo, la versione, ovviamente una versione diciamo poco credibile, e quindi praticamente potete immaginare pure nel movimento romano ci furono subito un'assemblea, ci fu subito comunque una presa di posizione, insomma, dell'assemblea cittadina che si fece, del collettivo, dei comitati autonomi, della radio, in cui si diceva: vabbè, se hanno detto che sono cannocchiali, per noi rimangono cannocchiali fino al a nuove notizie che arrivarono, perché praticamente ci volle qualche giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese, che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà, e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa diciamo incertezza, perché era ovvio che, insomma, quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma, almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu. Da ricordare, insomma, siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, nell'80 c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia via del Policlinico sia via Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo, insomma, è un po' il contesto in cui avvenne questa, da dove partì questa storia. Poi dopo, insomma la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado, che venne fatta a Chieti e, per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati, furono fermati sull'autostrada, li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma, le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presente nell'ospedale gestire questa situazione, insomma, non è stato semplice, però insomma questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello, che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo Policlinico, la radio, insomma, di comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera. E quindi così si era pensato, diciamo, fare un concerto, inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta che non c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Mo, Guccini però, insomma, non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma, non c'erano contatti diretti. Però con una cosa un po' di incoscienza, eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare, proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna, poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini. E comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43,
1: certo,
0: che era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato all'osteria, mi sembra la Vito si chiama, una delle osterie di fuori porta, insomma, di Bologna. E quindi andai in questa osteria, no? Anche col senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Guccini, no? Via Paolo Fabbri, l'osteria di fuori porta. E quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, dice, no, guarda che guarda, è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino tosco-emiliano, e dice, quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora per arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto, mondo, dove vado, eccetera. Quindi a quel punto ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo. Intanto ho chiesto dove era la casa dei Guccini e mi hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma come un casolare abbastanza dimesso, insomma, niente di molto appariscente, così aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, si apre una persiana e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto: guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di chiedere una cosa. Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure. E poi mi ha detto, dice: vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, il tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma, una cosa così. Fa il caffè, si mette lì, intanto girava sta ragazzina, diciamo, intorno, che era culo dritto, insomma, la figlia. Dice: lei è culo dritto, senti, se vede il torrente, insomma, mi raccontava un po' queste cose qua. Perché praticamente io gli dissi: senti, guarda, c'è stata storia qui di questo processo, noi avevamo intenzione a Roma, insomma, di fare un concerto, volevamo avere la tua disponibilità. E lui mi disse, dice: guarda, io ci verrei pure a fare questa cosa, però a Roma non posso, perché c'ho un concerto fra 2 mesi a Roma e non posso fare un altro concerto prima, anche così benefit, diciamo, su una questione del genere. E che io ho detto: guarda, vabbè. E lì non sapevo più che dire, perché a quel punto a un certo punto mi è venuta un po' così un'idea, ho detto: ma se noi il concerto lo facciamo direttamente all'Aquila, dove c'è il processo, e dicendo io, ma anche sapendo che, insomma, non so se poi tecnicamente era possibile farlo. E quindi praticamente lui disse: beh, dice, all'Aquila non ci sono mai stato, in effetti, dice, potrei pure venire. A che io gli dissi: guarda, se mi dici che vieni, noi organizziamo, però devi essere sicuro, cioè, se c'è qualche problema dimmelo subito. Dice: no, io lì verrei. E quindi prese questo impegno. Quando tornai a Roma, tutti quanti, insomma, erano molto scettici, si diceva: ma Cuccini, vieni qua, così via. E siccome mancava, insomma, a sta data mancava più di un mese, insomma, e quindi dice: no, ma questo è possibile, ma tu ritelefona, gli dici se è vero, perché se conferma, eccetera. Quindi io ritelefonai e gli dissi: ma cioè, vieni a sto coso. Lui la prima volta mi disse: sì, vengo. Io ti ho detto di sì. Però, insomma, gli altri spingevano tutti, lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto, dice: oh, ti ho detto che vengo, basta, non mi sta al coso. E questa, insomma, è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non eravamo, sì, conosciamo qualcuno all'Aquila, qualche compagno, insomma. E comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila, e praticamente andiamo a chiedere intanto per il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo, che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo, del suo cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia dell'affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente questo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là ci sono state un'altra serie di viaggi per l'Aquila, per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alla fine, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo cinema ormai ci aveva dato, e cioè, doveva mantenerlo. E quindi praticamente, una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima, questa non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chieti, anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me ci stava Francone, che era un storico compagno del collettivo del Policlinico, che da anni che non c'era più, il papà di Mario e Danilo, insomma, per chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila con sti volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così dicevano: ma davvero che via Guccini? Ma no, ma è un video, no? Guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila, era un posto dove insomma ci avevano un po' indicato, così semplicissimo. Là c'erano due piatti solo, due primi, che erano la matriciana e la carbonara, dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo era, così si pagavano due soldi, e noi andavamo lì insomma a mangiare tutti i giorni in questa settimana dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto e non c'era solo Guccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Rogascio, diciamo che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso, intanto la canzone è uno, è quello che ha fatto e ha sul profumo dei vostri fiori bianchi, che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma questo era. E c'è stava un gruppo di Sinti, che era un gruppo rom, insomma. Una cosa del genere, e ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile, proprio con un sacco di persone, che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma, in cui Francesco Guccini venne come tutti gli altri senza prendere una lira, quello che abbiamo pagato è solo la benzina dalla macchina, perché lui non guidava, venne con un altro. E c'è poi questo concerto bellissimo, che non credo manco sia stato registrato, con lui, con Pietrangeli, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa trattoria, che si trovava abbastanza in campagna, e quindi partì questa carovana di macchine, che erano insomma almeno una ventina di macchine, e però poi la notizia si diffuse e lì venne un sacco di gente, ma soprattutto ragazzi dell'Aquila, insomma, che, e quindi dopo aver mangiato, bevuto lì, c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla musica, dove Guccini fu anche contestato, c'è stata gente che diceva: ma tu sei famoso, io no, ma io sono meglio di te, insomma, tutta un po' anche risalente a quel periodo, insomma, una cosa bellissima, insomma, tutta praticamente quasi tutta la notte lì con un sacco di gente dell'Aquila, un sacco di compagni di Roma che fecero, diciamo, questa serata, insomma, in questo modo. E poi andò, diciamo, è finita, che andò pure dopo la compagnia venne all'albergo, insomma, il concerto finisce lì. Volevo dire questo, insomma, un po' il racconto, diciamo, di come abbiamo conosciuto, diciamo, Francesco Guccini, e di come in quell'ambito diciamo si è prestato comunque a quel concerto su un tema che era abbastanza, diciamo, scabroso per la stampa, per i mass media, insomma, che comunque era sempre un processo sulla questione di ritrovamento, insomma, comunque di lanciamissili. Io l'ho fatta molto corta, però volevo fare solo, non dico molto lunga, però volevo fare solamente puntualizzare diciamo una cosa, perché questa storia di questa vicenda di questi tre compagni, di questo ritrovamento, è una questione che ancora si trascina sotto certi aspetti ad oggi. Faccio riferimento, per esempio, alla questione, avete visto le polemiche che ogni anno ci stanno, no? Quest'anno con la Meloni che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice beh, però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere da parte di questi individui di una ipotesi, diciamo anche diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla stessa, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico, smentita dalla stessa magistratura, per cui praticamente la strage di Bologna sarebbe stata una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi anche per questo anche per questo ritrovamento, insomma, lancia missili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono, perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista, diciamo, questa strage. Questa è una questione, diciamo, che è stata non solo si è trascinata fino ad oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82, insomma, ci fu questa bomba messa alla radio, la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere, diciamo, di origine insomma sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono, diciamo, sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, che c'è sta questo filo rosso che vede, diciamo, la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è, diciamo, il movimento romano, e comunque a fianco del popolo palestinese. Ora io, insomma, ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire, quindi se non hai altro io magari la chiuderei qua.
1: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche, dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini, inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma, quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
0: Sì, no, l'ultima cosa che volevo dire è, guarda, che cioè io alla fine, chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi, diciamo, della mia vita, quasi a fianco, insomma. Ora, pure su alcune dichiarazioni, io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però, quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme, eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento di così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione. Quindi insomma, comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni del movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, ti saluto.
1: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
0: Ciao.

Lascio la tensione sotto le lenzuola. Forse mi serve ancora una mezz'ora. Non funziona mai questo ascensore. Scendo fino in fondo nel palazzo, accendo il mio motore. Parto leggero su questo stradone, mentre spengo un altro mozzicone.

nella mia memoria, mentre stringo la fotografia di chi ci ha abbandonato in malattia. Non cambio corsia, so cosa mi aspetta alla fine di questa nuova galleria, ma non capisco più quest'ansia e certe volte perdo tutta la speranza. Magari è vero che sono sbagliato, che questo mondo mi ha già rifiutato, ma sorrido per il risultato.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Allora, se tutto funziona, siamo al telefono con un compagno. Intanto vediamo se mi senti. Mi senti?
1: Io ti sento bene.
0: Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Con un compagno della radio, del policlinico, di Casale Alba 2, insomma, tanta storia alle spalle, sentiamo perché ci racconta oggi tutte le prime pagine dei giornali. Prime pagine, dire poco, prime pagine, pagine interne, si parlano della morte di Francesco Cuccini, anche insospettabili, che pensi proprio non si dovrebbero appropriare di questa memoria. Quindi abbiamo letto alcune cose, però ci faceva piacere una voce più vicina che ci raccontasse qualcosa di più di questa figura, anche in relazione a questa radio, a questi movimenti.
1: Sì, se... Sì, se, tanto devo dire, insomma, la vicenda che mo, cioè, racconterò, insomma, cercherò di riportare, Radio Onda Rossa c'è, cioè, dentro fino al coro, nel senso che è stata una protagonista. Si riferisce praticamente questa storia tanto tempo fa, parliamo dei primi anni 80. E magari prima di parlare un attimo dei Cuccini, del rapporto, insomma, che abbiamo avuto in quel periodo con lui, dico due parole sul contesto in cui si è svolto. Allora, nel novembre 1979 furono arrestati tre compagni del collettivo del Policlinico a Ortona, che è un paese, diciamo, sta sulla costa adriatica del abruzzese, dove dentro un furgone attrezzato a camper furono trovati, diciamo, in possesso di due lanciamissili, teoricamente due lanciamissili terra-aria, insomma, e quindi diciamo c'è stato questo arresto, potete immaginare, insomma, in quel periodo, fra l'altro, uno dei tre compagni era Daniele Pifano, che ovviamente diciamo era un esponente del primo piano, insomma, dei comitati autonomi, c'era stata la lotta del Policlinico, insomma, stava sempre sui giornali, e quindi potete immaginarvi, insomma, tutta quanta la canea della stampa sul ritrovamento di questi lanciamissili lì dentro. La versione che dettero questi compagni del possesso di queste cose all'inizio fu che loro stavano andando, era novembre, stavano andando alle Tremiti in vacanza, e che sull'autostrada avevano trovato questi due, questo scatolone sull'autostrada, l'avevano caricato, una volta aperto questo scatolone avevano trovato questi arnesi che loro avevano scambiato per cannocchiali, e quindi praticamente l'avevano caricati, e quella era la versione, ovviamente una versione diciamo poco credibile, e quindi praticamente potete immaginare pure nel movimento romano ci furono subito un'assemblea, ci fu subito comunque una presa di posizione, insomma, dell'assemblea cittadina che si fece, del collettivo, dei comitati autonomi, della radio, in cui si diceva: vabbè, se hanno detto che sono cannocchiali, per noi rimangono cannocchiali fino al a nuove notizie che arrivarono, perché praticamente ci volle qualche giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà, e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa diciamo incertezza, perché era ovvio che insomma quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu. Da ricordare, insomma, siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, nel 80 c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia di Viale del Policlinico sia di Via Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo insomma un po' il contesto in cui avvenne questa, da dove partì questa storia. Poi dopo, insomma la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado che venne fatto a Chieti per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati furono fermati sull'autostrada, li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presente nell'ospedale gestire questa situazione, insomma, non è stato semplice. Però insomma questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello, che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo Policlinico, la radio, insomma, di comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera. E quindi così si era pensato, diciamo, fare un concerto, inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta che non c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisogna un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Mo, Guccini però insomma non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma non c'erano contatti diretti. Però con una cosa un po' di incoscienza eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna, poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini. E comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43,
0: certo,
1: che era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente c'era, mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato all'osteria, mi sembra la Vito si chiama, una delle osterie di fuori porta, insomma, lì di Bologna. E quindi andai in questa osteria, no? Anche col senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Cuccini, no? Via Lalo Fabbri, osteria di fuori porta. E quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, dice, no, guarda che guarda, è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino Tosco-Emiliano, e dice, quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora per arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto, mondo, dove vado, eccetera. Quindi a quel punto ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo. Intanto ho chiesto dove era la casa dei Cuccini e mi hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma come un casolare abbastanza dimesso, insomma, niente di molto appariscente, così. Aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così, e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, c'è stata la prima persiana, e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto, guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di, cioè, chiedere una cosa. Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure, e poi mi ha detto, dice, vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, con il tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma, una cosa così. Fa il caffè, si mette lì, intanto girava sta ragazzina, diciamo, intorno, che era culo dritto, insomma, la figlia. Dice, lei è culo dritto, senti, si vede il torrente, insomma, mi raccontava un po' queste cose qua. Perché praticamente io gli dissi, senti, guarda, c'è stata storia qui di questo processo, noi avevamo intenzione a Roma, insomma, di fare un concerto, volevamo avere la tua disponibilità. E lui mi disse, dice, guarda, io ci verrei pure a fare questa cosa, però a Roma non posso perché c'ho un concerto fra 2 mesi a Roma e non posso fare un altro concerto prima, anche così, benefit, diciamo, su una questione del genere. E che io ho detto, guarda, vabbè, e lì non sapevo più che dire, perché a quel punto a un certo punto mi è venuta un po' così un'idea, ho detto, ma se noi il concerto lo facciamo direttamente all'Aquila, dove c'è il processo, e dicendogli, ma anche sapendo che, insomma, non so se poi

e siccome mancava, insomma, alla Stradada mancava più di un mese, insomma, e quindi dice: no, ma questo è possibile, ma tu gli ritelefoni, gli dici se è vero, perché se conferma, eccetera. Quindi io ritelefonai e gli dissi: ma cioè, vieni a sto coso. Lui la prima volta mi disse sì, vengo. Io ti ho detto di sì. Però insomma gli altri spingevano tutti, lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto, dice: oh, ti ho detto che vengo, basta, non mi sta al coso. E questa insomma è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non eravamo, sì, conosciamo qualcuno all'Aquila, qualche compagno, insomma. E comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila e praticamente andammo a chiedere intanto per il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo, che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo del suo cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia dell'affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente questo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là ci sono state un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alvina, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo, che questo cinema ormai ci aveva dato e cioè doveva mantenerlo. E quindi praticamente una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima questa, non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chieti, anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me ci stava Francone, che era un storico compagno del collettivo del Policlinico, che per gli anni che non c'era più, il papà di Mario e Danilo, insomma, per chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì, e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con sti volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così, dicevano: ma davvero che viene Guccini? Ma no, ma è un video, no? Guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo, che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila, era un posto dove, insomma, ci avevano un po' indicato, così, semplicissimo. Là c'erano due piatti solo, due primi, che erano la matriciana e la carbonara, dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo era, così si pagavano due soldi, e noi andavamo lì, insomma, a mangiare tutti i giorni in questa settimana, dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto, e non c'era solo Guccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Rogascio, diciamo che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso, non so se la canzone è uno, è quello che ha fatto e ha sul profumo dei vostri fiori bianchi, che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma, questa era. E c'è stava un gruppo di Sinti, che era un gruppo rom, insomma,

0: una cosa del genere. E ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile proprio, con un sacco di persone che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma, in cui Francesco Guccini venne come tutti gli altri senza prendere una lira. Quello che abbiamo pagato è solo la benzina della macchina, perché lui non guidava, venne con un altro. E ci fu questo concerto bellissimo, che non credo manco sia stato registrato, con lui, con Pietrangeli, con tutti, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa trattoria che si trovava abbastanza in campagna, e quindi partì questa carovana di macchine, che erano insomma almeno una ventina di macchine, e però poi la notizia si diffuse e lì venne un sacco di gente, ma soprattutto ragazzi, dell'Aquila, insomma, che, e quindi dopo aver mangiato, bevuto lì, c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla musica, dove Guccini fu anche contestato, c'è stata gente che diceva ma tu sei famoso, io no, ma io sono meglio di te, insomma, tutta un po' anche risalente a quel periodo, insomma, una cosa bellissima, insomma, tutta praticamente quasi tutta la notte lì con un sacco di gente dell'Aquila, un sacco di compagni di Roma che fecero, diciamo, questa serata, insomma, in questo modo. E poi andò, diciamo, è finita che andò pure dopo la ricompagna in albergo, insomma, il concerto finisce lì. Volevo dire questo, insomma, un po' il racconto, diciamo, di come abbiamo conosciuto, diciamo, Francesco Guccini, e di come in quell'ambito diciamo si è prestato comunque a quel concerto su un tema che era abbastanza, diciamo, scabroso per la stampa, per i mass media, insomma, che comunque era sempre un processo sulla questione di ritrovamento, insomma, comunque di lanciamissili. Io l'ho fatta molto corta, però volevo fare solo, non dico molto lunga, però volevo fare solamente puntualizzare diciamo una cosa, perché questa storia di questa vicenda di questi tre compagni, di questo ritrovamento, è una questione che ancora si trascina sotto certi aspetti ad oggi. E faccio riferimento per esempio alla questione, avete visto le polemiche che ogni anno ci stanno, no? Quest'anno con la Meloni che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice beh, però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere da parte di questi individui di una ipotesi, diciamo anche diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla testa, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico, smentita dalla stessa magistratura, per cui praticamente la strage di Bologna sarebbe stata una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi anche per questo anche per questo ritrovamento, insomma, lanciamissili. Mm-hmm. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono, perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista, diciamo, questa strage. Questa è una questione, diciamo, che è stata non solo si trascina più oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82, insomma, ci fu questa bomba messa alla radio, la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere, diciamo, di origine insomma sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono, diciamo, sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, che c'è sta questo filo rosso che vede, diciamo, la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è, diciamo, il movimento romano, è comunque a fianco del popolo palestinese. Ora, io insomma, ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire, quindi se non hai altro io magari la chiuderei qua.
1: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto è appena, cioè siamo, l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche, dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini, inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno cioè forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma, quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
0: Sì, no, l'ultima cosa che volevo dire, guarda, che cioè io alla fine, cioè chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi, diciamo, della mia vita, quasi a fianco, insomma. Ora pure su alcune dichiarazioni io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però diciamo quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione, quindi insomma comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni del movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, ciao, ti
1: grazie,
0: saluto.
1: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
0: Ciao.

0: Ciao Vincenzo, mi senti?
1: Ciao, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
0: Grazie di averci chiamato e ti lascerei la parola per il tuo consueto excursus su tutte le lotte che ci sono in Italia in questo momento.
1: Sì, che non demordono per niente, sono pieni, come dire, in ogni località le iniziative, anche a fronte di qualche tipologia di feste, di festival, dei film corti, non corti e quant'altro, e soprattutto la partecipazione, la convivialità, questo è il punto importante. Ma tutto questo si incrocia con le giornate contro il nucleare civile e militare, perché da ieri l'anniversario di Hiroshima e il 9 di agosto quello di Nagasaki, quindi sono veramente centinaia le iniziative che avranno questa tipologia, insieme il fronte della guerra, il sostegno alla Palestina e quant'altro, e avranno il culmine con domenica 9 di agosto, quando ad Aviano, sapete che una delle grandi basi USAF, oltre che NATO, in cui ci sono le bombe atomiche, quindi ci sarà un grosso corteo oltre la regione Veneta, insomma, no? Quindi vi parteciperanno molte delegazioni da tutta Italia. Ma insieme a questo ovviamente c'è un fine settimana molto caratteristico giù a sud, invece agli Antipodi, giù dove a Messina ci sarà un corteo a carattere nazionale l'8 di agosto. Ovviamente il problema è il ponte, ma oltre il ponte ovviamente quello che è la continuità delle servitù militari energetiche che invadono la Sicilia e non la fanno mai decollare da ogni punto di vista. E poi già si annuncia a Taranto per il 21 di agosto, c'è una data ancora molto prematura, ma insomma vale la pena annunciarlo, che è il giorno di apertura dei giochi del Mediterraneo, che verranno purtroppo contrastati da quello che avviene nello stesso luogo, dove ovviamente la sofferenza dei lavoratori dell'ex Ilva, la non risolta questione dell'acciaio e della vita delle persone, visto cosa danni procura, per cui varie tipologie di sindacalismo di base, in particolare le varie sigle dei COBAS, si danno appuntamento in modo da contestare l'apertura di questi giochi che verrà fatti dalla signora Meloni. E ancora un dato che nessuno riporta da ogni punto di vista comunicativo è quella che finalmente è uscita la sentenza per il nostro caro compagno palestinese Hanan Yesh, che è stato condannato a 5 anni dal tribunale dell'Aquila. Se la son presa comoda, hanno voluto le proroghe e ovviamente nessuno riporta i contenuti di questa sentenza, che sono, come dire, già stati scritti prima di fare il processo, che non hanno tenuto conto del diritto di resistenza di Annan e quant'altro, e hanno mantenuto, come dire, la complicità del governo italiano a fronte della storia che intreccia tra accordi e non accordi con Israele. Volevamo dirlo tutto questo, perché noi diffonderemo invece i contenuti di questa sentenza e il ricorso che sta per essere inoltrato per fare l'appello. Ma visto che la radio, meno male, è come sempre, sta mandando in onda il nostro caro Guccini, che è stata tra le colonne sonore della mia generazione, della generazione del Vietnam, e volevo ricordarlo a proposito anche della tra virgolette scelta di morire il giorno di Hiroshima, con quella bellissima canzone che fu un brano appunto da noi sempre ricordato e cantato, che è "Noi non ci saremo", a proposito appunto della bomba, che in sintesi dice "vedremo soltanto una sfera di fuoco sotto il sudario si stenderà tra cielo e terra per mille secoli almeno e noi non ci saremo. E capite bene quant'era prematura e indicativa, ovviamente premonitrice, visto che oggi nelle guerre attuali si minaccia facilmente il ricorso alla bomba nucleare, ma Guccini non lo vogliamo ricordare solamente per questa, perché i suoi brani sono estremamente iconici, per non dire quella del bambino nel vento, della locomotiva, l'avvelenata, ma in particolare Dio è morto, dove chiarisce che quella generazione, la mia, la sua, era una generazione che non crede in nessuno dei miti della patria, dell'eroe ovviamente, e che sostiene, come dice lui, nei campi di sterminio Dio è morto, e appunto ieri erano i campi di sterminio, oggi è il genocidio in Palestina e quant'altro. Quella canzone in particolare fu censurata dalla RAI, che non capivano niente, erano proprio fobici da ogni punto di vista, mentre in contemporanea la Radio Vaticana la trasmetteva, voglio dire, immaginate quanto è nel corso della vicenda umana, quella cosiddetta divina o quella religiosa, lui indicava una speranza in quella canzone. Non avevano, come al solito, capito niente, erano coi paraocchi, come sono peggio ancora oggi quando vogliono mettere in campo il Milcom Pop. Quindi tributo al nostro caro Guccini per quello che ci ha indicato attraverso le sue poesie, attraverso il poeta Guccini e attraverso quelle storie che noi abbiamo introiettato e cercato di essere coerenti con quelle indicazioni. E arriviamo invece alle iniziative, che ce ne sono tante, le ho detto, si incrociano con quelle del rifiuto del nucleare civile e militare nella giornata di Hiroshima e Nagasaki, e ieri sono cominciate, perché era l'anniversario ovviamente di Hiroshima e Nagasaki, e quindi a Brescia c'è stata un'iniziativa, a Torino idem, a Piazza Carignano, a Milano, provincia di Venezia, sotto il municipio, a Trieste in Piazza dell'Unità, a Palermo nelle nuove officine della Zizza, a Padova a Palazzo Moroni, a Rovereto nell'indicazione di Rovereto città della pace, a Cervia idem, no more Hiroshima e Nagasaki, a Verona sull'Adige per il ricordo di Hiroshima e Nagasaki, idem a Casale Monferrato, a Savona e a Venezia presso il Forte Marghera il ricordo di Hiroshima e Nagasaki, e a Savona, cominciato ieri e si conclude oggi alle 17:30 al Palazzo Riviere vicino a Piazza Duomo, ci sarà la mostra dell'artista di Gaza Hanan Al-Haiziza, dal titolo la mostra La sedia vuota, e a Cassignano in provincia di Ancona dal 6 da ieri fino a tutto l'11 di agosto dalle ore 21 la rassegna dei film Palestina Mon Amour 2, e quindi queste erano iniziative che si sono svolte ieri, che affrontano ancora oggi e ancora nei giorni successivi, mentre oggi venerdì intanto l'appuntamento di Roma, perché alle ore 17 siamo tutti convocati a Piazza Capranica, poi faremo un breve corteo fino a Piazza Montecitorio con il solito appuntamento settimanale, e questa volta il titolo è Governo complice delle multinazionali e delle mutilazioni che a Gaza hanno già coinvolto 50.000 bambini. E mentre a Dolo alle ore 18 a Piazza Cantiere ci sarà un flash mob Hiroshima mai più, altrettanto si farà a Comerio sempre alle 18 presso Villa Tatti, e ugualmente a Varese alle ore 18 in Piazza Montegrappa, mentre a Bra in provincia di Cuneo alle ore 18 in via Cavour ci sarà un presidio dal titolo 1030 giorni di genocidio a Gaza, mentre ad Alghero comincia oggi e finisce domenica 9 alla Galleria Bonaire la mostra per la Palestina contro il genocidio, mentre a Monte Prandone dal 7 si conclude il 16 agosto presso la sala Ex Codici alle ore 19 la lettura dei racconti sulla Palestina 5,7 chilometri grida nel silenzio. A Rogliano in provincia di Cosenza alle ore 19 presso il Reverge Pub ci saranno note musicali per la pace, mentre a Riva del Garda presso il cortile della Rocca alle ore 21 ci sarà un lessico musicale su Hiroshima e Nagasaki, mentre purtroppo da ieri sono continuati i raid nei confronti della Cisgiordania, che per fortuna non hanno fatto morti ma almeno 60 feriti. Sapete che intanto 27 sono i morti fino a ieri presso Gaza nei raid che l'esercito e l'aviazione israeliana non hanno mai smesso di perseguitare il popolo palestinese, in particolare quello di Gaza. E arriviamo a sabato 8 di agosto, dove intanto a Milano, nella continuità dei sabati in piazza per la Palestina, anche questo sabato 8 agosto alle ore 18 in piazza San Babila sul titolo, ci sarà il corteo sul titolo la tregua è un inganno, solidali con i prigionieri palestinesi in Italia, mentre a Parma alle ore 21 presso l'arena D'Azeglio verrà presentato il film Palestina 36. A Barenna alle ore 10 presso i giardini Martiri della Libertà ci sarà presidio nei confronti del sionismo sul titolo Ilario sta per il lago Lario non diventerà un resort per il sionismo, mentre negli altri luoghi che adesso vi indico ci saranno le iniziative, ovviamente in particolare sul titolo mai più nucleare nell'anniversario di Hiroshima e Nagasaki. Questa avverrà a Livorno alle ore 9 in Piazza Grande, a Torino alle ore 11 in Piazza Carignano, a Trezzadadda in Piazza Gorizia, a Sartirana, Lomellino, a Sondrio e a Voghera alle ore 9 e poi ancora una volta a Torino, sì, anche alle ore 18 saranno ancora in piazza contro il nucleare. E arriviamo a domenica 9, capire il numero di iniziative che ci sono veramente importanti in questo arsura dei 40 e passa gradi. A Genova, in piazza Matteotti, alle ore 21 verrà proiettato il film Palestina 36. Ad Aviano, lo ricordo, l'ho già detto all'inizio, nel culmine delle iniziative, domenica 9 è la giornata, l'anniversario di Nagasaki, la seconda bomba, non gli è bastata la prima agli americani, ma sono fatti così ovviamente, cioè dagli americani, ma ovviamente anche tutti i militari, tutti i guerrafondai sono fatti così. E quindi, lo ripeto, alle ore 10 ci sarà un grande corteo che circonderà la base USAF. Mentre a Roma, appunto nella giornata di Hiroshima e Nagasaki, alle ore 9 presso il Pantheon ci sarà una manifestazione che ricorda appunto quanto accaduto a fronte della bomba sganciata nel 1945 contro la popolazione giapponese. A Casalecchio sul Reno alle ore 19 ci sarà un presidio sul titolo mai armi nucleari mai più. A Mira alle ore 21:30 presso la piazza 9 Martiri ci sarà un flash mob sul titolo sempre nucleare mai più, e a Longare in provincia di Vicenza alle ore 8:30 ci sarà un sit-in davanti alla base, all'ex base AFI Pluto, che è un'altra delle basi nucleari che è stata in parte esautorata. E a Catania alle ore 19:30 in piazza Federico di Svevia si presenterà il libro Luce del risveglio, che è della nostra cara Albanese. E a Sassari alle ore 21 si tornerà in piazza Italia, dove le realtà sassaresi per la Palestina ormai ogni sabato si ritrovano. E a Roma, presso il parco Torrione di Prenestino, in via Prenestina 73, ci sarà il Festival di Human Rights, e quindi in questo festival, che è fatto di film, questo 9 di agosto saranno dedicati a due film per la Palestina. E arriviamo ad allungarci un attimino, perché probabilmente non avremo la possibilità di dircele le altre iniziative che ci sono fino al 15-16, quindi quantomeno le annunciamo da questo punto di vista. E il 10, dal 10 al 15, quindi partiamo dall'11, l'11 di agosto a Firenze alle ore 20 in piazza Caserme ci sarà l'urlo per Gaza, il piazzale delle Cascine, no, piazza Caserme, che è presso la passerella per l'isolotto. L'urlo per Gaza, che è proprio un urlo, come dire, quasi un coro molto altifonante, insomma, eccetera, che verrà fatto da centinaia e centinaia di persone. Poi, sempre a Firenze, è l'anniversario della liberazione di Firenze del 44, e ci sarà un presidio sul titolo ora Firenze libera dal 44, ora tocca alla Palestina. Tutto questo alle ore 21 nella piazza dell'Isolotto. Mentre sempre l'11 appoggi Bonsi presso l'Arena Garibaldi alle ore 21 ci sarà la presentazione del film Palestina 36. E arriviamo al 13 dove a Ravenna, presso la Rocca Brancaleone, alle ore 21 verrà appunto pure qui proiettato il film Palestina 36. Mentre il 15, proprio il giorno di Ferragosto, a Fano verrà srotolato il sudario dei bambini di Gaza, sapete, sono migliaia e migliaia di bambini con le facce eccetera eccetera, che verrà portato in giro per Fano, soprattutto alla Marina di Fano. L'appuntamento è alle ore 10 presso la passeggiata dell'Iso a Zara, che è presso il faro porto, e verrà poi portato a mano come un grosso bandierone lungo la spiaggia, e sarà difficile non scorgerlo o avere un attimo un pensiero su quello che sta succedendo ai bambini, in particolare alla popolazione di Gaza. E poi dal 16 fino al 23 di agosto a Supino ci saranno 60 studenti e studentesse che si incontrano presso il centro Bab al-Sharms, che è un centro dell'Asso Pace, in modo che questi 60 studenti e studentesse sono palestinesi e che si incontreranno con il movimento dell'Asso Pace per affrontare, ovviamente ritrovarsi e affrontare i problemi relativi alla loro permanenza qui in Italia. Questo è l'excursus delle attività che ci sono in particolare in questa situazione così accaldata, ma così presente, voglio dire, partecipe delle vicende della Palestina. In questa settimana vogliamo mettere in evidenza che in Cisgiordania ovviamente è sorta una resistenza che fa a pezzi con le paure e le preoccupazioni che ci sono state negli autoctoni, nei palestinesi, che ovviamente costretti a uscire o fuggire o essere deportati dalla loro terra natia, mentre nella località di Tel, vicino a Nablus, è sorta questa speranza di resistenza da parte degli autoctoni, dei contadini, dei lavoratori, della popolazione palestinese che ogni giorno viene messa a repentaglio della vita da parte dei coloni armati e da parte dell'esercito che sostiene i coloni. E a proposito di questa resistenza già in corso, ci sono stati in quest'ultima settimana 40 arresti a Tel e altrettanti 200 in tutta la Cisgiordania. E, la resistenza di Tel denuncia l'ANP che sostiene di aver ormai abbandonato la difesa dei palestinesi sottoposti a espropriazioni e deportazioni. La denuncia è talmente pesante, sostengono che invece di sostenere i palestinesi collaborano con l'esercito israeliano, e tanto che è stato anche in questi ultimi giorni invaso il campo di Qalqivia, e purtroppo non c'è stata nessuna risposta da parte dell'ANP, da parte del leader Abu Mazen, che penso che stia sostanzialmente tutelando la sua struttura politico-militare e se ne frega delle condizioni dei milioni di palestinesi, tanto che sta preparando le elezioni per il novembre di quest'anno, del 2026, non si capisce come e quando, in una situazione disperata e via di seguito, ma cercherà in tutti i modi di dire che il suo partito ha vinto le elezioni e quindi si può candidare, come dire, a gestire che cosa non si sa, visto che il presunto due popoli, due stati si ritorce completamente nei confronti del popolo palestinese, che non avrà mai uno Stato se avrà questa testa, dall'altro, questa struttura, questa organizzazione che praticamente ha abbandonato i palestinesi. Nello stesso tempo c'è un appello dei lavoratori del sindacato, in questo caso però dei lavoratori delle poste, che rivolgono ai sindacati di tutto il mondo e quindi di sostenere la loro attività di sostegno alla resistenza di Tel e del popolo della Palestina, e non abbiamo fatto mancare, ovviamente, almeno dal punto di vista scritto, ma poi i sostegni avvengono in tanto modo, compreso finanziamento delle attività sanitarie, in particolare ovviamente assistenziali da questo punto di vista, però è importante che ci sia stato appunto questo sindacato che è attivo, voglio dire, in particolare, che ha nel mondo appunto ancora la consegna dei pacchi, delle attività di comunicazione, insomma, e quant'altro, che sostenga appunto pubblicamente la resistenza di Tel, che appunto ormai è un passaggio indicativo riconosciuto da questo punto di vista. E l'altra porcheria che c'è, ma non finiscono mai di esserci le porcherie, all'inizio della settimana c'è stato l'accordo tra l'Europol e Israele per lo scambio dei dati personali. L'Europol è questa polizia a carattere europeo che controlla ovviamente i nostri dati personali, e ovviamente dando i dati personali europei di tutti i cittadini che sono sul territorio europeo, non fa nient'altro che Israele fa la selezione di questi cittadini, compreso noi stessi, in cui verremo sottoposti, come dire, a minaccia, perché siamo filo palestinesi dichiarati, ma soprattutto ne soffriranno i palestinesi presenti in Europa, con ovviamente l'evidenza di poter essere espulsi dall'Europa con qualsiasi motivo, e quindi c'è una riduzione sui diritti universali. E 27 parlamentari europei hanno già minacciato, ovviamente, o quantomeno indicato che questo accordo va respinto e va liquidato da ogni punto di vista, e noi siamo ovviamente concordi con loro, perché non se ne può più della subalternità, della complicità di Israele, dell'Europa e dei singoli paesi con il criminale Stato di Israele. Ne avvengono di tutto e di più ogni giorno, e a noi ci compete almeno di poterli denunciare. Grazie.
0: Grazie Vincenzo per questo excursus lungo, anche che ha coperto le prossime settimane, dove forse la radio si prenderà una piccola pausa. E ci sentiamo al rientro, grazie mille.
1: Senz'altro. Un saluto. Grazie, ciao. A te, buona giornata e buone piccole ferie a tutti,
0: sì,
1: quanti.
0: Grazie, ciao. Ciao.

0: Gustavo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.
2: Comincia sporco, come l'inchiostro del nostro giornale, scritto sui bianchi muri delle prigioni della Repubblica Federale. Che giorno per giorno avanzando tranquille, sono quasi davanti alla tua finestra.

con un megafono su un autobus rosso, un Cristo uscito dal circo Togni. Comincia un comizio con queste parole, disoccupate le strade dai sogni. Disoccupate le strade dai sogni, sono ingombranti, inutili, vivi. I topi e i rifiuti siano tratti nel resto, decentreremo il formaggio e gli archivi.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

dip trip, flip Fantasia.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate questo, di.
1: Questo si chiama Stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E Mia Martini, ah, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia. E. Che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
0: E ve lo cantiamo.
1: Magari beviamo un attimo. Hanno sempre 50 gradi.
0: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
1: Lo stornello d'estate.
0: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto.
1: Ma pure qui.

0: Eccala. Questo era il nostro stornello d'estate rivisitato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che, non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemmo pregare il Padre Eterno,
1: dovemmo insultare il Padre Eterno,
2: per non c'è annà,
1: per facci annà.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore,
2: bruciore. Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia fragile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: il
1: da
2: finale,
1: quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfè ministra son. E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, Via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email.
1: Certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì.
1: Che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
0: si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui due voci.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì. Ma era assolutamente questo, no? Giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gnè.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slave.

0: Grazie. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie.
3: Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.
4: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

I wanna tell you, baby.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

0: sentire l'onda, assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vederla rivedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

brucia così in Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza maggio codolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa sai

0: Hey! It's always kind of strange when you see a microphone cord.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.

0: dovrebbe chiamare Noise per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
2: sempre con il mutato amore.
0: È tutto, Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di credere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni

0: chiaramente ci vediamo a Renoir per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
2: sempre con il mutato amore.
0: È tutto, Super Slay.

0: Ritorniamo in voce sugli 87.9, inizia la mattinata dei redazionali e abbiamo in linea Gianfilippo De Astis dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ci senti?
1: Sì, pronto, buongiorno a tutti.
0: Con cui vogliamo un po' rivedere, parliamo ovviamente dei campi Flegrei e di quello che è successo, cioè a seguito di quello che è successo il 31 alle 19 c'è stato un sisma 4.7 che ha portato dei danni alle strutture, ci sono degli sfollati di cui poi parleremo in maniera più approfondita in un collegamento successivo, ma con Gianfilippo, che è ospite fisso ormai di Entropia Massima, ma oggi lo sentiamo in quest'ora mattiniera, parliamo un po' andiamo a vedere qual è un po' la struttura e qual è la situazione, perché c'è in che situazione siamo in questo momento. Abbiamo già detto che siamo in un momento di sciame sismico, ma ecco, se puoi raccontarlo in maniera un po' più completa tu.
1: Sì, grazie ancora per l'invito. Quello che posso dire è che le attività a cui assistiamo anche in questi ultimi giorni con la scossa di cui hai fatto menzione, rientrano nell'ambito dell'unrest, cioè di uno stato di squilibrio che la caldera dei Campi Flegrei, formatasi diciamo decine di migliaia di anni fa in fasi successive, poi trasformatasi in una sede di vulcanismo monogenico, vive quest'ultimo bradisismo dalla fine del 2005, inizio 2006. Il bradisismo è un fenomeno di sollevamento e poi, quando la tendenza si inverte, di abbassamento del suolo, determinato dalla pressione dei gas di un imponente sistema idrotermale che caratterizza la caldera dei Campi Flegrei. Ci sono stati nei decenni passati altri periodi in cui, nei decenni passati per parlare solo della storia contemporanea, ma in effetti possiamo diciamo datare sin dall'epoca greco-romana il verificarsi, ci sono le testimonianze geologiche, il verificarsi di questo bradisismo, appunto questo lento sollevamento e abbassamento del suolo, e dicevo in termini di storia contemporanea abbiamo avuto nel 1969-1972 e poi di nuovo nel 1982-84 altri due crisi bradisismiche importanti che produssero effetti sul territorio comparabili a quelli a cui stiamo assistendo adesso, con quindi crolli, danni ingenti ai palazzi, alle strutture edilizie, necessità di ricollocare le persone, i cittadini di Pozzuoli, abbandono del rione Terra, che è il punto più vicino, diciamo urbanisticamente, al punto di massimo sollevamento della caldera dei Campi Flegrei. Ricordo che il sollevamento è un sollevamento a campana, cioè con un punto centrale dove c'è la spinta massima, il sollevamento massimo, e poi man mano intorno il raggio di questa campana va diminuendo il sollevamento, quindi a maggiori distanze da questo punto centrale vicino al rione Terra il sollevamento è minore. E il sollevamento che si è verificato nei bradisismi precedenti aveva raggiunto una altezza di 3,5 metri circa, poi in parte rientrata alla fine del secondo bradisismo, quello 1982-1984, e poi invece risuperati questi 3,5 metri nel corso del sollevamento attuale. La grande differenza tra quei bradisismi di cui ho parlato, che sono durati praticamente ognuno un biennio, e quello attuale è che quello attuale si è presentato in una forma molto più dilatata nel tempo, per cui direi che i primi 10 anni di crisi bradisismica sono stati quasi non avvertiti dalla popolazione, e la sismicità comunque era molto bassa, il sollevamento era molto lento, e le cose sono cambiate intorno al 2015-2016, e il sollevamento ha ripreso, diciamo, si è presentato in una forma più rapida, e quindi conseguentemente la sismicità è aumentata, perché il sollevamento impone delle tensioni nella crosta terrestre che alla fine la fanno rompere, e quindi si producono, c'è la liberazione di energia e i terremoti. E ulteriormente, diciamo, un ulteriore cambiamento e accelerazione è avvenuto dal 2023 in poi, perché è dal 2023 in poi che possiamo documentare il fatto che ci siano queste scosse così forti, più forti, cioè superiori a 4. Da allora, dal 2023 ad oggi, al 31 luglio anzi, abbiamo avuto credo 11 scosse superiori a 4, 2, 4.4, ora non me le ricordo tutte a memoria una per una, certo. Però 2, 4.6 ci sono state anche, questa di 4.7 è quella a più alta energia che si è verificata nella caldera dei Campi Flegrei. Quindi è evidente che la fratturazione delle rocce e la necessità di rispondere la risposta che c'è da parte di una roccia così a lungo sollecitata da anni e anni di sollevamento, adesso traduce in più alto verificarsi di scosse a magnitudo maggiore, e inevitabilmente, dato che il patrimonio edilizio e la risposta alle sollecitazioni è diversa in un ambito, diciamo, geologicamente così complesso, sia per le rocce, sia per le cavità, sia per la presenza di gas, fa sì che poi ci siano effetti di amplificazione, di accelerazione diversa da area ad area all'interno dei Campi Flegrei, e quindi ci siano, diciamo, dei danni differenziali che possono essere accentuati per un certo gruppo di palazzine o più attenuati invece per altri. Questo, diciamo, dipende da quella che poi viene chiamata la microzonazione sismica di una certa area, e appunto ogni microzona può avere delle risposte differenti al passaggio delle onde del terremoto.
0: Perfetto, due domande velocissime, Spot. Sì. Solo nell'interpretazione attuale, il sollevamento e il bradisismo attuale e queste scosse sono legate più a movimenti di fluidi più che di magma, se non vado errata, se puoi dire due parole su questo, e poi anche se è ben conosciuto il fatto che sia un sistema completamente distinto da quello del Vesuvio, anche se è a pochi chilometri di distanza.
1: Sì, per quanto riguarda la separazione, la seconda domanda, i due sistemi vulcanici, Vesuvio e Campi Flegrei, sono distinti, hanno delle caratteristiche vulcanologiche molto diverse, il primo, diciamo, primo fatto che può essere evidente a tutti è che comunque il Vesuvio è un vulcano centrale, un classico cono che poi ha subito una storia anche abbastanza complessa con delle eruzioni ad alta energia, però è un vulcano centrale che costruisce il proprio cono che poi viene di volta in volta smantellato e ricostruito. Invece i Campi Flegrei giacciono appunto all'interno di un'ampia caldera che è una depressione, vulcano tettonico praticamente, formatasi conseguenza di grandi eruzioni che si chiamano in inglese caldera forming eruption, cioè eruzioni che formano caldere. Ce ne sono state due a 40.000 anni, a 15.000 anni, e poi all'interno di questa depressione così articolata e ampia si sono formati appunto dei piccoli vulcani che sono cresciuti ai bordi o all'interno o anche al centro, spostandosi di volta in volta all'interno della caldera. E quindi il sistema di alimentazione del Vesuvio e dei Campi Flegrei, quello superficiale almeno, parliamo degli ultimi 4-5 chilometri, è differente, hanno delle camere magmatiche, dei reservoir differenti che alimentano poi le eruzioni di ciascuno dei due apparati. Esiste comunque un'indagine geofisica, anche se ormai un po' datata, ma sempre valida e sempre diciamo perfezionata nella modellazione nel corso del tempo, che indica comunque la presenza di un grosso corpo magmatico che giace al di sotto di entrambe le due aree, cioè sia Vesuvio che Campi Flegrei, o comunque al di sotto dei golfo di Napoli e di Pozzuoli, a 8 chilometri circa, 8-9 chilometri di profondità. Però in questo momento, diciamo, non ci sono alcuni segni di comunicazione e di risalita di magmi da queste profondità più superficiali. Esistono anche qui studi, e qua la scienza, diciamo, chiaramente differisce a secondo di chi interpreta i dati o studia certi tipi di dati e ottenendo certe informazioni. Quindi non, chiaramente non tutti sono d'accordo su cosa accada al di sotto della crosta. A pochi anni fa tutti gli articoli scientifici prodotti indicavano e puntavano solo sulla presenza dei fluidi come responsabili del processo di sollevamento dei Campi Flegrei. Poi sono usciti alcuni articoli che hanno evidenziato invece la possibilità di risalite di piccoli batch di magma a maggiori profondità fino a 4-5 chilometri, che sono stati responsabili probabilmente di alcuni fenomeni legati ai bradisismi precedenti, non a quello quindi in corso. Uh-huh. Per quanto riguarda quello in corso, invece, non ci sono state mai evidenze di un trasferimento di fusi magmatici profondità né, diciamo, maggiori né minori, quindi anche quelli, gli eventuali corpi presenti a 4-5 chilometri non si vede che abbiano movimenti verso profondità minori, e quindi l'attuale crisi bradisismica viene attribuita quasi unanimemente a trasferimento dei fluidi, quindi di fluidi e gas all'interno di questo sistema idrotermale, che è piuttosto spesso, diciamo, oltre a quello che si vede in superficie alla luce del sole, lo spessore è di 2,5-3 km di questo sistema idrotermale, ed è infatti tra 1 e 2 km che si concentra 2 km e mezzo che si concentra la stragrande maggioranza dei terremoti.
0: Benissimo, davvero ti ringrazio del tuo tempo che ne abbiamo approfittato e
1: prego, sono stato contento di poter contribuire, spero di essere stato chiaro.
0: Grazie, assolutamente. Poi ovviamente ne riparleremo a settembre, ottobre, alla ripresa.
1: Certo, vedremo cosa succederà perché la situazione dei cittadini è chiaramente molto complicata adesso e quindi non si potrà che riparlarne.
0: Benissimo, ti ringrazio ancora e a
1: presto. Buona giornata a te e a tutti, grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: il popolo italiano dal palestinese Ahmad Salem. Buongiorno, sono Ahmad Salem, palestinese nato in Libano. Ho vissuto in Libano fino a 21 anni e sono caratterizzato da una protezione internazionale. Ho provato a vivere come si sognerebbe qualsiasi persona, però mi sono sorpreso quando ho saputo che mi è impedito il diritto al lavoro, il diritto allo studio, all'acquisto di proprietà e all'accesso sanitario. Sono arrivato in un punto dove decisi di emigrare alla ricerca di questi basilari diritti in un altro paese. Però, non essendomi possibile il viaggiare come tutte le altre persone per questione di documenti, dovetti emigrare per mare. Mi imbarcai in una barca di non più di 14 metri di lunghezza con all'incirca 93 persone a bordo. Ero molto sicuro sul fatto che sarebbe stato pericoloso e che sarei potuto morire nel tragitto, perché siamo rimasti 7 giorni in mare. Sono arrivato in Grecia, ma a parte il fatto che mi diedero un documento, non vidi i diritti che stavo cercando, come lo studio, l'abitazione, il lavoro, eccetera. Mi diressi verso il Belgio e anche lì trovai gli stessi problemi. Fatica a trovare lavoro, abitazione. Dormivo nelle strade con sconosciuti. Finché non decisi di dirigermi verso la Germania. Arrivato in Germania, grazie a Dio, trovai molto di quello che cercavo e trovai molti diritti rispettati. Erano tra i migliori giorni della mia vita, fino a che arrivò il 7 ottobre del 2023, quando il mio datore di lavoro mi licenziò per il fatto accaduto in Palestina, Gaza, e la gente iniziò ad evitarmi in modo strano. Ho parlato con mio padre e mi disse di andare da suo fratello, mio zio, in Italia, che mi avrebbe aiutato ad ottenere un asilo politico, lavoro e tutto il necessario, visto che gli italiani sono conosciuti come gente molto gentile ed ospitale. Arrivato in Italia, stetti per 3 giorni da mio zio, poi andai alla questura di Campobasso chiedendo l'asilo politico per poter lavorare nel paese legalmente. Feci tutto il richiesto per l'applicazione e mi dissero di aspettare finché non trovavano un campo dove alloggiarmi. Mentre aspettavo, vennero da me 2 uomini a chiedermi il telefono per un controllo. Mentre facevano il controllo, trovarono nel mio telefono tanti video che provavano e informavano dell'ingiustizia che ha fatto Israele a Gaza. Non mi dissero niente riguardo i video, e infatti furono ignorati del tutto, ma volettero focalizzarsi su un video, solo un video in particolare, che trovarono e che mostrava un ragazzo che faceva esplodere un Merkava, un veicolo da guerra israeliano. Trovarono altri video dove io chiedevo al mondo di fare qualcosa riguardo all'ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Loro decisero di raccogliere questi video ed usarli, assieme al video del ragazzo che faceva esplodere il veicolo, come prove per arrestarmi con l'accusa di terrorismo. Chiedo al popolo italiano, al giudice, di assolvermi da queste accuse perché non sono un terrorista e non venni in Italia per fare problemi, ma solo alla ricerca di diritti, lavoro ed una vita tranquilla. Ringrazio di cuore chi mi ascolta e spero di trovare giustizia e la mia assoluzione nell'udienza del 10 marzo presso il Tribunale di Campobasso.
1: Queste le parole di Ahmad Salem il 16 febbraio dal carcere di Rossano Calabro, dove si trova tuttora dopo aver ricevuto la sentenza di 4 anni di reclusione dal Tribunale di Campobasso. Le accuse riguardano alcuni video provenienti da Gaza e un filmato nel quale Ahmad invita alla mobilitazione contro il massacro del popolo palestinese. Dopo quasi un anno di rinvio a giudizio e mesi trascorsi in un reparto di alta sicurezza in attesa di una sentenza, il 14 aprile 2026 il Tribunale di Campobasso lo condanna in primo grado a 4 anni di reclusione, sentenza emessa dalla giudice Federica Adele De Santi, una pena persino superiore a quella richiesta dai pubblici ministeri. Gli viene contestato l'articolo 270 quinquies del codice penale, il cosiddetto terrorismo della parola, e l'articolo 414, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Questo è uno dei primi casi in cui vengono applicate le norme introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza in materia di terrorismo. Norme che permettono di punire anche il semplice possesso di materiale ritenuto dagli inquirenti riconducibile al terrorismo. Materiale che questa volta rappresentava il racconto di un popolo sotto assedio e che oggi si trova nei telefoni di milioni di persone che seguono ciò che accade in Palestina. Questa vicenda riguarda la criminalizzazione che le persone migranti e richiedenti asilo sono costrette a vivere sempre più spesso a causa del razzismo e islamofobia dilaganti. Riguarda la crescente repressione della solidarietà con la Palestina e colpisce ancora più duramente le persone palestinesi, in un clima politico in cui la loro sola appartenenza sembra diventare motivo di sospetto. Da questa vicenda giudiziaria ancora una volta emerge quella che ormai è già una più che assodata volontà da parte dello Stato e dei suoi organi di dare risposte dure ed esemplari a tutti quei tentativi di critica al sistema e alle spinte e impulsi dettati da necessità e ricerca di libertà. Tutto ciò rientra in quella che è una cornice d'epoca storica in cui ci si vuole sempre più come macchine produttive, obbedienti e funzionali al potere e al capitale, piuttosto che come esseri critici e pensanti. Ci troviamo oggi a parlare di quelle che sono le conseguenze di chi anche solo per un attimo prova ad immaginare la possibilità di un mondo diverso. Oggi Ahmad è ancora in carcere, ma dalle lettere che continua a scrivere emerge una forza che difficilmente si può raccontare con parole nostre. Vi leggo quello che Ahmad ci ha scritto dal carcere dopo la sentenza. "15 aprile 2026. Miei cari amici, so che avete saputo della mia condanna a 4 anni. Sto bene e non sono preoccupato per la sentenza, perché sono certo che in questa vita non esiste giustizia. So anche che se avessi appoggiato ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese, non sarei stato incarcerato nemmeno per un'ora. Ma poiché ero tra coloro che si sono opposti all'ingiustizia e alla pulizia etnica perpetrate contro la popolazione di Gaza, è naturale che io sia stato incarcerato. Vi ringrazio di cuore per essermi stati vicini e per il vostro sostegno, che mi ha dato l'energia, la motivazione e la forza di affrontare con pazienza il resto della mia pena. Sto bene e sono in buona salute. Sono molto orgoglioso di me stesso per aver detto la verità e non ho paura di ciò che è successo. Rimango fiducioso che attraverso l'appello sarò scagionato dall'accusa di terrorismo. Non sono un terrorista, sono semplicemente un palestinese che desidera di riappropriarsi dei suoi diritti rubati, vivere in sicurezza ed essere indipendente come tutti gli altri popoli del mondo. Grazie di cuore a tutti e grazie a ogni italiano libero e onesto che ha simpatizzato con la mia causa e mi ha sostenuto, anche solo con una parola. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a voi, italiani, arabi e persone di altre nazionalità. Grazie di cuore. Lunga vita alla Palestina, libera araba, dal fiume al mare." Dopo la condanna ha anche scritto: "Pensavano che fossi stato incarcerato, mi sarei arreso. La condanna al carcere ha solo rafforzato la mia determinazione a difendere i miei diritti e quelli del popolo palestinese. Non mi discosterò dal mio cammino finché non avremo raggiunto la libertà e l'indipendenza." Prima della sentenza assurda che gli viene data, Ahmad scrive anche: "Se anche mi vorranno rinchiudere dietro 1000 porte blindate, rimarrò sempre a dire Palestina libera, Gaza libera." Per questo oggi vogliamo chiedervi di scrivergli. Una lettera può provare a rompere l'isolamento del carcere, fa arrivare calore, affetto e solidarietà. Ricorda ad Ahmad che fuori ci sono persone che continuano a camminare al suo fianco. Per scrivere ad Ahmad l'indirizzo è Casa di Reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1. CAP 87064. Nome Ahmad Salem. Facciamogli arrivare parole, pensieri.

0: Ciao Vincenzo, mi senti?
1: Ciao, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
0: Grazie di averci chiamato e ti lascerei la parola per il tuo consueto excursus su tutte le lotte che ci sono in Italia in questo momento.
1: Sì, che non demordono per niente, sono pieni, come dire, in ogni località le iniziative, anche a fronte di qualche tipologia di feste, di festival, dei film corti, non corti e quant'altro, e soprattutto la partecipazione, la convivialità, questo è il punto importante. Ma tutto questo si incrocia con le giornate contro il nucleare civile e militare, perché da ieri l'anniversario di Hiroshima e il 9 di agosto quello di Nagasaki, quindi sono veramente centinaia le iniziative che avranno questa tipologia, insieme il fronte della guerra, il sostegno alla Palestina e quant'altro, e avranno il culmine con domenica 9 di agosto, quando ad Aviano, sapete che una delle grandi basi USAF, oltre che NATO, in cui ci sono le bombe atomiche, quindi ci sarà un grosso corteo oltre la regione Veneta, insomma, no? Quindi vi parteciperanno molte delegazioni da tutta Italia. Ma insieme a questo ovviamente c'è un fine settimana molto caratteristico giù a sud, invece agli antipodi, giù dove a Messina ci sarà un corteo a carattere nazionale l'8 di agosto. Ovviamente il problema è il ponte, ma oltre il ponte ovviamente quello che è la continuità delle servitù militari energetiche che invadono la Sicilia e non la fanno mai decollare da ogni punto di vista. E poi già si annuncia a Taranto per il 21 di agosto, c'è una data ancora molto prematura, ma insomma vale la pena annunciarlo, che è il giorno di apertura dei giochi del Mediterraneo, che verranno purtroppo contrastati da quello che avviene nello stesso luogo dove ovviamente la sofferenza dei lavoratori dell'ex Ilva, la non risolta questione dell'acciaio e della vita delle persone, visto cosa danni procura, per cui varie tipologie di sindacalismo di base, in particolare le varie sigle dei COBAS, si danno appuntamento in modo da contestare l'apertura di questi giochi che verrà fatti dalla signora Meloni. E ancora un dato che nessuno riporta da ogni punto di vista comunicativo è quella che finalmente è uscita la sentenza per il nostro caro compagno palestinese Hanan Yesh, che è stato condannato a 5 anni dal tribunale dell'Aquila. Se la sono presa comoda, hanno voluto le proroghe e ovviamente nessuno riporta i contenuti di questa sentenza, che sono, come dire, già stati scritti prima di fare il processo, che non hanno tenuto conto del diritto di resistenza di Annan e quant'altro, e hanno mantenuto, come dire, la complicità del governo italiano a fronte della storia che intreccia tra accordi e non accordi con Israele. Volevamo dirlo tutto questo perché noi diffonderemo invece i contenuti di questa sentenza e il ricorso che sta per essere inoltrato per fare l'appello. Ma visto che la radio, meno male, e come sempre, sta mandando in onda il nostro caro Guccini, che è stata tra le colonne sonore della mia generazione, della generazione del Vietnam, e volevo ricordarlo a proposito anche della tra virgolette scelta di morire il giorno di Hiroshima, con quella bellissima canzone che fu un brano appunto da noi sempre ricordato e cantato, che è "Noi non ci saremo", a proposito appunto della bomba, che in sintesi dice "vedremo soltanto una sfera di fuoco sotto il sudario si stenderà tra cielo e terra per mille secoli almeno, e noi non ci saremo. E capire bene quant'era prematura e indicativa, ovviamente premonitrice, visto che oggi nelle guerre attuali si minaccia facilmente il ricorso alla bomba nucleare, ma Guccini non lo vogliamo ricordare solamente per questa, perché i suoi brani sono estremamente iconici, per non dire quella del bambino nel vento, della locomotiva, l'avvelenata, ma in particolare Dio è morto, dove chiarisce che quella generazione, la mia, la sua, era una generazione che non crede in nessuno dei miti della patria, dell'eroe, ovviamente, e che sostiene, come dice lui, nei campi di sterminio Dio è morto, e appunto ieri erano i campi di sterminio, oggi è il genocidio in Palestina e quant'altro. Quella canzone in particolare fu censurata dalla RAI, che non capivano niente, erano proprio fobici da ogni punto di vista, mentre in contemporanea la Radio Vaticana la trasmetteva, voglio dire, immaginate quanto è nel corso della vicenda umana, quella cosiddetta divina o quella religiosa, lui indicava una speranza in quella canzone. Non avevano, come al solito, capito niente, erano coi paraocchi, come sono peggio ancora oggi quando vogliono mettere in campo il Milcom Pop. Quindi tributo al nostro caro Guccini per quello che ci ha indicato attraverso le sue poesie, attraverso il poeta Guccini e attraverso quelle storie che noi abbiamo introiettato e cercato di essere coerenti con quella indicazione. E arriviamo invece alle iniziative, che ce ne sono tante, le ho detto, che si incrociano con quelle del rifiuto del nucleare civile e militare nella giornata di Hiroshima e Nagasaki, e ieri sono cominciate, perché era l'anniversario ovviamente di Hiroshima e Nagasaki, e quindi a Brescia c'è stata un'iniziativa, a Torino idem, a Piazza Carignano, a Milano, provincia di Venezia, sotto il municipio, a Trieste in Piazza dell'Unità, a Palermo nelle nuove officine della Zizza, a Padova a Palazzo Moroni, a Rovereto nell'indicazione di Rovereto città della pace, a Cervia idem, no more Hiroshima e Nagasaki, a Verona sull'Adige per il ricordo di Hiroshima e Nagasaki, idem a Casale Monferrato, a Savona e a Venezia presso il Forte Marghera il ricordo di Hiroshima e Nagasaki, e a Savona, cominciato ieri e si conclude oggi alle 17:30 al Palazzo Riviere vicino a Piazza Duomo, ci sarà la mostra dell'artista di Gaza Hanan Al-Haizizza, dal titolo La mostra La sedia vuota, e a Cassignano in provincia di Ancona dal 6 da ieri fino a tutto l'11 di agosto dalle ore 21 la rassegna dei film Palestina Mon Amour 2. E quindi queste erano iniziative che si sono svolte ieri, che affrontano ancora oggi e ancora nei giorni successivi, mentre oggi venerdì intanto l'appuntamento di Roma, perché alle ore 17 siamo tutti convocati a Piazza Capranica, poi faremo il breve corteo fino a Piazza Montecitorio con il solito appuntamento settimanale, e questa volta il titolo è Governo complice delle multinazionali e delle mutilazioni che a Gaza hanno già coinvolto 50.000 bambini. E mentre a Dolo alle ore 18 a Piazza Cantiere ci sarà un flash mob Hiroshima mai più, altrettanto si farà a Comerio sempre alle 18 presso Villa Tatti, e ugualmente a Varese alle ore 18 in Piazza Montegrappa, mentre a Bra in provincia di Cuneo alle ore 18 in via Cavour ci sarà un presidio dal titolo 1030 giorni di genocidio a Gaza, mentre ad Alghero comincia oggi, finisce domenica 9 alla Galleria Bonaire la mostra Per la Palestina contro il genocidio, mentre a Monte Prandone dal 7 si conclude il 16 agosto presso la sala Ex Codici alle ore 19 la lettura dei racconti sulla Palestina 5,7 chilometri, grida nel silenzio. A Rogliano, in provincia di Cosenza, alle ore 19, presso il Reverge Pub ci saranno note musicali per la pace. Mentre a Riva del Garda, presso il cortile della Rocca, alle ore 21, ci sarà un lessico musicale su Hiroshima e Nagasaki. Mentre purtroppo da ieri sono continuati i raid nei confronti della Cisgiordania, che per fortuna non hanno fatto morti ma almeno 60 feriti. Sapete che intanto 27 sono i morti fino a ieri presso Gaza nei raid che l'esercito e l'aviazione israeliana non hanno mai smesso di perseguitare il popolo palestinese, in particolare quello di Gaza. E arriviamo a sabato 8 di agosto, dove intanto a Milano, nella continuità dei sabati in piazza per la Palestina, anche questo sabato 8 agosto alle ore 18 in piazza San Babila, sul titolo ci sarà il corteo sul titolo La tregua è un inganno, solidali con i prigionieri palestinesi in Italia. Mentre a Parma alle ore 21 presso l'Arena D'Azeglio verrà presentato il film Palestina 36. A Barenna alle ore 10 presso i Giardini Martiri della Libertà ci sarà presidio nei confronti del sionismo, sul titolo Ilario sta per il lago, Lario non diventerà un resort per il sionismo, mentre negli altri luoghi che adesso vi indico ci saranno le iniziative, ovviamente in particolare sul titolo mai più nucleare nell'anniversario di Hiroshima e Nagasaki. Questa avverrà a Livorno alle ore 9 in Piazza Grande, a Torino alle ore 11 in Piazza Carignano, a Trezzadadda in Piazza Gorizia, a Sartirana, Lomellino, a Sondrio e a Voghera alle ore 9 e poi ancora una volta a Torino, sì, anche alle ore 18 saranno ancora in piazza contro il nucleare. E arriviamo a domenica 9, capire il numero di iniziative che ci sono veramente importanti in questo arsura dei 40 e passa gradi. A Genova, in piazza Matteotti, alle ore 21 verrà proiettato il film Palestina 36. Ad Aviano, lo ricordo, l'ho già detto all'inizio, nel culmine delle iniziative, domenica 9 è la giornata, l'anniversario di Nagasaki, la seconda bomba, non gli è bastata la prima agli americani, ma sono fatti così ovviamente, eccetera, gli americani, ma ovviamente anche tutti i militari, tutti i guerrafondai sono fatti così. E quindi, lo ripeto, alle ore 10 ci sarà un grande corteo che circonderà la base USAF. Mentre a Roma, appunto nella giornata di Hiroshima e Nagasaki, alle ore 9 presso il Pantheon ci sarà una manifestazione che ricorda appunto quanto accaduto a fronte della bomba sganciata nel 1945 contro la popolazione giapponese. A Casalecchio sul Reno alle ore 19 ci sarà un presidio sul titolo Mai armi nucleari mai più. A Mira alle ore 21:30 presso la piazza 9 Martiri ci sarà un flash mob sul titolo sempre nucleare mai più, e a Longare in provincia di Vicenza alle ore 8:30 ci sarà un sit-in davanti alla base, all'ex base AFI Pluto, che è un'altra delle basi nucleari che è stata in parte esautorata. E a Catania alle ore 19:30 in piazza Federico di Svevia si presenterà il libro Luce del risveglio, che è della nostra cara Albanese. E a Sassari alle ore 21 si tornerà in piazza Italia, dove le realtà sassaresi per la Palestina ormai ogni sabato si ritrovano. E a Roma, presso il Parco Torrione di Prenestino, in via Prenestina 73, ci sarà il Festival di Human Rights, e quindi in questo festival, che è fatto di film, questo 9 di agosto saranno dedicati a due film per la Palestina. E arriviamo ad allungarci un attimino, perché probabilmente non avremo la possibilità di dircele le altre iniziative che ci sono fino al 15-16, quindi quantomeno le annunciamo da questo punto di vista. E il 10, dal 10 al 15, quindi partiamo dall'11, l'11 di agosto a Firenze alle ore 20 in piazza Caserme ci sarà l'urlo per Gaza, il piazzale delle Cascine, no, piazza Caserme, che è presso la passerella per l'isolotto. L'urlo per Gaza, che è proprio un urlo, come dire, quasi un coro molto altifonante, insomma, eccetera, che verrà fatto da centinaia e centinaia di persone. Poi, sempre a Firenze, è l'anniversario della liberazione di Firenze del 44, e ci sarà un

mentre il 15, proprio il giorno di Ferragosto a Fano, verrà srotolato il sudario dei bambini di Gaza. Sapete, sono migliaia e migliaia di bambini con le facce eccetera eccetera, che verrà portato in giro per Fano, soprattutto alla Marina di Fano. L'appuntamento è alle ore 10 presso la passeggiata dell'Iso a Zara, che è presso il faro porto, e verrà poi portato a mano come un grosso bandierone lungo la spiaggia, e sarà difficile non scorgerlo o avere un attimo un pensiero su quello che sta succedendo ai bambini, in particolare alla popolazione di Gaza. E poi dal 16 fino al 23 di agosto a Supino ci saranno 60 studenti e studentesse che si incontrano presso il centro Bab al-Sharms, che è un centro dell'Assopace, in modo che questi 60 studenti e studentesse sono palestinesi e che si incontreranno con il movimento dell'Assopace per affrontare, ovviamente ritrovarsi e affrontare i problemi relativi alla loro permanenza qui in Italia. Questo è l'excursus delle attività che ci sono in particolare in questa situazione così accaldata, ma così presente, voglio dire, partecipe delle vicende della Palestina. In questa settimana vogliamo mettere in evidenza che in Cisgiordania ovviamente è sorta una resistenza che fa a pezzi con le paure e le preoccupazioni che ci sono state negli autoctoni, nei palestinesi che ovviamente costretti a uscire o fuggire o essere deportati dalla loro terra natia, mentre nella località di Tel, vicino a Nablus, è sorta questa speranza di resistenza da parte degli autoctoni, dei contadini, dei lavoratori, della popolazione palestinese che ogni giorno viene messa a repentaglio della vita da parte dei coloni armati e da parte dell'esercito che sostiene i coloni. E a proposito di questa resistenza già in corso, ci sono stati in quest'ultima settimana 40 arresti a Tel e altrettanti 200 in tutta la Cisgiordania. La resistenza di Tel denuncia l'ANP, che sostiene di aver ormai abbandonato la difesa dei palestinesi sottoposti a espropriazioni e deportazioni. La denuncia è talmente pesante, sostengono che invece di sostenere i palestinesi collaborano con l'esercito israeliano, e tanto che è stato anche in questi ultimi giorni invaso il campo di Khalkhivia, e purtroppo non c'è stata nessuna risposta da parte dell'ANP, da parte del leader Abu Mazen, che penso che stia sostanzialmente tutelando la sua struttura politico-militare e se ne frega delle condizioni dei milioni di palestinesi, tanto che sta preparando le elezioni per il novembre di quest'anno, del 2026, non si capisce come e quando, in una situazione disperata e via di seguito, ma cercherà in tutti i modi di dire che il suo partito ha vinto le elezioni e quindi si può candidare, come dire, a gestire che cosa non si sa, visto che il presunto due popoli, due stati si ritorce completamente nei confronti del popolo palestinese, che non avrà mai uno Stato se avrà questa testa, dall'altro questa struttura, questa organizzazione che praticamente ha abbandonato i palestinesi. Nello stesso tempo c'è un appello dei lavoratori del sindacato, in questo caso però dei lavoratori delle poste, che rivolgono ai sindacati di tutto il mondo e quindi di sostenere la loro attività di sostegno alla resistenza di Tel e del popolo della Palestina, e non abbiamo fatto mancare, ovviamente, almeno dal punto di vista scritto, ma poi i sostegni avvengono in tanto modo.

0: deciso il finanziamento delle attività sanitarie, in particolare ovviamente assistenziali da questo punto di vista, però è importante che ci sia stato appunto questo sindacato che è attivo, voglio dire, in particolare che ha nel mondo appunto ancora la consegna dei pacchi, delle attività di comunicazione, insomma, e quant'altro, che sostenga appunto pubblicamente la resistenza di Tell, che appunto ormai è un passaggio indicativo riconosciuto da questo punto di vista. E l'altra porcheria che c'è, ma non finiscono mai di esserci le porcherie, all'inizio della settimana c'è stato l'accordo tra l'Europol e Israele per lo scambio dei dati personali. L'Europol è questa polizia a carattere europeo che controlla ovviamente i nostri dati personali, e ovviamente dando i dati personali europei di tutti i cittadini che sono sul territorio europeo non fa nient'altro che Israele fa la selezione di questi cittadini, compreso noi stessi, in cui verremo sottoposti, come dire, a minaccia, perché siamo filo palestinesi dichiarati, ma soprattutto ne soffriranno i palestinesi presenti in Europa, con ovviamente l'evidenza di poter essere espulsi dall'Europa con qualsiasi motivo, e quindi c'è una riduzione sui diritti universali. E 27 parlamentari europei hanno già minacciato, ovviamente, o quantomeno indicato che questo accordo va respinto e va liquidato da ogni punto di vista, e noi siamo ovviamente concordi con loro, perché non se ne può più della subalternità, della complicità di Israele, dell'Europa e dei singoli paesi con il criminale Stato di Israele. Ne avvengono di tutto e di più ogni giorno, e a noi ci compete almeno di poterli denunciare. Grazie.
1: Grazie Vincenzo per questo excursus lungo, anche che ha coperto le prossime settimane, dove forse la radio si prenderà una piccola pausa, e ci sentiamo al rientro. Grazie mille.
0: Senz'altro. Un saluto. Grazie, ciao. A te, buona giornata e buone piccole ferie a tutti,
1: sì,
0: quanti.
1: Grazie.

0: Allora, se tutto funziona, siamo al telefono con un compagno. Intanto vediamo se mi senti. Mi senti?
1: Io ti sento bene.
0: Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Con un compagno della radio, del Policlinico, di Casale Alba 2, insomma, tanta storia alle spalle, sentiamo perché ci racconta oggi tutte le prime pagine dei giornali. Prime pagine, dire poco, prime pagine, pagine interne, si parlano della morte di Francesco Cuccini, anche insospettabili, che no, pensi però non si dovrebbero appropriare di questa memoria. Quindi abbiamo letto alcune cose, però ci faceva piacere una voce più vicina che ci raccontasse qualcosa di più di questa figura, anche in relazione a questa radio, a questi movimenti.
1: Devo dire che insomma la vicenda che racconterò, insomma, cercherò di riportare, Radio Onda Rossa c'è dentro fino al coro, nel senso che è stata una protagonista. Si riferisce praticamente questa storia tanto tempo fa, parliamo dei primi anni 80. E magari prima di parlare un attimo dei Cuccini, del rapporto insomma che abbiamo avuto in quel periodo con lui, dico due parole sul contesto in cui
0: sì,
1: si è svolto. Allora, nel novembre 1979 furono arrestati tre compagni del collettivo del Policlinico a Ortona, che è un paese, diciamo, sta sulla costa adriatica del abruzzese, dove dentro un furgone attrezzato a camper furono trovati, diciamo, in possesso di due lanciamissili, teoricamente due lanciamissili terra-aria, insomma, e quindi diciamo c'è stato questo arresto, potete immaginare, insomma, in quel periodo, fra l'altro, uno dei tre compagni era Daniele Pifano, che ovviamente diciamo era un esponente del primo piano, insomma, dei comitati autonomi, c'era stata la lotta del Policlinico, insomma, stava sempre sui giornali, e quindi potete immaginarvi, insomma, tutta quanta la canea della stampa sul ritrovamento di questi lanciamissili lì dentro. La versione che dettero questi compagni del possesso di queste cose all'inizio fu che loro stavano andando, era novembre, stavano andando alle Tremiti in vacanza, e che sull'autostrada avevano trovato questi due, questo scatolone sull'autostrada, l'avevano caricato, una volta aperto questo scatolone avevano trovato questi arnesi che loro avevano scambiato per cannocchiali, e quindi praticamente l'avevano caricati, e quella era la versione, ovviamente una versione diciamo poco credibile, e quindi praticamente potete immaginare pure nel movimento romano ci furono subito un'assemblea, ci fu subito comunque una presa di posizione, insomma, dell'assemblea cittadina che si fece, del collettivo, dei comitati autonomi, della radio, in cui si diceva: vabbè, se hanno detto che sono cannocchiali, per noi rimangono cannocchiali fino al a nuove notizie che arrivarono, perché praticamente ci volle qualche giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa incertezza, perché era ovvio che insomma quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu. Da ricordare, insomma, siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, nell'80 c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia di Via del Policlinico sia di Via Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo insomma un po' il contesto in cui avvenne questa, da dove partì questa storia. Poi dopo, insomma la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado che venne fatto a Chieti e, per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati furono fermati sull'autostrada, li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presente dentro l'ospedale gestire questa situazione, insomma, non è stato semplice, però insomma questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo Policlinico, la radio, insomma, di comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera. E quindi così si era pensato, diciamo, fare un concerto. Inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta che c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Guccini però insomma non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma non c'erano contatti diretti. Però con una cosa un po' di incoscienza eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna, poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini. E comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43, che era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato all'osteria, mi sembra la Vito si chiama, una delle osterie di fuori porta, insomma, di Bologna. E quindi andai in questa osteria, no? Anche col senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Cucini, no? Via Paolo Fabbri, osteria di fuori porta. E quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, dice, no, guarda che è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino Tosco-Emiliano, e dice, quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora ad arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto, non dove vado, eccetera. Quindi a quel punto ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo. Intanto ho chiesto dove era la casa dei Cucini e mi hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma comunque un casolare abbastanza dimesso, insomma, niente di molto appariscente, così. Aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così, e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, si sta aprendo la persiana e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto, guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di, cioè, lo chiede una cosa. Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure. E poi mi ha detto, dice, vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, con il tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma, una cosa così. Fa il caffè, si mette lì, intanto girava sta ragazzina, diciamo, intorno, che era culo dritto, insomma, la figlia. Dice, lei è culo dritto, senti, se vede il torrente, insomma, mi raccontava un po' queste cose qua. A te praticamente io gli dissi, senti, guarda, c'è stata questa storia qui di questo processo, noi avevamo intenzione a Roma, insomma, di fare un concerto, volevamo avere la tua disponibilità. E lui mi disse, dice, guarda, io ci verrei pure a fare questa cosa, però a Roma non posso perché c'ho un concerto fra 2 mesi a Roma e non posso fare un altro concerto prima, anche così, benefit, diciamo, su una questione del genere. E che io ho detto, guarda, vabbè. E lì non sapevo più che dire, perché a quel punto e a un certo punto mi è venuta un po' così un'idea, ho detto, ma se noi il concerto lo facciamo direttamente all'Aquila, dove c'è il processo, e dicendo io, ma anche sapendo che, insomma, non so se poi tecnicamente era possibile farlo. E quindi praticamente lui disse, beh, dice, all'Aquila non ci sono mai stato, in effetti, dice, potrei pure venire. A che io gli dissi, guarda, se mi dici che vieni, noi organizziamo, però devi essere sicuro, cioè, se c'è qualche problema dimmelo subito. Dice, no, io lì verrei. E quindi prese questo impegno. Quando tornai a Roma, tutti quanti, insomma, erano molto scettici, si diceva, ma Cucini viene qua, no? Così, e siccome mancava, insomma, a sta data mancava in più di un mese, insomma, e quindi dice, no, ma questo è possibile, ma tu ritelefona, gli dici se è vero, perché se conferma, eccetera. Quindi io ritelefonai e gli dissi, ma cioè, vieni a sto coso. Lui la prima volta mi disse sì, vengo, io ti ho detto di sì, Però insomma gli altri spingevano tutti, lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto, diceva oh, ti ho detto che vengo, basta, non mi sta al coso. E questa insomma è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non è che eravamo, sì, conosciamo qualcuno là, qualche compagno, insomma. E comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila e praticamente andiamo a chiedere intanto per il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo, che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo del suo cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia del affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente questo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là ci sono state un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alvina, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo, che questo cinema ormai ci aveva dato e doveva mantenerlo. E quindi praticamente una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima questa, non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chieti, anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me c'è stava Francone, che era uno storico compagno del collettivo del Policlinico, che parecchi anni che non c'era più, il papà di Mario e Danilo, insomma, per chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì, e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con sti volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così dicevano, ma davvero che vi aggucini, ma no, ma è un video, no? Guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo, che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila. Era un posto dove, insomma, ci avevano un po' indicato, così, semplicissimo. Là c'erano due piatti solo, due primi, che erano la matriciana e la carbonara. Dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo era, così si pagavano due soldi. E noi andavamo lì, insomma, a mangiare tutti i giorni in questa settimana, dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto, e non c'era solo Guccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Rogascio, diciamo che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso, entonces, la canzone è uno, è quello che ha fatto la e altro profumo dei vostri fiori bianchi, che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma, questa era. E c'è stava un gruppo di Sinti, che era un gruppo rom, insomma, una cosa del genere. E ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile, proprio con un sacco di persone, che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma, in cui Francesco Guccini venne, come tutti gli altri, senza prendere una lira. Quello che abbiamo pagato è solo la benzina dalla macchina, perché lui non guidava, venne con un altro. E c'è fu questo concerto bellissimo che non credo manco sia stato registrato con lui, con Pietrangeli, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa trattoria che si trovava abbastanza in campagna, e quindi partì questa carovana di macchine che erano insomma almeno una ventina di macchine, e però poi la notizia si diffuse e lì venne un sacco di gente, ma soprattutto ragazzi dell'Aquila, insomma, che, e quindi dopo aver mangiato, bevuto lì c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla musica, dove Guccini fu anche contestato, c'è stata gente che diceva ma tu sei famoso, io no, ma io sono meglio di te, insomma tutta un po' anche risalente a quel periodo, insomma una cosa bellissima, insomma tutta praticamente quasi tutta la notte lì con un sacco di gente dell'Aquila, un sacco di compagni di Roma che fecero diciamo questa serata insomma in questo modo, e poi andò diciamo è finita che andò pure dopo la ricompagna in albergo, insomma il concerto finisce lì. Volevo dire questo insomma un po' il racconto diciamo di come abbiamo conosciuto diciamo Francesco Guccini, di come in quell'ambito diciamo si è prestato comunque a quel concerto su un tema che era abbastanza diciamo scabroso per la stampa, per i mass media, insomma che comunque era sempre un processo sulla questione di ritrovamento insomma comunque di lanciamissili. Io l'ho fatta molto corta, però volevo fare solo, non dico molto lunga, però volevo fare solamente puntualizzare diciamo una cosa, perché questa storia di questa vicenda di questi tre compagni, di questo ritrovamento, è una questione che ancora si trascina sotto certi aspetti ad oggi. E faccio riferimento per esempio alla questione, avete visto le polemiche che ogni anno ci stanno, no? Quest'anno con la Meloni che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice beh però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere da parte di questi individui di una ipotesi diciamo anche diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla stessa, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico, smentita dalla stessa magistratura, per cui praticamente la strage di Bologna sarebbe stata una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi anche per questo ritrovamento insomma lancia missili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista diciamo questa strage. Questa è una questione diciamo che è stata non solo si trascina più oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82 insomma ci fu questa bomba messa alla radio la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere diciamo di origine insomma sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, che c'è sta questo filo rosso che vede diciamo la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è diciamo il movimento romano, e comunque a fianco del popolo palestinese. Ora io insomma, ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire, quindi se non hai altro io magari la chiuderei qua.
0: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto è appena, cioè siamo, l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche dai, questo racconto che hai fatto stupendo della, di Guccini inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno una, cioè forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma. Quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
1: Sì, no, l'unica cosa che volevo dire è, guarda, che cioè io alla fine, cioè chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi, diciamo, della mia vita, quasi a fianco. Insomma. Ora, pure su alcune dichiarazioni, io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però, diciamo quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione, quindi insomma comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni di tutto il movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, ciao, ti saluto.
0: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
1: Ciao,
0: ciao.

0: That's how Jason would have wanted it.
1: Serve him up, let's go.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

захуй.

0: Purtroppo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile.
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

E allora alle 19.38 partiamo, no, non partiamo con niente in realtà, questo è solo un, scusate l'abitudine, questa è solo una, come dire, un'anticipazione del fatto che è vero che siamo insomma in un periodo di vacanza per qualcuna, per qualcun'altra invece no, però appunto la radio non è sempre vuota, anzi.

E quindi appunto alle 19:39, in realtà vi ricordiamo che alle ore 21 andrà in onda una puntata di Interferenza Manga, forse una trasmissione che qualcuno avrà cominciato, avrà imparato ad amare in qualche modo, perché va in onda tutte le domeniche sera, ormai da un po' di tempo, non proprio tutte insomma, però spesso la domenica sera, ormai da qualche settimana, in alternanza diciamo così con Le Dita nella Presa, perché nasceva da un'occupazione radiofonica dello spazio di palinsesto delle Dita nella Presa, e poi piano piano insomma si è presa appunto un po' più di spazio. E quindi, come dice Betty, did you tell her, gliel'hai detto? E quindi ditelo anche voi a tutte le vostre amiche che la sera di domenica, sempre di agosto, su Radio Onda Rossa va in onda Interferenza Manga, però dalle 21, quindi adesso semplicemente vi beccate un po' di musica.

E naturalmente, se state ascoltando la radio insomma in streaming, troverete probabilmente la nostra carinissima grafichetta che vi dice che sta andando in onda Militanda Berrea, ma naturalmente in realtà non è così. Mettiamo una musica leggermente diversa dalla DAB, quella la lasciamo insomma appunto ai tre compagni di Militanda DAB, però vabbè, chiaramente insomma è periodo di, appunto, dicevamo, un po' di stacco, quindi non tutte, diciamo, le nostre tecnologie si sono allineate, quindi insomma andate ogni tanto a sentire la radio in diretta e probabilmente insomma troverete qualche sorpresa. E come ci suggeriscono, effettivamente Interferenza Manga ormai occupa tutte le trasmissioni, perché in effetti è così, nel senso c'è scritto Midandab, però non c'è, mi dispiace, c'è comunque la voce di Interferenza Manga.

E quindi appunto vi ricordiamo che Radio Onda Rossa da domani comincia il suo palinsesto, diciamo così, estivo, per cui non ci saranno più trasmissioni in diretta, a tranne la domenica sera dalle 21, chiaramente, ricordiamo, salvo appunto, oppure salvo insomma situazioni emergenziali, quindi verremo a trasmettere anche in diretta, per cui salvo queste due occasioni, fondamentalmente il palinsesto cambierà e diventerà un palinsesto tra virgolette, fino al 24 agosto diventerà un palinsesto tra virgolette estivo. E questo però non vuol dire che la radio non sarà abitata, quindi lo 06 49 17 50 è sempre un numero attivo che potete sempre chiamare, perché ovviamente la radio appunto sarà comunque attraversata da noi, semplicemente non andranno in onda insomma non andranno in onda trasmissioni in diretta, quindi sentirete una serie di repliche.

E niente, avevo lanciato la canzone, volevo dire due cose, ma ci ho ripensato perché questa canzone per me è bellissima. Si chiama Some Kind of Wonderful di un gruppo di donne lesbiche fortissime che si chiama Betty, e con la partecipazione anche di Pam Grier. Questo perché, insomma, un'attrice. Questo perché? Perché questa canzone viene da The L Word, una delle serie degli anni 2000 che hanno sicuramente segnato buona parte delle donne che hanno attraversato. Io dico buona parte, ma spero nessuna si offenda, però secondo me è vero, diciamo buona parte di noi che abbiamo attraversato e che attraversiamo questa radio, almeno chi c'ha magari qualche annetto, qualche tipo più di 20 anni, mi verrebbe da dire. E quindi niente, vi metto questo pezzo veramente bellissimo e lo possiamo dedicare sicuramente a tutta Radio Onda Rossa, che l'anno prossimo, nel 2027, compirà la bellezza di 50 anni. Quindi decisamente Some Kind of Wonderful, quindi qualcosa di meraviglioso si può decisamente dedicare a Radio Onda Rossa.

e queste invece erano le The Organ con Brother, e quindi appunto sempre dalla serie Real World. Sì, la sto rivedendo, sì, ve lo dico, ascoltatori e ascoltatrici, questo sicuramente è una forma, un'informazione politica molto importante che tutte quante sentivate la necessità di conoscere senza ombra di dubbio. Comunque ricordiamo sempre che siamo temporaneamente in diretta, in realtà questa diretta durerà pochissimo, ma poi insomma torniamo in voce sempre in diretta alle 21 con Interferenza Manga, con la quinta puntata quarta puntata di Interferenza Manga, e quindi appunto programma che parla di tecnologia e anche un po' appunto di manga e di anime, perché siamo un po' delle nerd intersezionali, come ci piace definirci. Ma nel frattempo vi ricordo sempre che Onda Rossa appunto durante il palinsesto di agosto appunto non vi offrirà delle trasmissioni in diretta, però naturalmente saremo comunque sempre in giro in radio, quindi chiamateci allo 06 49 17 50 se ci volete dire qualcosa, altrimenti la mail è sempre pronta, sempre disponibile, quindi ondarossa@ondarossa.info. Ricordatevi anche di sostenere questa radio, perché appunto come diciamo anche prima, l'anno prossimo compirà ben 50 anni. In questi 50 anni non abbiamo mai necessitato neanche voluto, in realtà è stata una scelta ovviamente politica, di non prendere nessun finanziamento da appunto nessuna istituzione, nessun partito, nessun padrone, assolutamente non abbiamo mai avuti e mai ne avremmo per tutti gli anni che ci aspettano ancora davanti, che vi assicuriamo sono davvero tanti. E quindi appunto continuate a sostenerla, perché in questi 50 anni questa radio, Radio Onda Rossa, è andata avanti sempre e soltanto con le sottoscrizioni di chi l'ascolta, e questa è una cosa che a noi riempie veramente il cuore di orgoglio politico, in questo senso, perché capiamo che la radio è un mezzo e uno strumento che è utile a portare la voce di chi non ha voce, come l'abbiamo sempre definita. Quindi appunto vabbè, magari la mia voce appunto vi ha un po' scocciate, quindi vi mando un'altra canzone, questa volta è Closer, quindi Più Vicino, di Tegan and Sarah.

E quindi queste due cantanti ci invitano a, come dire, avvicinarci, a venire sempre più vicine una all'altra, e questo, insomma, chiaramente ha un senso un po' giocoso, un po' erotico, però noi ci vediamo anche un senso in qualche modo anche di trasformazione sociale, no? Insomma, chi ha colto un po' il testo avrà capito che si tratta di una vicinanza così, di una vicinanza totalmente atipica, diciamo così, perché non ci piace stereotipizzare le cose, le persone, soprattutto i concetti, e quindi, insomma, non trattiamoci come se avessimo dei pregiudizi. Questo è un po' il messaggio, e soprattutto stiamoci vicine, no? Veniamoci più vicine. Questo che cosa vuole dire, secondo me? Ora questa voce sta un po' divagando, però il concetto forse per estensione può essere questo: nella frammentazione politica enorme che stiamo vivendo per vari motivi che ognuna di noi tutto sommato si sarà sicuramente per cui avrà sicuramente trovato delle ragioni, fondamentalmente siamo un po' divise, no? I movimenti magari sono un po' divisi, non vanno sempre in piazza tutti insieme, chissà, però comunque, insomma, questo è un po' un invito che vogliamo lanciare da questi microfoni oggi domenica 9 agosto alle 8, con questo gran caldo che ancora ci attanaglia, diciamo così. Cerchiamo di, appunto, nonostante il caldo, cerchiamo di starci più vicine possibili, perché la lotta ha senso solo se fatta tutte e tutti insieme. E quindi questa voce per il momento vi saluta. La ritroverete alle 9 insieme all'altra, chiaramente all'altra voce di Interferenza Manga, e quindi per il momento, sempre che le mani di questa voce riescano a recuperare la compagna automatica, eccola qua, perfetto. Quindi ci risentiamo tra un'ora esatta praticamente, e niente, buon ascolto, sempre in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa.

Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. E infatti il fango ebbe un padre negro e una madre pelle rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena.

Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto.

0: agricoltura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove della mia fascista hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renois, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
0: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

Quello era il rumore del cannone che veniva distrutto. E queste sono le voci degli abitanti della città. Il simbolo dell'oppressione è stato distrutto. E il popolo si è sollevato.

0: È alle 21.04. Buonasera. Che succede? Cosa fa? No, serio. Serio, era quello. Ma secondo me ci sentiamo, ho tanto questa impressione. Anche perché prima questa trasmissione è già stata annunciata poco fa. Perché così, avevo questa. Così mi andava. Però ascoltatrici e ascoltatori lo sanno, ormai sanno tutto e sanno appunto che le domeniche di agosto va in onda
1: Interfer. Radio Onda Rossa è un gran bel posto. Vero. Place to be.
0: Assolutamente. E niente, va in onda Interferenza Manga, che è già la quarta puntata.
1: Ma per chi si sta sintonizzando per la prima volta in questa fascia oraria, in questo splendido agosto 2026, vogliamo dire due parole su che cos'è Interferenza Manga?
0: Ma sì, dai, possiamo dire intanto che è un'occupazione radiofonica che occupava, anzi occupa ancora, le frequenze, lo spazio di palinsesto dell'Eredità della Presa. All'inizio di luglio abbiamo cominciato a fare questa occupazione radiofonica e stiamo ancora qua.
1: Quindi. Vista questa estate di sgomberi, questi tempi deprimenti, abbiamo pensato di tirarci su così.
0: E direi che ci siamo riuscite tutto sommato, e sicuramente pure insomma ascoltatrici e ascoltatori l'avranno fatto. E naturalmente ricordiamo che le dita nella presa @andarossa.info è la casella di posta adatta per
1: ufficiale.
0: Ricevere ufficiale completamente ufficialmente occupata per ricevere
1: qualsiasi commento, proposta, complimenti per la selezione musicale, che puntiamo tutto su quello
0: modestamente insomma. E quindi cominciamo, oggi è il 9 agosto, quindi niente meno, 9 agosto 2026, temperatura 39.000 gradi, percepiti 50 miliardi, io più di questo non so che dire.
1: Non ve lo dobbiamo dire noi.
0: Non ve lo dobbiamo dire noi.
1: Se
0: perché,
1: siete
0: insomma,
1: a Roma e dintorni, da un mese e mezzo a questa parte, è così, va così.
0: Va così, decisamente va così. E quindi questa sera avete sentito una sigla leggermente diversa da quelle che vi abbiamo sempre propinato, ma avrete riconosciuto senza dubbio, per forza,
1: la nostra sigla cifra. Questa è proprio la firma di questa interferenza, è chiaramente una delle sigle di Nana.
0: Mi sembra evidente. E all'interno di questa sigla in realtà avete sentito un estratto da un altro anime bellissimo che si chiama Sai Yugi, che andava in onda nel tipo su MTV addirittura.
1: Wow.
0: Non so chi se lo ricorda MTV, la serata Anime Night il martedì era una cosa, cioè la me delle medie era felicissima. E diciamo era una parte abbastanza interessante di questo anime era che loro tipo andavano in giro a fare cose, ma alcuni di loro avevano una particolare voglia di libertà, diciamo così, di un senso di giustizia molto forte. E appunto insomma il piccolo estratto che avete sentito parlava di un simbolo dell'oppressione che veniva distrutto, in particolare era l'immagine di questo cannone che ci ricorda un po' il film Memories di cui avevamo parlato tempo fa, perché uno di quegli episodi parlava proprio della città dei cannoni, perché le persone non facevano altro che mandare avanti questi cannoni perché dovevano fare la guerra a un'altra città che aveva che gli dicevano che aveva cannoni più forti, e quindi queste persone tutti i giorni non facevano altro che, come dire, ascoltare questa retorica, questa propaganda della guerra e insomma facevano un lavoro di fabbrica pesantissimo perché alimentavano questi cannoni. E una cosa del genere succede anche appunto in questa puntata di Seiyuu, che quindi questo personaggio ci dice che il simbolo dell'oppressione poi a un certo punto viene distrutto perché la popolazione che era tenuta sotto scacco da questo cannone a un certo punto imbraccia le armi e si rivolta perché ha deciso che non ne può più. E quindi ci sembrava molto bello diciamo parlare di questo. Ma il tema della puntata è comunque sempre il simbolo, perché parliamo di scrittura questa sera.
1: Assolutamente elegante questa transizione, direi.
0: Davvero? Ha funzionato?
1: A me mi hai conquistata, non mi ricordavo neanche più di cosa parlavamo stasera, adesso invece so che l'ho sempre saputo.
0: Fantastico.
1: E parliamo sì, sicuramente di scrittura, a partire dallo spunto di lettura che stiamo attraversando insieme ormai da settimane, che è il libro di Anna Lombert, filosofa francese contemporanea, La stupidità artificiale.
0: E l'ultima volta abbiamo chiuso, diciamo, l'ultima trasmissione effettivamente con la lettura di un paio di paragrafi particolarmente interessanti che erano proprio su diciamo gli effetti sulla forma mentale in qualche modo che hanno i diciamo gli strumenti che si utilizzano per la lettura. E non so se vogliamo, che dice, la leggo io al volo, ti rubo il posto in questo.
1: Prego.
0: Wow, però io non leggo dal francese direttamente come invece ricordo che fa sempre la mia compagna, perché questa cosa come va ricordata, e invece no, quindi mi dispiace, vi leggo dall'italiano perché è andata così, però ho imparato a pronunciare quantomeno il nome della filosofa, già mi sembra, il cognome anzi, mi sembra già positivo. Quindi lei ci pone questa domanda: se già un semplice cambio di supporto influisce sulle attività cerebrali e mentali, cosa dobbiamo aspettarci dai generatori automatici di testi che scrivono o leggono al posto nostro? Se è vero che l'occorrente di cui disponiamo per scrivere contribuisce alla formulazione dei nostri pensieri, che tipo di pensieri potranno essere formulati a partire dalle macchine di scrittura automatica? E sinceramente a noi sembra un quesito piuttosto interessante ed è, insomma, proprio da qua che volevamo partire. In particolare ci sembrava interessante fare un, diciamo così, un excursus, boh, forse.
1: Sì.
0: Diciamo così, oggi voglio usare parole un po'...
1: Vai, francese, latino... Che altro, giapponese.
0: Ma sì, cioè, ma che, insomma, tutto proprio buttiamoci. E diciamo così, ci sembrava interessante partire da come scriviamo nel 2026. Secondo te qual è lo strumento proprio più utile, del modo in cui le persone, in cui noi scriviamo di più? Forse non troppo noi, però
1: le persone dobbiamo fare, come dire, le statistiche del TG.
0: La gente, tutta attaccata.
1: La gente scrive con gli smartphone,
0: già,
1: per lo più
0: sicuramente con gli smartphone, e in una, come dire, usando una forma particolare di scrittura che è la chat,
1: certo,
0: mai tendenzialmente. E sì, le persone credo che lo facciano davvero continuamente. Non so se questo, cioè, questo sappiamo che questo ha un po' di implicazioni magari sull'attenzione, su, non lo so, su quanto veramente si pensa prima di scrivere un messaggio, perché davvero è, insomma, sono sicura che ognuna e ognuno di voi che ci starà ascoltando può fare un po' di autocritica su come comunica via chat, quindi vi invitiamo a farla. Dopodiché io mando un sacco di mail, quindi appunto...
1: Anche io, però dai, mi dicono tutti che non sono molto statistica. Non sono molto statisticamente significativa, diciamo.
0: Dici che proprio non vale niente. Beh, vabbè, forse la mail è diventata un po' da contesto lavorativo. Chissà.
1: Sì, sicuramente possiamo fare una riflessione su quale mezzo di comunicazione si applica di più a certi contesti, ed effettivamente non mi sento così rappresentativa nel mio esprimere le mie amicizie, relazioni, anche soprattutto via mail più che chiamate e messaggi.
0: Questo è un po' un problema in realtà, perché almeno davanti alla mail una ci pensa.
1: Anzi, ti dico di più, io penso che la gente... con 3G comunichi non tanto o comunque sempre di meno, guardo mia nonna per esempio, mia nonna, mia madre, più su Instagram, sui messaggi diretti di Instagram, che su WhatsApp forse.
0: Greve, questo è greve.
1: Non so, voi che ci dite?
0: Chiamate 06 49 17 50 e diteci qual è il metodo di scrittura che utilizzate di più, qual è il mezzo, diciamo, di scrittura che usate di più, perché questo è...
1: Come scrivete alle vostre amiche, come scrivete a vostro padre, come scrivete alla vostra compagna o al vostro datore di lavoro?
0: Per esempio, sì, perché in realtà è vero, il social pure, l'ho dimenticato, il social, vabbè, diciamo, è sempre una chat, però il social ci sta, purtroppo esiste anche quello e viene molto utilizzato probabilmente.
1: Sì, potremmo anche perderci nel cercare di stabilire se WhatsApp è uno strumento di messaggistica istantanea e o un social.
0: Allora sì, credo che in realtà, cos'è che le dita nella presa, forse un po' ne hanno parlato.
1: E che cosa è Signal? Sì, sicuramente, tante volte. Penso che siano comunque domande abbastanza aperte, diciamo che ogni persona poi se le vive le cose anche in modo differente e dà una propria sfumatura a queste parole, a questi termini, al di là, penso, poi delle definizioni, come dire, correnti o che vengono dalla letteratura accademica, dalla sociologia dei media.
0: Sì. Penso anch'io, anche perché in realtà, vabbè, questi due strumenti condividono tante funzionalità, però poi in realtà le persone giustamente poi le usano a seconda della necessità, però sicuramente, insomma, non sono strumenti che favoriscono una comunicazione profonda.
1: Tu, per esempio, per cosa utilizzi le email e per cosa utilizzi le chat?
0: Questo è un bel problema. In realtà potrei dire per chi utilizzo cosa, perché le chat probabilmente per le comunicazioni con le persone più vicine, perché sono effettivamente una persona che usa le chat, e quindi sì, in maniera sempre più possibilmente più ridotta, perché davvero è devastante, però sì, per le persone molto vicine e le mail per la politica, senza dubbio. Sì.
1: E secondo me un'altra grande variabile che ha inciso sulla popolarità di determinati ambienti virtuali è tutta la componente grafica. Qualcosa a cui accennavamo anche nella puntata scorsa, cioè la varietà di sistemi di scrittura, o meglio sistemi di espressione scritta, che però possono anche non essere alfabetici, possono anche non essere basati, diciamo, su delle lettere così come noi lo conosciamo. E quindi citavamo per esempio tutto il ricco mondo dei logogrammi, degli ideogrammi, dei caratteri che possono essere diciamo quelli cinesi, come la complessità dei, non lo so, della lingua giapponese per come viene scritta, e fino a rimontando ai geroglifici. Per esempio abbiamo tutta una varietà di sistemi di scrittura che penso oggi si ritrova in qualche modo in ambienti virtuali, che hanno saputo probabilmente rispondere a un bisogno di esprimersi anche in maniera graficamente un po' più complessa di quello che non permettono le lettere, che magari negli anni 90-2000 era tutto il mondo dell'ASCII art. Comunque della composizione. Con la varietà di caratteri che stanno sulle nostre tastiere, quelle che per esempio in giapponese sono i kanji, quindi quel ricco mondo di scrittura grafica che combina parentesi con trattini, con asterischi, per creare un'espressione, un'espressività fuori dalle parole, e che viene anche però banalmente espressa da emoji e adesivi e gif e tutto quel mondo, diciamo, grafico visuale, che fa parte delle tecniche di scrittura odierne, soprattutto di comunicazione affettiva.
0: Assolutamente sì, eppure molto simbolica in realtà, no? Perché poi
1: umoristica, c'è, cioè anche tutto, sì, il mondo umoristico.
0: Non ci avevo pensato a questa parte che in realtà è diventata bella, bella importante nella comunicazione, giusto? Ma io vorrei collocare in tutto questo anche tipo la macchina da scrivere, perché adesso c'è gente che le compra le macchine da scrivere. Voi maledetti, maledette hipster, che forse non credo che sia dall'ascolto, non ne sono convinta, però chissà, loro tipo non sanno manco cambiare l'inchiostro, però se comprano la macchina da scrivere, cioè veramente è drammatico. Quindi niente, volevo citare, insomma, e lanciare un po' di odio così dai microfoni della radio, tanto per. E poi vogliamo ragionare addirittura sugli strumenti di dettatura vocale, che io ho scoperto che stanno diventando veramente sofisticatissimi e diffusissimi. Cioè tu produci uno scritto dal parlato, che non so se è una sorta di aberrazione.
1: È incredibile, cioè è magnifico, io lo trovo magnifico.
0: Ok, trovi magnifico, dici?
1: Ma secondo me risponde anche quello a un'esigenza, a una varietà di esigenze, che vanno dal capitalistico produttivista, e sto facendo 3000 cose insieme, perciò parlo, però il parlato diventa scritto, mentre sì, con una mano cucino e con la mente faccio, non lo so, il mio lavoro, il mio lavoro salariato, e nel frattempo parlo e questo parlato diventa scritto. E dall'altra, per esempio, persone anziane, con delle persone con disabilità, persone, diciamo, con delle esigenze specifiche, che effettivamente magari trovano un'utilità nella, che comunque a me mi pare magia.
0: Allora, ma questo assist magico in realtà ci porta a quello di cui volevamo parlare dopo anche, cioè veramente io ho una stima di te infinita, perché poco più avanti, insomma, nella trasmissione vi parleremo di quel, o meglio ci porremo la domanda se proprio sono le tecnologie in sé ad essere davvero così negative, oppure appunto, come hai citato tu benissimo, magari invece un qualcosa che ci sembra allucinante, perché può essere, come dire, utilizzato come strumento di pura efficienza in certi contesti, magari considerati maggioritari o normati, invece in altri contesti sono strumenti abbastanza essenziali. Quindi questo è interessante. E quindi cosa sta succedendo?
1: Momento di confusione. Forse è l'ora di un intermezzo musicale.
0: ah, questa era la cosa.
1: Questo era il mio sofisticatissimo occhiolino.
0: Che io ovviamente ho colto proprio alla grazia.
1: Sta avendo un malessere. Sospendiamo trasmissione, mettiamo musica, chiamiamo l'ambulanza. No, mettiamo musica e basta.
0: Assolutamente. E niente, quindi appunto ascoltatori e ascoltatrici avranno capito quanto io sia, come dire, proprio recettiva in maniera pazzesca.
1: Ma abbiamo una chimica perfetta, ma cosa stai dicendo?
0: Vabbè, questo è vero, infatti, mamma mia. Allora, oggi vi proponiamo di nuovo Ghost in the Shell, perché raga, l'anime è favoloso. E vi
1: però
0: c'è dell'altro, nel senso, o meglio, c'è dell'inaspettato, almeno per me è stata una cosa inaspettata, ovvero vi proponiamo I Do di Ilaria Graziano, perché è una traccia un po' in inglese, un po' in italiano, che fa parte appunto della colonna sonora di Ghost in the Shell, e noi ci sentiamo tra poco.

0: Che dire, veramente boh, bellissima, non saprei come riprendere dopo questa, come dire, dopo questa canzone, perché obiettivamente un po', non lo so, ci è emozionata e sono contenta pure che, insomma, questa passione sia stata condivisa in qualche modo anche da chi sta qua con me. Ha fatto un sacco piacere.
1: Tiri la pietra chi non ami e chi non ama la Graziano, scagli la prima pietra, cioè.
0: Assolutamente. Come sarebbe possibile?
1: Grazie, Ilaria.
0: Grazie Ilaria, chiama subito Onda Rossa e senti questa roba, senti che ti vogliamo bene, insomma, senti che ti salutiamo,
1: Finito.
0: un saluto carissimo a Ilaria
1: Col cuore
0: Graziano,
1: in mano.
0: proprio totalmente. Allora, quindi abbiamo parlato un po' di quali sono queste modalità di scrittura, però all'Omberg ci fa notare che ce n'è un'altra, effettivamente, che è quella del prompting, ovvero molto semplicemente qua diremmo chiedere all'intelligenza artificiale, ovvero che, insomma, appunto, che significa prompting? Significa appunto creare insomma, un prompt, una sorta di indicazione, istruzione, si potrebbe dire, che dovrebbe, in linea teorica, seguire insomma, delle regole, poi molto spesso in realtà, come qualche grosso padrone di queste aziende ci dice, ma non vi preoccupate, voi scrivete quello che volete, un linguaggio sgrammaticato, un linguaggio naturale, tanto poi i nostri strumenti, i nostri software capiscono, quindi in realtà non ci vorrebbe neanche poi, diciamo, tutta questa attenzione, insomma, ancora torna il discorso dell'attenzione, sono strumenti che, come dire, che invitano le utenti a non essere molto attente quando li utilizzano, tanto non importa il modo in cui la persona interagisce con quel modello di linguaggio, tanto il modello di linguaggio sarà talmente sofisticato che comunque potrà produrre un output adeguato, insomma, quantomeno soddisfacente rispetto all'input che la persona ha inserito. Questa chiaramente è la narrazione, insomma, è la promessa economica e di marketing che fanno questo tipo di aziende. Io sfido chiunque a provare veramente ad utilizzare uno di questi modelli di linguaggio, appunto inserire un prompt veramente pessimo e ottenere davvero un output soddisfacente, perché vi assicuro che è difficile che accada, e se lo trovate comunque soddisfacente vuol dire che dobbiamo farci qualche domanda sulle nostre aspettative. Quindi all'interno della stupidità artificiale c'è un capitoletto dedicato proprio al prompt engineering, ovvero allo studio, si potrebbe dire, di come inserire un prompt corretto all'interno, insomma, di uno strumento generativo, e come quindi ottenere un output migliore. E in realtà c'è effettivamente un discorso, ci sarebbe un discorso da fare su questo. Adesso valuteremo se farlo noi o farlo fare ad Alombert direttamente. Però questo è anche un po' insomma, un invito, forse potremmo chiamarlo così, alle persone che ci ascoltano, perché un po' sotto sotto noi lo sappiamo che in realtà ChatGPT, Claude, insomma, un pochettino alla fine in qualche contesto, ma Claude forse di meno, penso più che altro a strumenti magari che sono veramente utilizzati nella vita quotidiana, mi verrebbe da dire, quindi fuori dal contesto, magari dal contesto lavorativo, un po' sotto sotto lo sappiamo che magari li utilizzate, e ci sta assolutamente. Noi tutto sommato non siamo giudicanti, non credo che ci possiamo mai definire giudicanti, ci vogliamo definire
1: Ci
0: giudicanti.
1: proviamo a non esserlo.
0: Niente, io ogni volta imbelletto la situazione, poi tu effettivamente tu dici la verità.
1: Scusa, sgonfio il palloncino. Almeno
0: Cioè,
1: io ci
0: capito?
1: provo, poi mi dicono che non sempre ci riesco, quindi me la collo.
0: Ma in realtà se la colliamo,
1: No, tu
0: infatti.
1: magari sei più brava di me, sicuramente, anzi.
0: No, io no. Noi siamo contro il giudizio dello Stato, però il giudizio dentro di noi purtroppo ancora non l'abbiamo. Non lo so, non l'abbiamo ancora. No, non sono brava, no, no, purtroppo
1: Vabbè,
0: no. Vabbè,
1: ci lavoriamo su.
0: sì, dai, ce la faremo. Quindi vogliamo lasciare alle sue parole o alle nostre parole questo un pensiero su come complicato rapportarsi con questi strumenti e mantenere un po' di vivacità mentale. Tu come la vedi? Se
1: Ma io direi
0: no,
1: di.
0: pronto un altro pezzo musicale, dimmi tu.
1: Io direi di riprendere la lettura e come ci piace fare, magari vi proponiamo un tappeto sonoro. Ecco cosa
0: Un
1: facciamo. Ho
0: tappeto
1: imparato
0: sonoro.
1: qualcosa dalle mie amicizie che fanno paesaggi sonori nella vita.
0: Che fanno?
1: Paesaggi sonori. quello che noi non facciamo a Radio Onda Rossa, cioè spendere ore e ore e ore di lavoro sul suono a mettere insieme tutte queste micro registrazioni ambientali.
0: Ma noi in fondo siamo solo una radio, cioè noi siamo funzioniamo solo col suono, ma che ce ne frega in fondo dei paesaggi sonori.
1: Esatto, però invece, ecco, chi può,
0: chi ne sa,
1: chi ne sa, se ci vuole insegnare, anche se ci vuole aiutare, però ecco, intanto il lessico ce l'ho.
0: Paesaggio
1: sonoro è la creazione giusta, no? Quella bella, complessa, che ci trasporta, che ci fa viaggiare. E il tappeto sonoro invece è, come dire, il primo passo. Questo Onda Rossa lo possiamo fare, cioè mettere un po' di musica sotto al parlato per trasportarvi un po' di più.
0: È veramente entusiasmante tutto questo. E sai chi è che lo fa il tappeto sonoro?
1: Aladdin. No.
0: Io sto per mettere la canzone di Gigi D'Alessio e Talanata d'Angelo di Aladdin. Cioè, se hai mai citato Aladdin, io poi non resisto, cioè, più, nel senso,
1: dagli
0: così.
1: Anime ai cartoni,
0: da Disney, mamma mia, no, però un attimo, raga, cioè veramente un attimo. Anzi no, la domanda giusta è questa: sai chi non lo fa?
1: Chi?
0: Di Daniel Presa.
1: Lo sapevo,
0: non lo fanno mai, ma neanche ma che altro che il tappeto, ma quello zerbino, cioè proprio niente, proprio zero. Qua la musica proprio gli fa schifo, evidente, io non lo so, non capisco. Invece noi il tappeto sonoro ce l'abbiamo bello programmato, e sempre da Ghost in the Shell, fra l'altro, quindi partiamo sempre
1: ben accompagnate.
0: E questa volta non è Ilaria Graziano, ma è Yoko Kanno, che comunque salutiamo, perché insomma pure lei la sua expertise ce l'avrà. E che dire, partiamo,
1: prego.

le pratiche intellettuali e artistiche nell'era della generazione automatica, dalla stupidità artificiale di Anna Lumbert. 3 anni dopo la diffusione di massa di questi dispositivi nelle società, qualche risposta comincia a emergere. Secondo la linguista Naomi Baron, il ricorso sempre più sistematico a questo tipo di software di generazione automatica implica una perdita di capacità ortografiche e grammaticali, ma anche di capacità di espressione e di riflessione, spossessando gli autori del loro stile singolare. Questo è un estratto dall'articolo di Baron, come ChatGPT ripulisce la la motivazione per scrivere e pensare da sé. Un estratto da The Conversation del 7 ottobre 2024. Un recente studio del Massachusetts Institute of Technology, lo studio Your Brain on ChatGPT, il tuo cervello su ChatGPT, accumulazione del debito cognitivo quando si usa un AI per scrivere un saggio, un articolo di Cosmina. Questo studio compara diversi gruppi di persone che redigono un saggio con o senza ChatGPT. Ha mostrato che l'utilizzo del software corrispondeva a una riduzione della connettività cerebrale e dell'ampiezza cognitiva. Il gruppo che lavorava con ChatGPT vede la propria ampiezza cognitiva totale ridotta di quasi del 55% e alcune zone cerebrali non sono più attive affatto, soprattutto quelle che corrispondono all'integrazione semantica, l'ideazione creativa e l'autocontrollo esecutivo. Le persone abituate a utilizzare il software hanno difficoltà poi a ricreare una rete di connessioni e un'attività cerebrale così ricca rispetto a quelle che non se ne sono servite. A livello mentale, lo studio testimonia di una diminuzione delle capacità di citazione e di appropriazione dei propri testi da parte degli individui che utilizzano ChatGPT. La maggior parte, infatti, non è più capace di citarsi in un secondo momento e non si riconosce come autore del proprio saggio. Chi utilizza gli LLM, i Large Language Models, questi grandi modelli linguistici dietro alle cosiddette intelligenze artificiali generative, manifesta allo stesso modo delle mancanze di memoria, dei deficit di memoria legati a una codifica superficiale dell'informazione. Sul lungo termine, lo studio suggerisce che la sostituzione dello sforzo mentale tramite questi automati algoritmici potrebbe portare a una diminuzione dello spirito critico, una vulnerabilità alla manipolazione e un abbassamento della creatività. Nel frattempo Sam Altman, che pretende di costruire un cervello per il mondo, afferma che nel 2026 i sistemi di IA saranno capaci di scoprire delle nuove idee. Nessuno dubita che diventerà sempre più facile di oltrepassare l'intelligenza umana se i nuovi servizi digitali si apprestano a spaccare il cervello umano. In questa epoca della singolarità, le inquietudini di Platone non sono mai state tanto d'attualità. Anche se per il momento gli utilizzatori degli automati computazionali hanno tutti imparato a parlare, a leggere e a scrivere, è necessario interrogarsi sulle conseguenze dell'estensione dell'uso di questi dispositivi generativi negli anni a venire. Il secolo scorso, il compositore Béla Bartók si interrogava sulla posta in gioco nell'estensione dell'uso della radio e del grammofono per la pratica della musica. Questo nell'opera La musica meccanica del 1937 di Bartók, nei suoi scritti. Secondo lui la possibilità di ascoltare della musica senza doverla suonare rischiava di spingere gli individui a rinunciare all'apprendimento della musica. Perché dovrei affaticarmi a imparare la musica quando ho delle macchine che mettono a mia disposizione qualsiasi genere di musica, in qualsiasi momento? Per queste persone, sostiene Bartók, la radio è sicuramente penosa. Non sanno
fino a che punto l'effetto della musica è diverso su chi conosce le partizioni e sa suonarle da sé. Per quanto maldestro che sia, anche se Bartok riconosceva che la radio poteva rivelarsi molto istruttiva per coloro che assistono regolarmente ai concerti e che non rinunciano alla pratica musicale attiva, si inquietava della perdita di conoscenze e pratiche musicali che questa tecnologia poteva comportare. Allo stesso modo, la possibilità di produrre dei testi e delle immagini senza praticare nessun'altra tecnica se non quella dei prompt, queste istruzioni che diamo ai software, potrebbe incitarci ad abbandonare gli altri apprendimenti. Perché affaticarsi ad apprendere, a scrivere dei testi, a produrre delle immagini, a suonare della musica, a fare dei film, quando abbiamo delle macchine che generano qualsiasi genere di contenuti simbolici in ogni momento? Gli automati computazionali diverranno altrettanto penosi che la radio all'epoca di Bartok, poiché l'effetto di un testo, di una musica, di un'immagine, di un film è evidentemente diverso su chi conosce queste tecniche e sa praticarle rispetto a chi sa produrre soltanto dei prompt adatti. È evidente che chi scrive, è evidente che le artiste e gli artisti già formati sapranno utilizzare le nuove potenzialità dei generatori automatici, nutrendole con i propri dati o sovvertendo gli utilizzi programmati. E tuttavia sembra difficile ignorare la perdita di pratiche di scrittura, di suono, di immagine che l'uso massiccio di questi dispositivi potrebbe provocare se questi si generalizzano nei periodi di apprendimento. Ed è precisamente quello che sta succedendo. Quando Anthropic tenta di proteggere i suoi impiegati dalla propria IA generativa per selezionare coloro che sanno ancora esprimersi senza queste protesi cognitive, il governo francese decide di sfruttare le applicazioni di IA per dei corsi rinforzati di francese e di matematica. E nello stesso tempo il livello di diploma necessario all'ingresso per la carriera di insegnante è abbassato. Gli insegnanti e le insegnanti potranno presto contentarsi di sorvegliare delle alunne assistite dai propri moduli personalizzati. Ed è così anche nel campo dei saperi artistici. Nel momento in cui si dispiegano generatori automatici di suono, di immagine, di video, le scuole d'arte e di design pubbliche sono messe in difficoltà. Davanti alla degradazione delle proprie condizioni di lavoro, vista l'aumento del costo dell'energia, dell'inflazione, dei tagli di budget, alcune di queste scuole sono addirittura condannate a chiudere, come la Scuola Superiore d'Arte e di Design di Valenciennes, una delle più antiche. Tutto va come se l'impiego di strumenti di generazione automatica sviluppati da startup private va di pari passo con la distruzione di istituzioni pubbliche che erano state incaricate di insegnare le pratiche intellettuali artistiche. E come spesso le innovazioni disruptive, le innovazioni dirompenti, implicano la sostituzione di saperi viventi e di organizzazioni pubbliche da un capitale fisso e prestazioni private, dalle relazioni simboliche instaurate nei sistemi sociali, si passa alle relazioni consumiste di servizi instaurati da scambi mercantili. E invece di imparare a produrre dei testi, delle immagini e dei suoni, si tratta ormai di dare un comando a un servizio digitale.

0: Ma che le vogliamo dire alla ragazziano? Veramente io sono
1: solo commozione, solo grazie.
0: Questa canzone si chiama I Can't Be Cool.
1: Poteva anche essere la nostra sigla. Quindi
0: interessante. Però I can't, ovviamente.
1: No, we don't wanna be cool.
0: No, giusto, non ci omologhiamo. Noi ci siamo nate fighissime, non ci interessa. Voglio dire,
1: fighissime si nasce.
0: Dopo donne si diventa cool. Fighissime si nasce.
1: Cool we are born, ok.
0: Peccate questo. Un'altra tipa secondo me molto
1: molto cool.
0: Molto cool, potremmo dire, è se non la conoscete vi veniamo a menare sicuramente, è Catherine Hills. Catherine Hills ha raggiunto anche una bella età adesso, devo dire. Lei è una storica, mi verrebbe da dire, ricercatrice, anche sicuramente filosofa e insomma molto molto molto addentrata in quello che forse molto, in maniera molto generica possiamo definire digital humanities, quindi insomma l'umanesimo digitale, insomma in qualche modo, quindi l'intersezione tra appunto strumenti digitali, insomma ambienti digitali e scienze umanistiche.
1: Una compagna nerd intersezionale come noi, in
0: senza
1: pratica.
0: Senza un dubbio, io direi proprio di sì. Cioè, nel senso, se voi andate a leggere libri come Writing Machines oppure non so, Electronic Literature, che era quello che poi vi citiamo adesso, cioè lei diciamo riempie questi libri di citazioni da artiste digitali veramente veramente nerd intersezionali, quindi possiamo dire che lei sicuramente, con la sua capigliatura sempre perfetta, col suo allure di signora un po' anzianotta inglese,
1: però
0: se l'è
1: cool,
0: guadagnata, però cool, è proprio una nerd intersezionale onoraria, senza dubbio, cioè se l'è guadagnata tutta. Quindi lo spunto di appunto il libro Letteratura Elettronica, che è un libro del 2008 in realtà, però insomma abbastanza interessante nonostante sia passato un po' di tempo, insomma questo libro Ilse ci dice, ci fa ragionare su una cosa, ci dice il libro cartaceo può essere considerato uno strumento di lettura e di trasmissione della conoscenza esclusivamente analogico? Chissà, perché c'è da considerare che il libro ormai da qualche decennio si scrive utilizzando un computer, quel file, viene prodotto un file da questa scrittura, insomma dall'autore e dalla produzione dell'autore o dell'autrice. Questo file viene inviato alla casa editrice, che a sua volta lo invierà alla tipografia per farlo impaginare e stampare ugualmente in maniera digitalizzata, quindi tramite un file, e poi alla fine arriva il supporto cartaceo, per cui lei ci dice una sorta di loop, una sorta di di andare e venire tra schermo e stampa, e quindi forse appunto lei ci dice non dovremmo guardare, almeno questa è la mia elaborazione diciamo di questo passaggio del suo libro, e diciamo lei dice non dovremmo guardare del tutto negativamente a quello che è l'ambiente tecnologico, e noi su questo siamo molto d'accordo, perché noi comunque insomma in quanto nerd la amiamo la tecnologia anche a suo modo, e diciamo questo spunto di ragionamento, poi magari di letteratura elettronica continueremo a parlare perché è una cosa che ci emoziona molto e ci appassiona, e potreste scoprire cose davvero molto interessanti se un pochettino ve le andate a cercare. Chiaramente molte cose vabbè sono in inglese, però insomma questo è anche un altro problema, però è comunque una cosa molto interessante. E diciamo questo libro qui, questo spunto ci dà il là per citare un altro insomma ricercatore,
1: un altro signore che ci convince un po' di meno dall'aspetto, diciamolo.
0: Ah, l'aspetto ti convince a me, mi convince abbastanza, non lo
1: ti
0: so,
1: convince.
0: Ma è super eccentrico, non lo so. Poi andando a vedere il suo sito, c'è sta tipo lui che c'è tipo una
1: è
0: gif.
1: Buffo.
0: È molto buffo. Ci sono delle gif di lui che fa cose sul sito, è fantasticamente pazzesco.
1: Reingold.com.
0: Tra l'altro, sì, infatti, vabbè, chiami il tuo sito col tuo cognome. Beh, comunque, insomma, pur sempre qui. Fino adesso abbiamo parlato di ricercatrici donne. Qui parliamo di un attempato americano. Che però, comunque, la sua posizione.
1: Ci ha detto
0: me,
1: qualcosa di interessante.
0: Esatto, nello specifico insomma pure lui ci interroga sulla natura, cioè non sulla natura ma forse sull'utilizzo,
1: sulle possibilità più interessanti che ci danno alcuni dispositivi tecnologici, e quindi vi proponiamo un estratto da Mind Amplifier, l'amplificatore della mente, un testo di Howard Reingold che è sottotitolato "I nostri strumenti digitali possono renderci più intelligenti?" Punto di domanda.
0: Che domandone.
1: $1 billion. E in questo testo ci dice: noi umani abbiamo appena cominciato a imparare le conseguenze

rapida diffusione di epidemie globali, ad esempio. Allo stesso modo, mandare un messaggio mentre stiamo guidando una macchina sta diventando una delle principali cause di incidenti stradali, autostradali in particolare. E a contare non sono soltanto gli strumenti della mente quando creiamo dei cambiamenti di civilizzazione. Saper usare gli strumenti della mente è ciò che riformula, che dà nuova forma al pensare e cambia la storia. Se conosci la matematica, se la sai utilizzare, diventa possibile costruire sia computer digitali che armi termonucleari. Possiamo mettere insieme quello che sappiamo sulla progettazione di estensioni della mente umana, sia dal punto di vista cognitivo che tecnologico, e utilizzare quello che impariamo per affrontare gli impatti che minacciano la vita del nostro utilizzo degli strumenti? Non voglio ignorare la possibilità che utilizzare una nuova tecnologia per risolvere problemi che vengono dall'uso di strumenti più vecchi sia un loop autodistruttivo. Né voglio affermarmi per o contro la probabilità di una singolarità nelle decadi a venire, ovvero un ipotetico punto di svolta evolutivo in cui le macchine intelligenti potrebbero pensare meglio degli umani a una velocità che non capiamo e che non ci permette di capire a che cosa stanno pensando le nostre creazioni. Infine, voglio considerare la questione, la domanda che ha motivato alcuni dei pionieri del personal computing, e cioè: come potremmo costruire dei media, dei mezzi che permettono alle persone di pensare e collaborare in modi che non sono mai stati fatti prima? E se usare i mezzi di informazione con cognizione di causa potesse renderci più intelligenti come individui, come società, come specie? Questa domanda è stata posta decenni fa da Vannevar Bush, da JCR Licklider, da Douglas Engelbart e in maniera meno di successo da Emmanuel Goldberg e Paul Hotelet prima di loro. Ora che le tecnologie che sono state pensate una cinquantina d'anni fa sono cresciute miliardi di volte in termini di potenza, e ora che miliardi di persone le stanno utilizzando, è tempo di riconoscere che queste idee originali potrebbero essere applicate a nuovi strumenti per lo scopo originariamente proposto. Ovvero, i primi visionari delle tecnologie che hanno creato reti online e personal computing hanno perseguito queste invenzioni non per creare delle industrie, ma per aumentare il problem solving. È ora di rivitalizzare il motivo originario che ha portato allo sviluppo dei media digitali personali. È ora di estendere le nostre menti in maniera più coscienziosa.

0: Che dire, sono le 21:56.
1: Noi ci stiamo per lasciare per questa domenica 9 agosto, ma volevamo appunto lanciarvi questo spunto che ad esempio nomina una parola molto, molto controversa in questa redazione delle dita nella presa / occupazione di interferenza manga, che è ad esempio la parola singolarità, questa teoria della singolarità macchinica che scavalca la vita agli agenti umani così come li conosciamo, nomina una serie effettivamente di pensatori pionieri che ci sembra interessante recuperare per pensare a i nuovi mezzi di informazione.

0: informazione, come dire, la nuova organizzazione della circolazione di informazione in un senso più impoterante, trasformativo. E sicuramente questa radio, direi, anche per noi è un potente mezzo e un laboratorio sperimentale di creazione di nuove coscienze, anche e soprattutto da una prospettiva estremamente politicizzata e radicale. E quindi vi abbiamo proposto questo piccolo spunto di lettura e proseguiremo ovviamente in parallelo lettura del libro di Anna Lombert, La stupidità artificiale, nelle prossime puntate di questa Interferenza Manga, che è andata in onda in maniera irregolare negli ultimi due mesi.
1: Però, intanto...
0: Irregolare, ma cioè, ci potete contare, ecco, che torneremo, che non vi abbandoniamo così a metà libro e vi diamo tra una traccia e un'altra dei nostri anime preferiti, anche spunti di approfondimento a partire dal libro di Lombert.
1: Che insomma, devo dire, comunque, poi abbiamo dati anche di nuovi oggi tendenzialmente, quindi insomma possiamo essere più che soddisfatte.
0: Beh, è sempre un piacere stare in radio con questa voce.
1: Assolutamente, anche per me, assolutamente. E oggi però chiudiamo un po' prima, perché di solito ci allunghiamo un po' dopo le 10, però oggi gli accolli incombono, tecnologici e non, tra l'altro.
0: E vi ricordiamo che c'è un presidio permanente sotto Spin Time con un numero imprecisato di famiglie, individui fuori in strada da più di una settimana ormai qui a Roma, dietro alla nostra cara radio in Via dei Volsci 56. Quindi rinnoviamo l'invito, come abbiamo fatto nei giorni scorsi che eravamo in diretta mobile da via di Santa Croce in Gerusalemme, rinnoviamo l'invito a venire, conoscere e supportare una realtà che resiste.
1: Esatto, anche perché insomma, ecco, anche la radio cerca, l'abbiamo fatto già con Laurentino 38, insomma, in un paio di mesi, no, ormai 4 mesi fa, quando purtroppo c'è stato...
0: Il tempo passa, ma anche se non sembra, con questo caldo soffocante che ci tiene... così in uno stato vegetativo, nel frattempo il tempo passa.
1: Nel frattempo il tempo passa e da uno sgombero all'altro passano i tempi, mamma mia, è veramente angosciante. Comunque tutto questo, appunto, la radio con la sua diretta mobile insomma, prova a stare anche sui territori, soprattutto sui territori, e quindi di fatto insomma per noi anche trasmettere, più che altro far trasmettere le persone, la voce diretta delle persone direttamente da dove si trovano, insomma, un valore piuttosto prezioso. Quindi che dici? Salutiamo ascoltatrici e ascoltatori per questa sera?
0: Dico di sì.
1: Dai, sole 22 spaccate. E ci sentiamo assolutamente. Ci trovate sabato 16 agosto. Non so se rendo, che quindi prossima settimana, domenica 16 agosto, ci ritrovate sicuramente. E con altre mirabolanti avventure francesi con la nostra amica Anne e naturalmente con insomma tutti i nostri anime e manga preferiti. E chiaramente adesso vi beccate. Io metterei questa di nuovo.
0: Ma vi beccate Nana, ma sicuramente.
1: Cioè, totale,
0: ma sta vado su.
1: Prego.
0: A voglia.
1: Perfetto. Bene, e che dire? Vi salutiamo, salutiamo tantissimo chi ci ha ascoltato, ci ascoltate questa sera.
0: E vi invitiamo come sempre a chiamarci allo 06 49 17 50, ad esempio domenica prossima, se volete, ecco, giusto rassicurarci che non siamo le uniche sfigate a trasmettere, ad essere sintonizzate su Radio Onda Rossa in queste domeniche di agosto. E potete come sempre scriverci a le dita nella presa @ondarossa.info, anche se questa, lo ripetiamo, è un'occupazione. E quindi noi non siamo le dita nella presa, siamo Interferenza Manga e mettiamo musica, e quindi ci lasciamo con Wish.
1: Bene, allora ciao a tutti e a tutti, e soprattutto un saluto calorosissimo a chi ci ascoltate privato o privata della propria libertà personale. Buonanotte.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Let's go!

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

You need to be gone. Anything that's not clean to be gone.

0: See you guys until today.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con immutato amore.
3: È tutto Super Slay.

0: uno strappato Renato.
1: 20 anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: 20 anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. 20 anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate questo, di.
1: Questo si chiama Stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E Mia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia. E. Che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo. E
0: ve lo cantiamo.
1: Magari beviamo un attimo. Hanno sempre 50 gradi.
0: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
1: Stornello d'estate.
0: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto.
3: Ma pure qui.